0: Ma siamo abituati molto anche ad ascoltare, perciò chiunque ci fermerà, verrà alle tappe di arrivo o alle conferenze serali, saremo ben aperti ad ascoltare anche le storie, perché il nostro paese veramente è ricco di tante storie che vale la pena essere raccontate e ascoltate.
1: Abbiamo solo scoperti in questo caso, diciamo con una velocità dolce, nel tuo caso sarà un po' più sostenuta rispetto a...
0: Ma ce la godremo anche, perché non sarà sicuramente, ovviamente abbiamo un po' dei tempi da rispettare, però non sono, il mio è un ciclismo che è molto abituato anche a godersi quello che...
1: E a sentire anche.
0: A sentire, sì, perché arrivo dall'esperienza dei cammini dal 2018-2020, che mi ha insegnato molto anche vivere proprio il territorio. Ovviamente sono camminare e pedalare, sono due modalità diverse, però mi piace molto guardarmi in giro. È inutile percorrere 90 km e poi non ricordarti niente di quello che hai attraversato. Allora ti metti
1: se
0: sui rulli in garage.
1: Un chilometro, chiaramente non li hai fatti davvero.
0: Esatto.
1: Ecco, piccola anticipazione, lei si chiama Gaia.
0: Lei si chiama Gaia. Quest'anno è stato il primo anno dove ho dato il nome alle mie bici. Non era un'abitudine, forse è stata una cosa che è dovuta maturare, no, nel tempo, perciò questa l'ho chiamata Gaia, mentre l'altra bici che utilizzerò per un'altra impresa sportiva l'ho chiamata Giulia, per un motivo ben preciso, che è il nome anche della mia prima figlia. E la bici è un mezzo importantissimo, sicuramente è il mezzo che mi permetterà di arrivare poi alla fine di questa avventura, e devo dire che avergli dato un nome, ed è un rapporto che aumenta e cresce sempre di più anche per quanto riguarda la cura, no, che ho dei miei mezzi, che ammetto sinceramente che è cresciuto anche questo, no? A me mi affascina molto i viaggi che ci sono all'interno di uno stesso viaggio, no? Perciò anche la cura, l'amore per la bici è un qualcosa che sta...
1: Perché si crea una relazione uno a uno, cioè non è più una, non è un oggetto sportivo. È
0: no, non c'è...
1: È un po' parte di te quando fai
0: questo. Non c'è magari, a differenza del cavalcare, no? Un cavallo, hai un cuore che batte sotto, che a volte quando ci penso, mamma mia, chissà che emozione che provano. Però comunque hai un mezzo che va curato, perché se curato bene ti permette di vivere ancora meglio, diciamo così, l'esperienza.
1: Di superare non solo le regioni, ma anche un obiettivo, un traguardo, in qualche modo una barriera mentale che ci porta un po' a pensare che molto spesso il primo limite parte dal modo in cui noi ci muoviamo nel mondo.
0: Assolutamente sì, beh, la barriera mentale sfondi una porta aperta, perché comunque è uno dei temi che affronto sempre nelle scuole, nelle aziende, dove insomma mi chiamano sia come formatore che come speaker, perché a distanza insomma oramai da 36 anni dall'incidente, no? Quando ho perso la gamba a 17 anni, quello che mi ha veramente limitato nel tempo è stata più la barriera mentale, più che la mancanza di una gamba. È stato molto lungo il viaggio, sì, che mi ha portato per capire questa cosa, però fortunatamente l'ho capita e soprattutto l'ho anche messa in pratica, perché capirla e ascoltarla non è sufficiente, poi la devi mettere in pratica. Se la metti in pratica ti accorgi che sì, ovviamente io deambulo, diciamo così, mi sposto nel mondo con le stampelle, però non è un qualcosa che ti blocca nel fare le cose, ti limita leggermente, ma non ti blocca nel far tutto, ecco.
1: Ecco, quando ti ho anticipato appunto il tema dell'edizione in cui c'era questa intervista, che è materia, mi è venuta in mente una citazione abbastanza nota di Shakespeare, che siamo fatti della stessa materia dei sogni. Tu di che materia sei fatto?
0: Ma se io riprenderei appunto il fatto dei sogni, perché comunque è un qualcosa che racconto sempre anche ai ragazzi, perché molte volte magari si viene un po' indottrinati dal pian piano cresci, devi abbandonare i sogni. Invece io scopro che lavorando con molti sportivi, molti imprenditori, traggono proprio linfa vitale dai sogni, cioè il fatto di continuare a credere che ci sia qualcosa di grande, qualcosa di più bello da raggiungere, e molte volte tutto parte dai sogni.

0: ovvio, tecnicamente anche legato al mio lavoro da coach, il sogno poi va trasformato anche in obiettivo e sono due realtà.
1: Va messo a terra, insomma.
0: Va messo a terra e sono due realtà completamente diverse.
1: Con tutto quello che deve crescere.
0: Però molte volte è la prima scintilla, molto quella importante per dire. Penso a un progetto che mi porterà ad attraversare 15 regioni e 3.000 chilometri. E tutto parte.
1: Togli il fiato quando lo racconti, poi diventa realtà.
0: E poi dopo, e quando, dopo che, quando sì, lo stai vivendo. Ecco perché mi piace molto anche dopo aver pensato il sogno, averlo trasformato in obiettivo, ringraziare anche, perché comunque tutto quello che faccio è anche grazie, mi piace sempre sottolinearlo e molte volte parlo proprio al plurale, perché non è sufficiente che Andrea pedali sulla sua bici, è necessaria una squadra e tante persone che credano nel tuo sogno, però devi essere tu il primo, cioè loro vengono coinvolte se tu veramente quel sogno non è stato solamente un lampo, ma è stato un vero sogno, un qualcosa che vuoi assolutamente realizzare, poi viene percepito e molte volte le persone vengono talmente tanto coinvolte che come tu ti devi superare per raggiungere quell'obiettivo, quel sogno, anche loro si trovano professionalmente nel proprio ambito a raggiungere livelli che magari non avevano mai pensato prima.
1: Beh, penso anche a chi lavora sui supporti che servono per compiere tali imprese, quindi lavorare su materiali, sì, sulla leggerezza tecnica, magari arrivare nel tempo a limare alla perfezione un qualcosa che aumenta una performance e rende un sogno possibile, quindi c'è anche tutto uno studio dietro di professionisti, ecco, che in qualche modo
0: si mobilitano delle aziende, perché comunque
1: devono sposare un sogno, ecco.
0: Devono, sì, perché poi vengono messe come la Lombardo, che ha personalizzato i quattro elementi sul telaio, vengono talmente, percepiscono che il progetto è di alto livello, cioè ogni ambito viene curato nei minimi dettagli, che anche la bici, anche il disegno del telaio ha bisogno di una lavorazione. E io sono stato in Lombardo a Busetto Palizzolo in Sicilia e si è mobilitata un'azienda intera, dal proprietario al marketing,
1: a chi la costruisce, di team anche in quel caso,
0: e tutti vogliono dare il meglio, sì. Allora se tu hai tante squadre, tante aziende che danno il meglio, insomma si partono con dei presupposti abbastanza alti.
1: Ecco, parlando di materia, viene anche in mente la scuola, dove hai, diciamo, le materie canoniche e dopodiché finisce quello che è il percorso di formazione ordinario e ti trovi comunque a essere un adulto che devi andare avanti a crescere, a imparare con materie diverse. Che cosa occorre imparare da grandi? Che cosa insegna anche la tua esperienza in questo? Qual è la materia che vorresti introdurre nella formazione della...
0: Ma mi verrebbe da dire in questo momento l'importanza della disciplina, cioè capire che il primo passo potrebbe essere anche quello della motivazione, no? Molte volte vengo anche definito motivational speaker, però in molti momenti della vita la motivazione viene un po' a mancare. In quel momento lì, a meno perché quello che è la mia esperienza in questi viaggi, anche i viaggi in solitaria, in giro per il mondo, dove tu sei con la bici, sei con le tue stampelle, sei col tuo zaino, sei con le tue borse e nient'altro. E lì devi risolvere, lì impari tantissime cose, ecco perché quando fai quei viaggi lì parti in una maniera ma ritorni in un'altra, perché sei consapevole che le difficoltà che ci sono sempre, come nella vita, in qualche modo le hai risolte da solo. E lì che cosa entra in campo? Entra in campo la disciplina, entra in campo di superare le difficoltà un po' alla volta, di viverle giorno dopo giorno, non pensare alle difficoltà quando non ci sono per non tirartele, diciamo così.
1: Di non preoccuparsi, nel senso di preoccuparsi.
0: Questa è una mia caratteristica, infatti molte volte quando parto per un viaggio, ma non è la mia modalità. E la disciplina, come ci insegnano i più grandi atleti, è di seguire delle regole tutti i santi giorni, con costanza, costanza, con resilienza, con tanta passione, e molte volte scopro dalle domande che mi arrivano anche nelle scuole che manca veramente un po' questo importantissimo concetto, che è un po' la linea comune di chi nella propria vita ha intenzione non di diventare più bravo di un altro, perché a me nelle scuole piace molto parlare anche di successo, perché il successo deve essere un'immagine che noi ci immaginiamo, non ci viene data da qualcun altro. Può essere un'immagine di successo Michael Phelps con 23 medaglie d'oro, ma anche il mio argento in Turchia, dove ho vinto la medaglia d'argento appunto ai campionati europei, due foto completamente diverse, ma due foto diverse perché siamo partiti da punti diversi.
1: Siete storie diverse.
0: Perciò identificare come mi sentirò di successo a 25 o 30 anni, è lì la fotografia, il fotogramma su cui bisogna secondo me lavorare, e serve secondo me anche disciplina per capire i momenti difficili, e poi soprattutto capire anche quando ci sono questi momenti straordinari e goderteli, perché se non ti godi i momenti e non ti accorgi che stai vivendo in quel momento un momento bellissimo della tua vita, ricordarsi solo i momenti negativi può creare poi qualche problema sull'autostima.
1: Sulla visione anche che sia di sé, questo per i ragazzi è molto importante, considerando che sempre più spesso si denota nelle nuove generazioni una sorta di ansia da prestazione, una fragilità, una non so se ce la faccio, e un non riuscire a godersi quello che è l'attimo. È una cosa che emerge negli incontri che fate a scuola?
0: Assolutamente, oggi, anzi secondo me, oggi si parla di ansia con un po' troppa facilità e un po' troppa libertà. Sì, è vero che esiste l'ansia, ma non puoi in ogni momento pensare appunto all'ansia, perché l'importanza, ed è stato uno degli elementi su cui ho lavorato tantissimo, è la nostra comunicazione, cioè quello che noi continuiamo a pensare tutti i giorni e tante volte al giorno rischia poi di radicarsi, di trasformarsi in convinzioni, perciò dobbiamo fare molta molta attenzione alla comunicazione che noi utilizziamo.
1: E diciamo che da un punto di vista poi della buttarsi in un'avventura, anche la capacità di seguire il vento e insomma adattarsi un po' a quello che accade e farne una forza anche.
0: L'adattamento
1: trova il modo di diventare una vela, insomma.
0: L'adattamento anche, diciamo così, mi appartiene tantissimo, perché anch'io ho dovuto adattarmi in qualche modo a vivere una vita da un'età fragilissima, che sono quella di 17 anni, con un arto in meno, che non è. Molte volte me lo chiedono, no? Qual è stato il momento, ed è proprio qui, tra virgolette, il segreto o l'elemento segreto.
1: Non c'è un momento,
0: ma c'è un percorso. In base alla nostra difficoltà dobbiamo anche essere, l'altro giorno parlavo della pazienza, dobbiamo anche essere pazienti ad accettare che per superare una data difficoltà può servire del tempo. Io poi mostro una fotografia dove mi sono presentato davanti a 4.000 persone con il costume slip, perciò si vede l'amputazione, si vede la cicatrice, e ci sono arrivato nel 2011, perciò ho impiegato un percorso di 21 anni per riuscire a sentirmi oggi una persona normale, però ci sono riuscito. Ecco, vedere anche, ho sempre visto molto la mia diversità, che oggi mi piace molto definirla più l'unicità, no? che una diversità.
1: Sì, questo è stato un cambio di passo nel pensiero, nel modo di pensarti.
0: Io la chiamo centralina, no? Cioè, per come noi chiamiamo le cose ci può indicare dei percorsi diversi. Io l'ho sempre visto, non tanti come vedono un tunnel, no? La fine del tunnel delle difficoltà, io l'ho sempre visto come un muro, ho sempre visto questo muro, ho sempre visto questi mattoncini. E forse lo sport mi ha insegnato che abbiamo le persone a fianco, io avevo le persone a fianco, però avevo anche capito da giovane che l'elemento principale per superare queste difficoltà era quello che io facevo, non tanto le persone che mi erano a fianco e che facevano. Mi è sempre piaciuto assumermi più la responsabilità, no?
1: Piuttosto, certo.
0: Piuttosto che aspettare, perché se quegli altri non arrivano, perché se gli altri non arrivano, tu hai il problema. Se invece il superamento del tuo problema in gran parte, o dei tuoi successi, dei tuoi traguardi, dipende da quello che fai, Mi piace questo, mi piace pensare che all'80% dipende da quello che faccio io, da quando mi alzo al mattino, anziché star sul divano davanti a un telefono, mi alzo in piedi, studio, mi alleno, lavoro, poi dopo la vita è un mistero, no? Però intanto mi piace pensare che comunque qualcosa arrivi, e insomma la vita e i risultati mi hanno dato ragione, cioè il seminare poi ti porta poi a una telefonata improvvisa, a un incontro casuale, che poi l'esperienza mi porta a dire: ma è stato veramente casuale o nei mesi, o il caso non esiste e hai costruito tu le circostanze per arrivare a quel momento? E soprattutto in quel momento, quello che dico sempre anche alle mie figlie, devi essere pronto a quel momento, perché se il momento accade ma tu fino a quel momento sei stata sul divano e non hai le competenze, il momento svanisce.
1: Oppure se non lo vedi, molte volte ti passa davanti, tu sei distratto.
0: E qui c'è il discorso del treno, aspetto il treno che passi, ma se tu non identifichi quel treno, ti passa a fianco e non l'hai mica visto. È questo che deve stimolare ad essere pronti in quel momento, e quel momento va costruito nei mesi o negli anni, dipendentemente da dove vuoi arrivare, perché anche con gli atleti faccio sempre l'esempio: se vuoi partecipare e vincere un campionato provinciale c'è bisogno di un certo impegno, ma se vuoi vincere le Olimpiadi, lo stesso impegno per vincere un provinciale non ce lo puoi mettere, perché devi aumentare tutto quello che hai fatto fino a quel momento. Ecco perché anche il sogno poi va calibrato con l'obiettivo, perché poi in base a dove metti l'asticella
1: poi devi saltare.
0: Dopo sì, devi saltarla, no? Dopo magari serve, fai il salto in alto, oppure serve un'asta, perché dipende.
1: Certo.
0: E ci sono delle metafore anche bellissime legate al salto con l'asta, perché quando atterri tu hai bisogno di un cuscino molto più importante di quando fa il salto in alto, perché sei molto alto, e se non sei esattamente pronto o pronta a quel salto e non hai preparato il cuscino, poi
1: hai preparato male il salto
0: e salti dall'altra
1: e
0: parte,
1: salti fuori, è un problema chiaramente.
0: Sì.
1: E, ecco, parlando di, chiaramente tutto quello che hai descritto parte dalla motivazione, dalla preparazione, dalla disciplina, ma c'è un po' di scaramanzia, c'è qualcosa che porti con te nei viaggi, un portafortuna?
0: Sì, sì, ce l'ho sempre al collo. Mi piace
1: quello che
0: molto,
1: vedo adesso.
0: Sì, mi piace molto la rosa dei venti, perché io oramai sono legato, mi piace molto muovermi, ma non penso che sia legato al fatto dell'incidente, di aver perso la gamba. Sono proprio una persona a cui piace l'aria aperta, piace la pioggia, piace i temporali. Infatti anche mia moglie mi ha detto: oggi ho un test sul circuito di Arese, ma se piove, ma benissimo se piove,
1: meglio
0: se piove, perché devo abituarmi anche, siccome i quattro elementi in giro per l'Italia, non è che decido il tempo, se piove, se sarà vento, dovrò pedalare sotto.
1: Perché il tempo cambia, tu cambi regione e
0: ma
1: spazi,
0: può succedere la qualunque nelle 15 regioni. Tra l'altro abbiamo anche scoperto che non potremo percorrere il passo dello Stelvio perché sarà ancora chiuso da neve,
1: okay,
0: in quel periodo. Perciò passiamo proprio dalla Sicilia ai 2500 metri, però mi ricorda anche di mantenere sempre la direzione, no? Perciò mantenere la direzione di casa, dove c'è la famiglia, dove c'è il lavoro, dove ci sono altri impegni, cioè vai in giro, scopri, esplora, però ricordati anche la direzione.
1: Tieni il nord. Allora non ci resta che augurarti buon vento.
0: E grazie.
1: Tutto il meglio per questa nuova avventura, per quelle che seguiranno, appunto, perché non si concluderà tutto a metà giugno con questa impresa. Assolutamente, direi che la strada è forse ancora da definire, da scrivere, da tracciare, ma siamo pronti.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie mille a te Andrea per essere stato con noi, aver condiviso la tua esperienza e averci ricordato quanto è importante avere il coraggio di superare le barriere fisiche e mentali, ricordandosi chi siamo, di che materia siamo fatti e dandoci la forza anche di sognare.
0: Grazie.
1: Grazie davvero. Voi restate con noi, su Riflessi Mag troverete queste e altre interviste, su Instagram gli scatti di backstage dell'intervista, su Spotify il podcast per riascoltarci quando vorrete e non dimenticate di essere qua alla prossima puntata. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Conserve senza segreti di Giuliana Bonomo. Sapore di sale, profumo di frutta, aroma di erbe. Cotture tradizionali, tecniche moderne, notizie e curiosità. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Conservare è storia antica, quasi quanto la stessa civiltà, ma un tempo era anche storia di sopravvivenza, perché mettere i cibi sotto sale o sotto sole per seccarli significava poterli mantenere a lungo. Non erano ancora arrivati né il frigo né il freezer. Oggi conservare è diventato un fatto industriale. E in commercio si trova tutto ciò che si possa desiderare in fatto di marmellate e gelatine, sott'olio, sottaceti, sottosale, cibi affumicati e via dicendo. Ma vogliamo mettere il gusto di una confettura fai da te? O di un bel vaso di verdure al naturale raccolte nell'orto sotto casa? Alla vigilia del 2000, in fondo, può essere sempre piacevole fare un tuffo nel passato per ritrovare il sapore del buon tempo antico, quando non c'erano additivi né conservanti e i cibi che si mangiavano erano all'insegna della genuinità. In questo revival gastronomico però ben vengano le cose e le tecniche che ci permettono di affrontare senza rischi di insuccessi o quasi

l'avventura della conservazione. In una serie di trasmissioni parleremo di tutti i metodi esistenti, compreso quello dell'affumicatura e salatura, assai meno usati degli altri, ma molto interessanti da conoscere. Una serie di trasmissioni con un prologo, oggi, in cui parliamo dell'attrezzatura e della sterilizzazione, successivamente dei tempi dedicati ai vari tipi di conservazione e un epilogo a sorpresa. La materia prima, ovvero frutta, verdura, carne, pesce. Tutto deve essere rigorosamente freschissimo. Frutti e ortaggi, preferibilmente appena colti o comunque con pochi giorni di vita, al punto giusto di maturazione e perfettamente sani. La frutta deve essere, semmai, leggermente immatura, piuttosto che troppo matura, altrimenti si ricavano marmellate poco consistenti. Indispensabile per verdura e frutta un'accurata lavatura, eventualmente con qualche cucchiaiata di bicarbonato aggiunta all'acqua di risciacquo, se il prodotto è stato trattato con anticrittogamici. E poi una perfetta asciugatura, meglio se al sole. Degli altri elementi indispensabili alla conservazione, come zucchero, olio, aceto, eccetera, parleremo via via all'occorrenza. Ci limiteremo qui a sottolineare che, pur essendo tutta la frutta adatta alla preparazione di confetture e marmellate, la più idonea è quella con un elevato tenore di pectina, sostanza che consente il consolidamento della conserva. I frutti ad alto contenuto di pectina sono agrumi, mele, susine, pesche, mirtilli, ribes, mele cotogne. Quelli a contenuto medio sono lamponi, albicocche, more, prugne. Infine, i frutti a basso contenuto di pectina sono ciliegie, pesche, fichi, uva, pere, ananas, fragole. Ma per essere più sicuri del livello di pectina presente nei vari frutti, si può fare una prova. Si cuoce una piccola quantità di frutta fino a quando comincerà ad ammorbidirsi, emettendo il suo succo. Si filtra allora un cucchiaino di quest'ultimo in una ciotolina e quando sarà freddo si uniscono 3 cucchiaini di alcol denaturato. Poi si agita il composto e si lascia riposare per 2-3 minuti. Se dopo questo tempo nella ciotola si formerà un unico coagulo, vorrà dire che il frutto è ricco di pectina. Se i coaguli sono 2 o 3, ne ha un contenuto medio. Se sono di più, è decisamente povero. In tal caso, nel preparare la marmellata o la confettura, bisognerà aggiungere al povero 1 o più frutti ricchi, oppure della pectina acquistata in apposite bustine o preparata in casa. Per prepararla, si prepara e si filtra con lo stesso sistema usato per le gelatine del succo di mela oppure di ribes o susine. Si fa bollire, poi si versa in vasi o bottiglie pulitissime e si sterilizza per 5 minuti. La sterilizzazione. Questo procedimento serve ad assicurare una lunga durata di qualunque prodotto conservato ed è comunque rigorosamente necessario per quelle conserve che non hanno subito una preliminare lunga cottura. Esiste un recipiente apposito con valvola di sicurezza che conviene acquistare, però se si ha l'abitudine di fare grandi quantità di conserve. In mancanza va benissimo una pentola alta e molto capace, nella quale i vasi possano stare anche impilati. Sul fondo del recipiente va messo un graticcio di legno oppure un canovaccio ripiegato in 4 per evitare che i vasi battano sul fondo durante l'ebollizione. Ogni vaso deve poi essere avvolto in un telo o in fogli di giornale in modo che, sempre durante il bollore, non si scontrino tra loro col rischio di rompersi. La pentola va riempita d'acqua in dose sufficiente a coprire i vasi per almeno 2-3 cm e se durante la sterilizzazione il livello del liquido si abbassa va rabboccato con altra acqua bollente.
Il tempo di sterilizzazione varia solitamente da ricetta a ricetta e va calcolato dal momento in cui l'acqua comincia a bollire. Scaduto il tempo si spegne il fuoco e si lasciano raffreddare i vasi nell'acqua. È proprio questo il momento in cui si crea all'interno del recipiente l'effetto del sottovuoto che darà lunga vita al prodotto. E per accertarsi che il fenomeno sia avvenuto basta osservare il coperchio dei vasi. Se è a vite, nel centro dovrà essersi formato un piccolo avvallamento. Se è a chiusura ermetica, sganciando l'anello, la guarnizione di gomma dovrà restare perfettamente aderente all'imboccatura. A questo punto basta asciugare perfettamente i vasi, etichettarli e riporli in luogo buio, fresco e asciutto, ben lontani da fonti di calore e correnti d'aria. Così si manterranno anche per anni, tuttavia è consigliabile preparare una quantità di conserve che copra al massimo l'arco di un anno, per prepararne altre nel momento in cui i nuovi prodotti saranno nel loro momento migliore.

L'attrezzatura. I vasi, innanzitutto. Due sono i tipi classici di questi recipienti, quelli con tappo a vite e quelli con tappo con chiusura a molla e guarnizione di gomma tra il coperchio e l'imboccatura del vaso. Le guarnizioni devono essere sempre rinnovate, specialmente se sono state sottoposte a sterilizzazione, mentre i vasi possono durare per anni. Anche i tappi a vite vanno usati una volta sola. È bene scegliere vasi da 400-500 grammi di capacità, che dopo l'apertura consentono un rapido consumo del contenuto. I vasi devono essere sempre sterilizzati, perfettamente puliti e asciutti. La pentola per sterilizzare deve essere molto capiente e alta, quanto basta perché i vasi possano starci dentro sommersi dall'acqua. Cucchiai di legno, preferibilmente nuovi e comunque pulitissimi e riservati solo a preparazioni dolci. Coltelli a lama corta e ben affilata per pelare la frutta. Snocciolatore e cavatorsolo per levare i noccioli alle ciliegie e i torsoli alle mele e alle pere. Un passaverdure in acciaio per ridurre in purè la frutta da destinare alle marmellate. Un colino o un setaccio in crine per passare la frutta, non metallico, altrimenti il colore della frutta si altera. Una bilancia o un contenitore graduato per calcolare le dosi esatte. Un termometro per zucchero per calcolare l'esatta temperatura e consistenza di marmellate e gelatine. Un imbuto. Una schiumarola in acciaio inossidabile per asportare le impurità che affiorano in superficie durante la cottura. Un filtro per gelatine. Ce n'è un tipo assai pratico, con sostegno, che permette di avere le mani libere quando si deve filtrare il prodotto. E naturalmente il recipiente per la cottura delle conserve. Quello ideale è in acciaio, con pareti abbastanza alte, in modo che la preparazione non trabocchi. Può andare bene, ma non per frutti rossi di cui può alterare il colore, un recipiente tipo paiolo, in rame non stagnato. È bene che la pentola usata abbia sempre due manici, per una più comoda presa.

0: marmellate e confetture.
1: Chi ha rubato la marmellata?
2: Chi sarà?
1: Ed un uovo di cioccolata?
2: Chi sarà?
1: E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallone? Chi ha scaldato la cassata con il foam?
3: Io non c'ero, su stato, non sono mai venuto qui. A quell'ora faccio sempre la pipì.
1: Ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità.
2: Il bassotto poliziotto scoprirà la verità.
0: È bene fare subito due importanti precisazioni. Marmellata e confettura, nonostante siano fatte entrambe di frutta, qualche volta però anche di verdura o addirittura di fiori, non sono la stessa cosa. Infatti la marmellata è preparata con frutta passata e ridotta in purè, mentre la confettura contiene frutta a pezzi. E la gelatina viene fatta solo con succo di frutta, ottenuto per spremitura o centrifugazione, oppure facendo colare attraverso un telo o un apposito colino il succo di frutta cotta a lungo senza zucchero. Detto questo, vediamo come prepararle. La frutta ben lavata, asciugata o sbucciata e tagliata a pezzi va messa nel recipiente su fuoco medio, mescolando in continuazione e schiumando di tanto in tanto le impurità. L'operazione serve per avere conserve più limpide. Si cuoce fino a che l'acqua di vegetazione della frutta si sarà asciugata. A questo punto si può unire lo zucchero. La dose in genere è di 750 grammi per ogni chilo di frutta e aumenta a un chilo se la frutta è acidula. Se la frutta si è asciugata bene nella prima fase di cottura, la seconda dovrebbe durare dai 10 ai 20 minuti. Comunque, per controllare se la conserva è pronta, si può procedere in vari modi. Metterne qualche goccia in un bicchiere pieno d'acqua. Se il composto scende compatto senza sciogliersi, la cottura è al punto giusto. Oppure versare una goccia su un piattino inclinato. Se scorre con fatica, si può togliere il composto dal fuoco. O ancora mettere un cucchiaino di prodotto su un piatto, lasciare intiepidire per un paio di minuti, poi passarvi sopra un dito. Se la superficie si increspa, la marmellata o confettura è pronta. C'è anche un quarto metodo, immergere il termometro per zucchero nella conserva. Se misura 105 gradi, vuol dire che è pronta. Nell'ultima fase di cottura bisogna controllare spesso la consistenza della preparazione per non correre il rischio di superare i tempi ottimali. Infatti, se cuoce troppo farà fatica a solidificarsi e così pure se cuoce troppo poco. La marmellata va versata ancora calda nei vasi precedentemente ben lavati e sterilizzati, anche con qualche goccia di alcol, avendo l'avvertenza di tenerli su un canovaccio quadruplo e non su un piano freddo, perché lo shock termico tra il prodotto bollente e il piano freddo potrebbe incrinare il vetro. Si copre quindi con pezzetti di garza, lasciando raffreddare completamente. Dopo aver chiuso bene la conserva, va messa al buio e al fresco. Volendo, si può anche proteggere il prodotto con un dischetto di carta, imbevuto di alcol, oppure con uno strato di paraffina.
4: Wow.

Concludiamo questa prima parte dedicata alla conservazione parlando della frutta sotto spirito. È un tipo di conservazione adatto esclusivamente per la frutta che con il passar del tempo migliora. Se la consumerete dopo un anno sarà certo più buona. È importante utilizzare sempre alcol distillato ad alta gradazione perché in virtù di un fenomeno chiamato osmosi, l'acqua che viene ceduta dalla frutta durante la conservazione riduce la gradazione alcolica. Pertanto un alcol meno alcolico diventerebbe quasi acqua. Naturalmente, data la presenza dell'alcol, per questi prodotti non occorre sterilizzazione.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Conserve senza segreti di Giuliana Bonomo. Prima parte. Al microfono Betty Cattaneo.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia ogni giorno, ogni sera alle 19 vi portiamo in giro per lo Stivale, io e Livio Cosentini in regia, per farvi scoprire il patrimonio che sono presenti sul nostro territorio italiano, quelli più conosciuti, quelli meno conosciuti. Oggi ci dedichiamo al Lazio, quindi non facciamo un viaggio lontano spazialmente, ma lo facciamo un po' nel tempo, perché andiamo a conoscere una storia davvero particolare. Andiamo a conoscere l'Abbazia di Farfa, lo facciamo con il responsabile dei servizi turistici e culturali dell'Abbazia di Farfa, Claudio Piccioni. Claudio, buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, per chi non l'ha mai visitata, che cos'è l'Abbazia di Farfa e perché è un luogo così speciale?
2: L'Abbazia di Farfa è un monastero benedettino, lo è ancora oggi, ed è stato uno dei più importanti monasteri del Medioevo, non solo in Italia, per il ruolo politico, ma anche spirituale, ma soprattutto politico, che ha svolto in un periodo molto lungo nel Medioevo.
1: È un'abbazia con una storia particolarmente lunga, si parla di 1500 anni di vicende. C'è un episodio che più degli altri racconta il ruolo che ha avuto all'interno dei secoli?
2: Gli episodi sono stati molti, perché appunto il monastero è stato al centro delle vicende, come dicevo, non solo spirituali ma anche politiche, ma forse uno dei più significativi è avvenuto nel 999, quando a Farfa si sono ritrovati l'imperatore Ottone III, il Papa Silvestro II ed erano ospiti dell'abate di Farfa, una grande figura di quei tempi, l'abate Ugo I. Ecco, questo ci dice cosa è stato il monastero in quei secoli.
1: Claudio, lei è detentore di una serie di conoscenze relative all'Abbazia di Farfa, quindi è la persona giusta che ci può guidare, perché tante volte quando magari andiamo a visitare un monumento, un luogo, siamo sopraffatti da altre cose, ci guardiamo intorno e ci sfuggono dei particolari. Allora le chiedo, c'è un luogo, c'è un dettaglio che a volte a un visitatore classico sfugge, ma che invece secondo lei merita assolutamente di essere scoperto?
2: Questo monastero effettivamente, già arrivando a Farfa, si vive, si entra in un'atmosfera del tutto particolare per il borgo che è di fianco al monastero, che è intatto nelle sue forme quattrocentesche. Tutto il monastero insomma ha angoli in cui si respira proprio tutta la storia del monastero. La cripta indubbiamente estremamente interessante, ma forse se dovessi scegliere un posto direi il coro della basilica, che è il luogo delle preghiere dei monaci, che viene usato tuttora per le preghiere, che sono l'elemento fondamentale della vita di una comunità monastica. Ecco, partecipare ai vespri, ascoltare i monaci, anche se non sono tantissimi oggi, ma ascoltare i monaci nei loro canti gregoriani è veramente una cosa speciale, sembra di vivere veramente un'altra epoca.
1: Si torna fuori dal tempo e questo, le sue parole ci consentono anche di visualizzare, quasi di sentire ciò che si può vivere lì. E mi incuriosisce anche sapere quali sono le reazioni da parte dei visitatori, insomma, che le ha a modo di incontrare. Chi vede per la prima volta l'abbazia, che cosa le dice, che cosa le chiedono più spesso le persone?
2: Certamente già arrivando nel borgo, come dicevo prima, sembra di vivere veramente in un'altra epoca. Fortunatamente, essendo tutto un monumento nazionale, qui è rimasto praticamente intatto. Però la curiosità maggiore dei visitatori sicuramente è sapere come vivono i monaci, cioè se ci sono i monaci. Ripeto, qui ovviamente c'è una comunità ancora oggi benedettina, il monastero fa parte della congregazione Sublacense Cassinese, ma proprio le modalità, cosa fanno i monaci, ecco, io spiego normalmente che i monaci sono dediti ad una vita sulla base della regola di San Benedetto, quindi di preghiera, soprattutto la preghiera, ma anche di lavoro, quindi si occupano dell'orto, di tutto ciò che è necessario per mantenere in vita in una maniera più che decorosa il monastero. Ecco, quindi la curiosità maggiore è su cosa fanno i monaci, come vivono i monaci. Ecco, loro non vivono più nella clausura stretta come un tempo, però la loro è una vita riservata all'interno del monastero. Ci passano giorni che noi veramente non li vediamo, non li sentiamo, proprio perché la loro è una vita riservata, secondo la regola, all'interno delle mura del monastero.
1: E forse è proprio questo che affascina tante persone, cioè il fatto che sia un tipo di vita necessaria, al tempo stesso tanto distante probabilmente dalle vite che conducono molte persone, dalla frenesia dei ritmi che vediamo e che viviamo quotidianamente. Forse forse proprio per quello incuriosiscono. Claudio, sono tanti anni ormai che lei è presente all'abbazia, c'è un angolo, che un aspetto che continua a sorprenderla e a emozionarla nonostante la conosca ormai, immagino, come le sue tasche?
2: Sì, ma devo dire che veramente questo monastero, ogni angolo di questo monastero risente proprio di tutta la storia.

0: del monastero, veramente speciale, ma anche l'orto, che è un piccolo un luogo di pace, insomma, ecco, dove i monaci lavorano, ma quasi, veramente i chiostri, che sono appunto un pezzo di verde dentro il monastero, ecco, la mattina presto, ad esempio, quando ancora non ci sono i visitatori, non è raro trovare le upupe nel chiostro grande, quindi veramente ci sono momenti di magia dentro questo monastero.
1: E Claudio, io la ringrazio per aver restituito la magia di cui è portatore e detentore qui su In Blu 2000 e alle persone che ci ascoltano. Grazie Claudio Piccione.
0: Grazie a voi.
1: E buona estate, grazie.
0: Grazie anche a voi.
1: Allora, noi un po' di musica, ma rimaniamo in luogo, perché all'interno del Parco Cremonesi dell'Abbazia di Farfa si tengono alcuni concerti del Fara Music Festival, di cui parleremo fra pochissimo, ma nel frattempo ci ascoltiamo proprio un brano di Gabriele Mirabassi, Fabio Zeppetella e Dario Deidda, tre maestri del jazz italiano, è un progetto che suonerà proprio al Fara Music Festival il 14 agosto. Questa è Toots.

0: E quale migliore presentazione di appunto Stones, Toots, Gabriele Mirabassi e Fabio Zeppetella, Dario Deida, che suoneranno il 14 di agosto al Fara Music Festival, per introdurre il direttore artistico del Fara Music Festival, Enrico Moccia. Buonasera Enrico.
1: Buonasera a voi tutti.
0: Andando sul vostro sito leggo 20 years of human music, 20 anni, insomma è un bellissimo traguardo. Che cosa, come festeggerete questo traguardo così importante?
1: Beh, lo stiamo festeggiando ospitando questi 100 artisti che si stanno alternando sui due palchi del Fara Music Festival, quindi con alcuni di loro è un felice ritorno, perché appunto sono musicisti con cui abbiamo collaborato, che abbiamo ospitato in precedenza, con altri invece sono delle novità, quindi sono momenti emozionanti, felici, di ottima musica e anche di tanta bella gente.
0: Le date tonde, gli anniversari tondi sono sempre tempo di bilanci, quindi ti chiedo, guardando indietro nel tempo, come è cambiato il percorso del festival dalla sfida, immagino insomma, iniziale, fino a diventare oggi quello che è un'importante realtà a livello internazionale?
1: No, è stato un percorso graduale, probabilmente fisiologico, nel senso che pur partendo da un piccolissimo borgo 20 anni fa e con poche risorse, comunque alla base c'era una struttura organizzativa di qualità. E poi la grande passione, la bellezza della Sabina, la forza di un progetto culturale comunque onesto, ma vero, reale, hanno fatto la differenza, e quindi è un percorso appunto graduale che ci ha portato a divenire una realtà comunque vivace e nello stesso tempo importante.
0: E fra le tante presenze internazionali di questi anni c'è un episodio curioso, inatteso, che secondo te racconta bene lo spirito del festival?
1: Ma gli episodi, come potrai immaginare, sono moltissimi, perché ogni anno avere artisti provenienti dalle grandi metropoli, trovarli invece in piccole realtà, in piccoli borghi, quindi vedere da parte loro lo stupore, ma anche la felicità di vivere comunque delle giornate in contesti completamente diversi, perché poi Fala Sabina e Farfa sono due borghi che ci invidiano davvero tutti una volta entrati in contatto con queste realtà.
0: Lungi dal pensare che organizzare un festival in una grande città sia una passeggiata facile di salute, ma indubbiamente c'è un valore e c'è un significato diverso quando tutto questo avviene in un piccolo centro, come riguarda voi, come avviene in un piccolo centro della Sabina, come il Fara Music Festival.
1: Sì, forse il motivo scatenante che mi ha portato e ci ha portato a proporre questo festival all'interno dei borghi sabini è stato proprio quello di vivacizzare una realtà che dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista da quello economico, in qualche modo era 20 anni fa dormiente. Quindi da una parte l'essere consapevoli dei limiti che una realtà geografica come questa poteva porci nell'ottica appunto tecnica ma anche logistica, dall'altra però la grande volontà di utilizzare come strategia proprio questa distanza rispetto alle grandi metropoli, alle grandi realtà internazionali che hanno sì chiaramente grandi forze dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo, ma secondo molti di noi non hanno appunto quella bellezza, quella unicità che ha il borgo di Fara Sabina e il borgo dell'Abbazia di Farfa.
0: Quest'anno, l'abbiamo detto, sono 20 anni, e se ci sono 20 anni di storia vuol dire che ci sono 20 anni di pubblico che ha continuato a seguirvi in questi anni e ha continuato a partecipare al festival allo stesso modo, in modo diverso, con sempre maggiore curiosità.
1: Sì, in realtà è un pubblico che è cresciuto negli anni. ma che si è consolidato, nel senso che ci portiamo avanti le stesse persone della prima edizione, che ogni anno diventano sempre di più. Un'altra delle nostre necessità primarie era proprio quella di creare cultura all'interno di un pubblico che magari non era abituato ad un tipo di performance artistica come quella proposta da un festival. Quindi noi siamo in una realtà, in alcune comunità, insomma, dove sono molto diffuse gli eventi enogastronomici e molto meno invece quelli prettamente culturali. Quindi c'era anche da parte nostra questa voglia di spingere un po' l'acceleratore su delle performance prettamente artistiche, musicali e di nicchia oltretutto, perché poi ricordiamoci sempre che comunque il jazz è un fenomeno indipendente, lontano dalla tradizione popolare e nazional popolare, di conseguenza creare un grande pubblico in un contesto come...
0: La sfida non è stata semplice, però appunto ce l'avete fatta e quest'oggi quest'anno spegnete 20 candeline. Enrico Moccia, grazie allora per averci accompagnato all'interno del Fara Music Festival, non possiamo che augurarvi almeno altri 20 anni. Grazie, buona estate, buon festival.
1: Grazie a voi.
0: Ci salutiamo questa sera con la musica ancora nelle orecchie, è bello scoprire eventi di tutti i tipi, ma anche come addirittura nei piccoli centri possa mantenersi viva l'arte, come in questo caso. Ci vediamo al prossimo viaggio, ciao!
2: Restate in Italia!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: nota. Non è proprio giusta, giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo. Stanno a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
1: Galleria di personaggi.
2: Mina
1: di Silvio Bertoldi, prima parte.
0: Se vogliamo ricordare come me, nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo. Vedi, ricordate quelle note così basse che so fare.

Le notti della Versilia, le luci sul mare, il profumo dei mirti e dei pini marittimi, l'aria dolce che scende dalle Alpi Apuane e l'orgia di suoni e ritmi, l'ebbrezza di una voce viscerale, senza malinconie. Canta Mina, eccitante Pierrot Luner, e la bussola diventa l'ombelico del mondo. Centinaia di macchine che si accatastano sulla litoranea, folle di signori cinquantenni con le camicie strette dalle pens su stomaci incontenibili, di giovanotti vestiti come il marchese Piacentini in gabardin di seta nera e cravatta, di ragazzi in camiciola vaiana impegnati a tentare di entrare evitando di pagare le 5.000 lire dell'ingresso. Tutti accorsi per ascoltarla, per vederla, per toccarla, per farsi travolgere dall'entusiasmo per lei, ultima diva di un'epoca morente e irripetibile. Perché correvano i mitici anni 60 e Mina ne era l'interprete e l'emblema. Mina, scatenata e grondante sudore sotto i riflettori che inquadravano le sue contorsioni sul palcoscenico, era la faccia italiana del boom, una felice follia durata lo spazio d'un mattino e destinata a non tornare mai più.

Sabato notte. Di quella stagione trascorsa restano i ricordi. E resta lei, Mina, moderna sfinge murata nel suo stesso passato. Un'esistenza misteriosa e risentita. Ogni anno la sua comunicazione con il mondo è il disco che fa uscire alla vigilia di Natale e che puntualmente mostra l'abisso tra lei e gli altri cantanti nazionali ed esteri. Ovunque tu sei, ovunque tu vai. Lasciata l'ingrata patria, vive in Svizzera. Sul suo segreto incombe un lacerante interrogativo, il suo rifiuto di comparire in pubblico, di cantare in uno spettacolo e non in una sala di incisione, è dovuto a un femminile orrore per il suo aspetto o invece è stata la decisione di ritirarsi con le sue inevitabili frustrazioni a ridurla così? I giornali annunciano che a 46 anni è diventata nonna e di colpo constatiamo che Mina, indissolubile come cantante dai rimpianti e dai sogni della giovinezza, rimane sempre uno straordinario personaggio della cronaca. Non si può cantare come canta Mina se non si è una creatura tragica e lei, così solare e padana, così spontanea e istintiva, nella realtà è circondata dal senso della tragedia.

I momenti chiave della sua vita sono atti di un dramma. Le ferite sono profonde. La morte in un incidente stradale del fratello più giovane e molto amato, avviato da lei stessa sulle strade della canzone. Il fallimento dell'azienda del padre e la necessità di soccorrerlo nel momento in cui dovrebbe pensare a se stessa. Il marito ammazzato in America da un pirata della strada. La condanna per aver scelto di avere un figlio da un uomo sposato. Le delusioni sentimentali di un'esistenza dissipata fino all'insensatezza.

Di contro la donna famosa, invidiata, desiderata, la diva. Qual è il riscontro positivo di un pedaggio tanto doloroso? Forse gli anni di Cremona, il lasciarsi andare alla routine dei giorni senza tempo, che solo chi è nato e vissuto in provincia può capire. Il caffè sulla piazza del Torrazzo, l'iscrizione alla canottieri Baldesio, lo struscio serale per farsi vedere dai ragazzi del liceo, le scuole frequentate svogliatamente prima dalle suore della Beata Vergine e poi all'istituto tecnico Beltrami, senza nemmeno arrivare al diploma di ragioneria, il pranzo di Natale dai nonni con la mostarda e il torrone. L'estrazione sociale è questa. La prospettiva, entrare un giorno nell'azienda chimica paterna in quanto figlia del padrone, o sposare il giovane calciatore Daniele Parolini, idolo locale dei grigiorossi, che spasima per lei. Può bastare?

Può bastare? Basterebbe se non sopravvenisse imprevista e inattesa la svolta della vita, ossia la notte a Forte dei Marmi in cui, scatenata e inebriata di musica, chiede a Marino Barreto Jr. di poter cantare una canzone accompagnata dalla sua orchestra. Sale sul palco e subito nella sala si distende la magia della sua voce unica.

si rendono conto che in quel momento è nata una stella, colei di cui anni dopo Louis Armstrong dirà è la cantante bianca più grande del mondo.

Portata avanti soprattutto dalla dolce ala della giovinezza, Mina diventa dapprima Baby Gate alla testa del complesso dei Happy Boys. Si esibisce a El Marocco di Milano, torna a chiamarsi Mina, sfonda in televisione, travolge ogni altra interprete del passato e del presente della canzone italiana. È giovane, bellissima, ardente e sfrontata, all'Italia ai suoi piedi. Chissà se ne è consapevole. Una

Si ha l'impressione che la canzone in sé, più del successo, realizzi la sua gioia di vivere. Viene il tempo degli amori nell'estate mediterranea con Walter Chiari, del sole sulle spiagge, dei piaceri del cibo, del vino o del gioco, delle notti di festa, degli uomini pronti a lasciare per lei mogli famose. Infine viene il tempo della passione. Le immagini la mostrano abbandonata tra le braccia di Corrado Pani, su un motoscafo a Sirmione, sul lago di Garda, e lei avrà l'orgogliosa impudenza di affrontare i fulmini del perbenismo nazionale ed anzi di rivendicare a quel soggiorno d'amore il concepimento della creatura che illegittimamente già porta in grembo.

tutto ciò viene pagato caro. Da un lato c'è il trionfo del cielo in una stanza, forse il punto più alto a cui sia mai giunta un'interpretazione musicale, quel canto fatto di abbandono, gioia, turbamento e illusione. Dall'altro, la desolazione di un rapporto sentimentale presto bruciato, la contrastata felicità della nascita del figlio, la crisi della carriera per il bando della Rai alla pubblica peccatrice. Ed ecco, all'improvviso, la bizzarria di un matrimonio fulmineamente deciso dopo appena 2 settimane di conoscenza con il promesso sposo, un giovane giornalista timido, Virgilio Crocco, che la affascina per la totale estraneità dal turbolento mondo in cui a lei è toccato tuffarsi. Nozze casuali e balzane concluse come era facile immaginare, la nascita di una bambina, Benedetta, e un anno dopo già la separazione. Il povero, gentile Crocco morirà nel 1973 negli Stati Uniti.

0: crederemo.
1: Come giudicare una donna così complessa e così elementare, così artificiosa e così schietta? La prima constatazione è che Mina è piaciuta a tutti e che tutti l'hanno desiderata. La sua eccezionale bravura di cantante, il suo spirito stralunato, il suo fisico ora ammagliante, ora deforme, i gesti delle sue mani che sembrano ispirati ai quadri della pittura veneta del Cinquecento, ne hanno fatto un idolo degli intellettuali. Soldati dichiarò in televisione di nutrire per lei una vera passione. Fellini, in tempi non sospetti, disse di desiderare sopra ogni cosa di averla in un suo film, con quella faccia di pupazzona. Strehler pensò a lei prima che a Milva, quando cercava la voce per Brecht.
0: È il fondo del pozzo, la nave che parte, un viso col broncio, è stare in disparte.
1: Lei non ha ascoltato nessuna di queste sirene. Come si sa, rifiutò anche l'invito di Sinatra per una tournée con lui negli Stati Uniti, il massimo della consacrazione per una cantante. Né ha mai accettato di esibirsi all'estero, nonostante le principesche offerte pervenute da Parigi, da Monaco, da Londra, da Vienna, da Madrid. Cosa dire d'una donna simile? Si sono tentate molte spiegazioni alla sua condotta: timidezza, indifferenza al successo, timore di sbagliare, incapacità di staccarsi dalle proprie radici, superstizione, perfino la paura di volare. Forse la causa di tante occasioni perdute va ricercata nelle origini di Mina, ragazza nata a Busto Arsizio e cresciuta a Cremona, rimasta sempre profondamente legata alla mentalità della provincia. Il trionfo di cui è stata protagonista l'ha colta di sorpresa. Prima lo ha goduto fino all'ebbrezza, poi se n'è spaventata e ha cercato la salvezza nella fuga. Non altrimenti si spiegherebbe la sua volontà di isolamento, il suo rintanarsi a Lugano, nella settica Svizzera, come in una rassicurante fortezza.

0: Le è rimasto unico ancoraggio al mondo lasciato alle spalle il canto, quella magica musicalità che trasferisce nei dischi fulmineamente registrati in sala d'incisione alle Basiliche di Corso Italia a Milano, quella bravura suprema che mantiene vivo il suo mito, quel passato di canzoni come L'uomo per me, Non credere, Insieme, Se stasera sono qui, Io e te da soli, Amor mio, Grande, grande, grande, pietre miliari di una storia non soltanto sua, ma di una generazione identificata in lei.
1: Marzo è quello che è, la speranza di vita che porto con te.
0: Vogliamo sentire alcune di queste ed altre canzoni di Mina?

0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarlo.

0: parola ancora.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltami.
1: Parole.

0: così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il brillo, senti il brillo.
1: Avete ascoltato
2: Galleria di personaggi
1: Mina
2: di Silvio Bertoldi, prima parte.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Frigento, in provincia di Avellino. Dopo 14 anni, la comunità parrocchiale di Pila ai Piani, una frazione di Frigento, in provincia di Avellino, ha potuto avere la sua nuova chiesa. Si tratta della chiesa parrocchiale Maria Santissima Immacolata, tanto desiderata dalla gente, come ci racconta il parroco Fra Cosimo Vicedomini.
1: Una chiesa nuova in una frazione di Frigento, tutti si domandano come mai una struttura così grande e così bella. Bisogna andare un po' indietro nel tempo. La comunità di Pila ai Piani si riuniva nella piccolissima cappella cosiddetta del Capitano, una struttura del 700 per pochi contadini, e poi durante il terremoto in un prefabbricato, fino a quando la cappella non è stata restaurata. Questa chiesa è bella, è meravigliosa oggi, ma dobbiamo pure pensare allo scoraggiamento e insieme anche alla speranza che non è mai morta nel cuore degli abitanti di Pila. Perché? Perché aspettare 10-15 anni che questa chiesa potesse essere inaugurata ha fatto in alcuni morire la speranza. Qualcuno è deceduto e non l'ha vista, quasi potremmo dire una delusione, però in chi l'ha vista la gioia è stata straordinaria, hanno accolto con gioia questa chiesa.
0: Tra i fedeli, chi non ha mai perso la speranza in tutti questi anni è stato di certo Tommasino, splendido 84enne da sempre molto attivo in parrocchia, nonché fidato collaboratore del parroco. È stato il primo a ricevere le chiavi da Fra Cosimo il giorno dell'apertura della nuova chiesa, il 7 settembre 2024.
2: Il giorno che è stata aperta la chiesa veramente non c'erano parole. Quando sei il vescovo, tutti i preti della diocesi che stavano qua, c'è stata una emozione enorme. Mi veniva quasi da piangere quella sera, perché era la gente che ci stava qua, non ti posso dire, tante che ce ne stavano.
1: E si diceva: ma quando si riempirà questa chiesa? Come faremo? Come la sosterremo? La corrente, le bollette, È stata un miracolo. Si è sparsa la voce che la chiesa è grande. Ogni fine settimana, ogni domenica, in ogni occasione abbiamo, non dico il pienone, ma un congruo numero che mi rallegra il cuore, mi allarga veramente i polmoni e mi fa respirare di soddisfazione. La gente è tantissima.
0: L'impegno dei vari vescovi e dei parroci che si sono alternati in questi anni, unitamente alla caparbietà della gente del luogo e al grande sostegno della CEI, attraverso i fondi dell'8x1000, hanno fatto sì che questo grande sogno si avverasse.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le generazioni del terzo millennio. E giunti a questa tappa della nostra navigazione, dove emergono talenti e vocazioni, permettetemi di concedermi una nota molto molto personale, con un omaggio a mio papà, mio padre, che di mestiere faceva l'ingegnere, ma che amava così tanto la danza da portarmi con sé piccolissima ovunque si esibissero Vassiliev, Nureyev, Baryshnikov. Mio padre, che sapeva distinguere coreografi, interpreti, ballava benissimo, diceva sempre che se lui fosse nato in un altro tempo, in un'altra società, di sicuro sarebbe stato un danzatore professionista. Bene, da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, è già un'altra epoca, è un altro tempo. Da nord a sud nel nostro paese sono tanti ragazzi che sognano di diventare nuovi Bolle, e cresce il numero dei giovani maschi che sono dediti a un'arte che si raggiunge però attraverso anni di faticosa gavetta alla sbarra. E così oggi parliamo ancora di arte e di giovani e di come in quell'arte possa essere trovata, e prendo in prestito le parole di Primo Levi nella Chiavastella, che sono da sempre la mia personale bussola, la felicità di un mestiere congeniale. E allora benvenuto Michael Settanni, giovane promessa della danza, membro del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Ciao Michael.
2: Ciao. Come stai?
1: Bene, bene, grazie, ben trovato. Michael, io lo so, ma il nostro pubblico no. Quanti anni hai?
2: 21.
1: Ecco. Piccoli Billy Elliot crescono, il riferimento è il film che tu già ridi, sicuramente hai visto, bellissimo, di Stephen Daldry, ispirato alla storia vera di Philip Mosley, che era figlio di un minatore che riuscì a farsi ammettere alla prestigiosa Royal Ballet School di Londra, e il cui protagonista poi deve vedersela con ogni sorta di pregiudizio per coronare il suo sogno. Allora sgombro subito il campo dalla domanda che sempre aleggia quando si parla di danza e di ballerini: i tempi sono davvero cambiati? La danza, in particolare quella classica, è ancora considerata roba da femmine? Ti tocca far fronte ai pregiudizi? O è cambiato tanto?
2: Sicuramente da un cinquantina di anni fa è cambiata la situazione, però comunque dipende anche dove vivi, dipende se è un paese, se è una città un po' più grande, dagli amici che frequenti, dalle persone che frequenti, ma soprattutto dai genitori. Perché spesso sono i genitori che danno l'educazione ai figli, e quindi se l'educazione non è buona, purtroppo i pregiudizi risalgono, e quindi
1: è ancora più difficile e doloroso il percorso se si decide di compierlo, di farlo. E lì nel film che abbiamo citato, insomma, c'era un padre che all'inizio è fieramente opposto al sogno del figlio, si oppone fieramente a quel sogno, ma insomma poi però anche lui fa un cammino. Senti, tu hai detto ci vogliono genitori. Ci racconti come hai incontrato tu la danza? Perché tu, insomma, con i tuoi amici giocavi a calcio alla Spezia, e quindi dietro la scoperta del talento c'è una donna notevole che è appunto tua mamma, Ilaria.
2: Esattamente. Io prima facevo calcio fino all'età di 12 anni perché c'erano i miei amici, e quindi avevo paura di fare danza. Cioè in realtà non la sentivo questa cosa, però non volevo perdere i miei amici, non sentivo un po' già la pressione del pregiudizio, e quindi ho sempre voluto continuare a fare calcio, ma in maniera molto insistente, nonostante io ogni volta prima degli allenamenti mi mettessi a piangere perché non volevo andarci. Poi un giorno mia madre, un'estate, mi portò a un campus estivo, ingannandomi, dicendomi sì, è un campus estivo di calcio, vai tranquillo, e niente, io andai a questo campo estivo e alla fine si faceva danza,
1: e in realtà non
2: credo di essermi mai lamentato di questa cosa. Semplicemente ho iniziato, e da lì poi è iniziato tutto il mio percorso.
1: Tra l'altro Michael lì ha incontrato, se non sbaglio, due maestre formidabili che voglio nominare, Laura Carassale e Barbara Lorenzini, con cui è proprio cominciato questo percorso che ti ha cambiato la vita. Io mi sono soffermata su di loro perché qui c'è anche una prima fondamentale lezione di vita, cioè il talento, questo non è solo non vale solo per la danza, non basta da solo, servono relazioni, persone accanto a te che ti aiutino a riconoscerlo, a gestirlo, a coltivarlo con rispetto, con disciplina, a fare i conti anche con i tanti dubbi, con tante insicurezze. E infatti queste due persone sono ancora accanto a te nella tua vita.
2: Assolutamente, sono due persone fondamentali e le ringrazierò sempre, anche perché senza di loro io non sarei, cioè non sono nessuno, per capiamoci, però non avrei continuato questo percorso qua, che adesso mi rende felice, mi rende felice della mia vita, e nulla ti paga di più di fare un lavoro che ti piace, di svegliarti la mattina ed essere contento di andare a lavoro. Veramente, questa è la cosa che mi rende più orgoglioso e mi rende più felice, perché veramente una vita infelice sarebbe per la cosa più brutta.
1: Ecco, è quella felicità del mestiere congeniale di cui parlava Primo Levi. Ma che hanno detto i tuoi amici quando sei tornato dal campus, avendo scoperto il tuo talento e anche il tuo desiderio di coltivarlo?
2: Allora, io non ho avuto un riscontro negativo, in realtà erano più paure mie personali. Ho continuato a seguire sempre i miei amici, siamo usciti e non è cambiato il rapporto. Sicuramente poi col tempo, essendomene anche andato via da casa, sono cambiati, adesso non sono più gli amici che avevo una volta.
1: Certo.
2: Però in quel frangente lì non ho avuto problemi, insomma.
1: Allora, Michael, perdonami se io riassumo la tua storia necessariamente per ragioni di tempo. Tu cominci a prepararti perché, insomma, capisci che questa è la strada che vuoi percorrere e vieni ammesso a Milano, e tu vivevi alla Spezia, all'Accademia Ucraina di Balletto, e quindi decidi di frequentarla a 12 anni. Ecco, lontano da casa è già una decisione difficilissima. È vero che la tua giornata era molto dura, che ti dovevi barcamerare da danza e scuola, che quel periodo vivevi al convitto, insomma è stato tosto, tanto che a un certo punto avevi deciso anche di mollare?
2: Assolutamente sì. In realtà ho deciso di mollare forse non tanto per la danza, ma più per la scuola in quel frangente lì, perché non era una scuola che mi piaceva, il linguistico non mi è mai piaciuto, io preferivo la scienza, lo scientifico. E quindi sì, ho avuto tanti problemi con la scuola, ma anche con danza, assolutamente, perché ti svegliavi la mattina alle 8 e anche il tempo di fare colazione, dovevi andare a fare lezione, finivi alle 2 mi sembra, o all'1, non mi ricordo adesso bene, mangiavi mezz'ora e poi andavi a fare scuola la sera fino alle 7:30 di sera.
1: Mamma
2: poi
1: mia.
2: Non è, tornavi a casa, ti lavavi, dovevi studiare, poi la mattina era tutto un ciclo che si ripeteva tutti i giorni e mi aveva un po' oppresso questa cosa qua.
1: Ecco, allora, qui succede qualcosa e per fortuna, io dico per fortuna, è stata una sciagura enorme, però in questo caso è per fortuna arrivato il lockdown che ti ha dato un tempo di pausa per ritrovare slancio, e tra poco racconteremo come sei finito all'Opera di Roma. Nel frattempo ascoltiamo i New Radicals con You Get What Give.

0: Giovani, giovani si diventa. E rieccoci su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Michael Settanni, ballerino, membro del corpo di ballo dell'opera e bella giovane promessa della danza. Allora Michael, io sono rimasta al tuo ritorno alla Spezia, la decisione probabilmente insomma di forse di smettere anche a ballare, poi lì arriva il periodo del lockdown, di nuovo la tua formidabile madre, mamma in gioco, Ilaria, che insomma ti dice nel frattempo continua a esercitarsi, ti sei esercitato così bene che hai superato l'audizione per il Teatro dell'Opera, sei entrato dritto al quinto anno di corso e poiché la capitale è piuttosto distante dalla Spezia, lì si è trasferita tutta la tua famiglia. Un bel passaggio.
1: Eh sì, assolutamente. In realtà il primo anno l'ho vissuto da solo perché per ovviamente motivi logistici non potevano subito prendere tutto e trasferirsi, ma dal secondo anno poi ovviamente mi hanno raggiunto, anche perché ero molto piccolo e ancora con le confuse. Secondo me mi hanno aiutato e...
0: Ti ho perso, mi ripeti questa frase? Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico?
1: Ah certo, assolutamente. Sono passati il primo anno, non sono riuscite per problemi logistici
0: a trasferirsi
1: esattamente, però dal secondo sono venute e sono stati forse, ora ripensandoci col senno di poi, gli anni forse più belli.
0: Ecco.
1: Quando ci ripensi, lì magari quando li vivi ti senti un
0: non
1: po'
0: non te ne rendi conto, ma forse sono stati gli anni più belli, anche perché da subito tu, probabilmente è stato un colpo di fulmine, hai incontrato e ti sei fidanzato con Erika Melkarne, che anche lei è una ballerina, vi siete diplomati insieme nel 2024, tutti e due oggi siete nel corpo di ballo e tu ami dire che Erika insomma è la donna che vuoi al tuo fianco, ma in questi casi tutto fila liscio, un pizzico di rivalità, cioè, il mondo della danza ci viene descritto anche come un mondo di fiera, agguerrita competizione.
1: No, assolutamente è così, però io allora già tra maschio e femmina è diversa la situazione,
0: sì.
1: Perché non dovrebbe esserci almeno competizione, anche perché con i ruoli sono due ruoli ben distinti, il maschio e la femmina nella danza, poi
0: anche se qualche volta l'uno cerca di fare un po' ombra all'altro, è successo.
1: Sì, può succedere, però io con lei cerco sempre, e lei con me ovviamente, di mantenere quel rapporto che con le altre persone difficilmente poi puoi avere, di fiducia reciproca al 100%, perché ovviamente poi a danza, che per me è una passione, quindi non riesco neanche a chiamarlo lavoro,
0: sì.
1: Però il lavoro è ovviamente sempre un posto di lavoro, nonostante sia bellissimo, ci siano persone magnifiche anche lì, però pur sempre un po'
0: bisogna ricordarlo. E la direttrice della scuola Eleonora Bagnato crede molto in te, ti sta offrendo tante opportunità. Michael, dove ti piacerebbe arrivare? Quali sono secondo te le qualità che fanno di un ballerino un artista autentico?
1: La passione. Uno può avere tutte le doti nel mondo, può avere le gambe più belle del mondo, i piedi più belli del mondo, però la passione, la testa, da quello che ho capito io e che ho vissuto, è la cosa principale. Se vuoi diventare veramente una stella, un étoile, un primo ballerino, vuoi fare carriera comunque, o anche solo vuoi lavorare in questo mondo, la testa è
0: fondamentale.
1: È la cosa principale.
0: Io ti ho visto esibirti in una magnifica sera nella cornice splendida delle Terme di Caracalla, quando si è eseguito tra l'altro anche il Bolero di Ravel. Adesso avete portato in scena come opera di Roma per due serate, questa volta al Circo Massimo, Romeo e Giulietta, la storia d'amore per eccellenza, la musica di Sergei Prokofiev, la coreografia di un gigante del Novecento come il sudafricano John Cranko. Cosa hai provato e in generale cosa si prova quando l'orchestra attacca le prime note? Magari non sei ancora tu in scena, però sai che tra qualche istante toccherà a te. Che emozione è dietro le quinte? Sta per succedere?
1: È indescrivibile, non ho parole per descriverla, anche perché veramente la musica di Prokofiev è fantastica, la danza dei cuscini c'è, cioè, dalla nostra parte, il passadue del balcone quando Romeo e Giulietta si incontrano in nascosto è veramente magico. Poi sulla cornice del Circo Massimo è stato veramente fantastico, è stato veramente fantastico, perché era proprio bello, sembrava un film, non sembrava neanche di vedere un balletto, sembrava di vedere un film.
0: E tu c'eri, senti, siamo in conclusione, ma alla fine, tanta passione, determinazione, il talento, la capacità, ma senza la tua famiglia sarebbe mai stato possibile?
1: No, è veramente, veramente l'unica, sono l'unica persona a cui devo tutto, io le amo infinitamente e sono per me ogni cosa. Non sarei nessuno, non sarei niente proprio nella mia vita in generale senza di loro.
0: Io ringrazio veramente Michael Settanni, ringrazio la sua famiglia perché insomma ci ha fatto un dono e lo stiamo vedendo sbocciare. Ringrazio Stefano Sciurpi in regia, Giacomo Di Fruscolo per la sua collaborazione preziosa a questa puntata, la nostra rappresentante della Generazione Z per la scelta del brano musicale, Elisa Mazzella, tutti voi che ci seguite ogni giorno, e vi aspetto alla prossima tappa di Giovani si diventa.
2: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lani.
2: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Biblioteca dei Ragazzi e benvenuta Samira Rocchetti, che è regia. Con lei in questa puntata ci immergeremo in storie che parlano di partenze, nuovi inizi e sguardi curiosi verso il domani. Inizieremo tra poco parlando di solitudine e rinascita, lo faremo insieme a Chiara Valentini, che ci presenterà Via da qui di Tamara Bach. Passeremo poi alla tenerezza delle prime letture con Alessandro Montagnana e il suo Coniglietto Zampa, una serie la sua che celebra l'inclusione e la meraviglia della natura. Infine varcheremo i confini del tempo con la traduttrice Sara Ragusa per scoprire e sfogliare l'esilarante Il libro del futuro di Meg Barnett e Sean Harris. Prendete un posto comodo perché il nostro viaggio tra le pagine comincia dopo questa canzone.
3: Fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non provo niente, né affranto né triste. Corro a casa a farne un meme, mi sento in ritardo. Non è comicità ma un riflesso.

0: Ma Cyborg!
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa. Prova. Sa.

0: Passiamo alla prossima storia, una storia bella, ma del resto io ormai ho imparato che quando mi arrivano dei libri Demons Raga, diciamo, posso anche sceglierli a occhi chiusi, o quantomeno insomma entrano nei miei gusti, perché sono tutte storie che mi prendono e che leggo stravolentieri. Quindi adesso vi raccontiamo, uso il plurale perché ovviamente non sono da sola, Via da qui, nuova uscita, che raccontiamo con colei che mi ha permesso di leggerla in italiano, Claudia Valentini. Claudia, che bello ritrovarti, come stai?
1: Ciao, grazie mille ancora per l'invito, per me è sempre un piacere tornare, è un appuntamento meraviglioso. Tutto bene, grazie.
0: Felice, felice che ti vada tutto bene, felice di averti qui e felice di raccontare questa storia. Intanto mi racconti qualcosa dell'autrice?
1: Allora, l'autrice Tamara Bach è una scrittrice che diciamo nel target di questo libro, come diciamo middle grade alto, è bravissima veramente, ha delle voci, riesce a creare delle voci particolari, dare spessore ai personaggi e prende sempre le storie da prospettive molto molto particolari. E per cui io, quando mi è stata proposta, ho fatto veramente salti di gioia, perché l'avevo già studiata tra virgolette in altri corsi di traduzione con partecipanti da tutto il mondo.

0: mondo e quindi anche vedere come poter mettere, avevo già provato, diciamo, a mettere le mani nella sua scrittura, ed è stata un'esperienza molto molto arricchente. Quindi quando Eamon Fraga mi ha proposto questo libro sono stata veramente tanto felice.
1: È una storia bella, una storia che parte come una storia di solitudine in fondo, insomma. Racconta tu fino a quanto credi sia giusto raccontare, perché io ho sempre paura di raccontare troppo.
0: Allora anch'io dovrò muovermi con a passetti molto molto molto delicati. Come dicevo prima, Tamara Bach è una scrittrice che si rivolge molto molto bene ai ragazzi più grandi, tra virgolette, e qui secondo me fa un capolavoro, perché ci presenta una storia che in qualche modo trascende l'età, il contemporaneo e il presente, e riesce a darci una prospettiva di più generazioni, e ci riesce perfettamente senza perdere, secondo me, l'attenzione del lettore giovane, quindi del lettore in generale, ma il rischio poteva essere di più con un lettore giovane. Quindi secondo me anche questo è un elemento riuscitissimo del libro. La storia, diciamo che come mostra questo lo possiamo dire perché lo mostra la copertina lo mostra la copertina del libro, che tra l'altro io adoro la copertina italiana è meraviglioso, secondo me è riuscitissima. Diciamo, il perno di questa storia è la casa, attorno a cui si muovono tante storie. Si muove la storia della nostra protagonista, Khadija, che insieme alla sua famiglia, la mamma e il papà, ritornano in questa casa, una casa che era già appartenuta alla mamma, e è una casa in un paesino non meglio identificato della Germania, quindi un contesto piccolo, un contesto in cui si conoscono tutti, un contesto da cui la mamma anni prima era andata via. Scopriamo che insieme alla mamma e al papà e a Khadija c'è anche la meravigliosa zia Josefa, che anche lei a sua volta, prima ancora della mamma di Khadija, se n'è andata da quella casa lì per vivere la sua vita altrove, e quindi è un ritorno di più generazioni in questa casa e in questo paesino. Si intravede un po' tra le righe che Khadija torna, diciamo, lei in realtà torna per la prima volta, ma appunto ha un bagaglio delle generazioni passate, quindi per lei sì è un ritorno, ma è un trasferimento, e lo fa, la famiglia si trasferisce lì perché capiamo che è successo qualcosa di poco piacevole a lei e nella sua vecchia vita, nella vecchia città in cui abitava. Nel momento in cui arriva in questa città, in questo paesino, in questa casa, Khadija si rende conto che le amiche che aveva tanto a cuore e che aveva lasciato a malincuore indietro, in realtà insomma, se la dimenticano abbastanza velocemente, ma trova una realtà in cui probabilmente riuscirà a dare, appunto, ad avere questo nuovo inizio, e con lei anche la mamma e anche la zia.
1: Anche la zia. I nuovi inizi, si sa, non sono mai facili a nessuna età, all'età della protagonista sicuramente ancor meno, tant'è che all'inizio, appunto, vive sicuramente dei momenti un po' difficili. Non ero mai stata quella nuova, non ero mai stata sola, invece sola si sente tantissimo.
0: Esatto, e lo capiamo da tante riflessioni che fa Khadija, perché per le prime parti del romanzo, appunto, è da sola, e quindi noi leggiamo tutte le sue emozioni, tutti i suoi pensieri, e vediamo quanto fa fatica a non essere né là né qua, perché lei stessa capisce che là, nella vecchia vita, era stata male, quindi non vuole per forza tornare in quella realtà lì. Capisce che però la nuova realtà per il momento è veramente una pagina bianca, quindi ancora non è sua, ancora non ha nulla di sé. E pagina dopo pagina però vediamo che raccoglie anche metaforicamente, ma anche fisicamente, raccoglie l'eredità lasciata dalla mamma e dalla zia in quella casa, no? Secondo me è emblematico il fatto che a un certo punto, per decorare la sua stanza, per arredarla, dopo aver fatto fatica anche solo a pensare di aprire gli scatoloni che rimarranno lì a lungo, si ritrova in cantina e prende degli oggetti, prende dei mobili, prende delle foto che erano nella casa, abbandonati dalle generazioni precedenti, quindi probabilmente una cassettiera che era stata della zia o della mamma, e se le rimette a posto e le fa diventare arredamento della sua stanza. Questo per dire che raccoglie, prende da chi ha vissuto lì prima di lei, prende l'eredità, prende la loro storia e poi se la fa propria. E anche la presenza di Caicia in questa realtà fa sì che le due persone che erano invece, conoscevano molto bene quella realtà e se ne erano andate, quindi la mamma e la zia, riescano a reintegrarsi nel giusto modo, in qualche, mi viene da dire, nella vecchia rete dalla quale, sociale, dalla quale invece erano andate via, fuggite, scappate, chi lo sa.
1: Tutte cose, esatto, che il lettore dovrà scoprire, esatto, da solo necessariamente, per quanto mentre tu parlavi continuavo a guardare questa splendida copertina che veramente ha tantissimi indizi, quindi poi quando leggerete la storia e riguarderete la copertina ritroverete quasi tutto lì, ed è bellissima questa cosa. E vabbè, niente, non raccontiamo altro se non che davvero è un libro godibilissimo a tutte le età. E l'altra particolarità di questa collana è anche la possibilità di ascoltarlo. Molte persone amano ascoltare le storie, l'audiolibro, per molte persone è anche forse l'unico modo di fruire di alcune letture, ed è una cosa che mi piace molto.
0: Sì, anch'io adoro, molto spesso io faccio, sì, uso, diciamo così, degli audiolibri che mi accompagnano in alcuni momenti della giornata, e anche molto spesso mi aiutano anche a tradurre, perché nel momento in cui sento l'audiolibro originale riesco a capire anche il ritmo, la voce mi arriva molto meglio. Quindi io sono una grandissima fan della carta, ma anche una grandissima fan degli audiolibri, devo dire la verità.
1: E noi siamo dei grandissimi fan di Claudia Valentini, che a questo punto spero di ritrovare presto, anche perché no, non solo traduci benissimo, ma racconti benissimo. Dovresti farlo tu l'audiolibro dei tuoi libri. Claudia, è sempre un piacere, ti ringrazio.
0: Ti ringrazio veramente, sono io a ringraziare te e dell'invito, e buone letture.

0: Noi siamo pronti ad entrare in un mondo meraviglioso, in una natura meravigliosa, con dei nuovi amici davvero fantastici. Il più grande amico però lo ritroviamo subito ed è Alessandro Montagnana, che torna alla Biblioteca dei Ragazzi. Come stai, Alessandro?
1: Buongiorno a tutti, bene bene, grazie, bene bene.
0: Tra l'altro sarei anche un po' emozionato nel raccontare un progetto tutto nuovo che credo ti sia così costato tanto lavoro, però anche tanta soddisfazione.
1: Sì sì, è un progettone, ci ho lavorato su svariati mesi e niente, spero che sia apprezzabile da tutti i bimbi più piccoli, ma anche quelli più grandi.
0: Sarà sicuramente così. È appunto una nuova serie che ha come protagonista Zampa e alcuni amici che poi andremo a raccontare. Zampa, che è questo coniglietto tutto arancione o quasi?
1: Esatto, Zampa è tutto arancione e l'ho pensato come l'unico fratello di una cucciolata di sei coniglietti, ed è l'unico perché c'ha una zampetta bianca, ecco, è questo coniglietto arancione con questa zampetta bianca ed è molto simpatico.
0: Sì,
1: ecco.
0: Molto simpatico, poi ha delle caratteristiche che insomma il lettore scoprirà via via quando appunto si immergerà nelle sue avventure, ma ne ha una che a me piace tanto, che un po' mi appartiene, cioè lui trova sempre il lato bello delle cose.
1: Esatto, anche in una giornata di pioggia, e qui non spoilerò altro perché in uno dei due libri che usciranno tra poco e magari di cui andremo a dire un qualcosina in più, è una giornata di pioggia, anche lui in una giornata di pioggia riesce a trovare il lato bello, ecco. Michael, non voglio spoilerarvi troppo.
0: Però te lo chiedo, Alessandro, sei anche tu un po' così?
1: Sì, guarda, io ho fatto scoutismo e una delle belle cose era proprio il fatto di trovare il lato positivo delle cose, anche nelle difficoltà, anche nelle avversità, magari, no? che ci sono nella vita, ecco. E quindi ho riportato un po' questo concetto anche nelle storie di Zampa.
0: Scout anch'io, Fedi, la scuola è stata quella. Anche l'amore per la natura che ti contraddistingue,
1: esatto.
0: Insomma, trova lì sicuramente terreno fertile. Hai già appunto anticipato che le avventure sono più di una, adesso ne stiamo per leggere due, Zampa e gli amici del bosco e Zampa coniglio coraggioso, in cui appunto questa parola amici è una parola importante, perché sono tutte storie che fanno capire quanto è importante affrontare tutte le piccole e grandi cose della vita con degli amici.
1: Esatto, e appunto come vedremo in queste storie c'è Zampa e poi ci sono due suoi amici, Loca Macchia e il Riccio Spillo. E appunto l'amicizia è un po' il filo guida di tutte queste storie. Ci sono anche altri temi, ma diciamo che l'amicizia è la parola chiave, ecco, di questi due libri, intanto, perché intanto sono due, ma speriamo appunto possono essere anche di più.
0: Sono sicuramente perfetti come prime letture, però anche i bimbi che ancora non leggono sicuramente se li faranno leggere molto volentieri, e poi si perderanno nelle illustrazioni che sono meravigliose. Alessandro,
1: grazie mille. Se posso dire qualche dettaglio in più sulle illustrazioni, sono ambientate nel bosco, in questo quello che io chiamo il bosco delle 12 querce, in cui appunto vivono Zampa, Spillo e Macchia, ma anche tanti altri animaletti che andremo a scoprire di volta in volta, di storia dopo storia, ecco.
0: Senti, quando hai disegnato Zampa ti è venuto subito così?
1: Allora, in realtà Zampa è ispirato a una coniglietta che ha vissuto con me per ben 10 anni ed era proprio una coniglietta arancione come lui, con una zampetta bianca, quindi tutto alla fine è nato da un bel ricordo di vita, ecco, che ho di questa convivenza con questa coniglietta per ben 10 anni. E quindi è stato abbastanza facile, perché avendo un buon ricordo di lei, ecco, il personaggio poi è nato veramente in modo fluente, ecco.
0: E invece i suoi due amici come sono nati, Pigna e Macchia?
1: Allora, cercavo una caratteristica che potesse rendere unici questi due personaggi, no? Allora c'è l'oca macchia, che è un'oca che c'ha appunto macchia perché c'ha questa macchia nera sull'occhio, e quindi è un'oca tutta bianca però con una macchia nera, e invece c'è il riccio, il porcospino Spillo, invece che appunto mi sono detto, ma gli aculei come possiamo dare un nome simpatico agli, un porcospino che tra l'altro tra gli aculei c'ha dei fiorellini perché si vanno a, come dire, no? Si pungono e si attaccano, e quindi ho detto diamo un nome simpatico, ecco, a questo riccio che tra l'altro c'ha il naso rosso come la capocchia,
0: sì, di uno
1: spillo, e quindi ecco è stato un po' il trovare un nome simpatico insomma a questo
0: poi riccio, è tenerissimo.
1: Grazie.
0: E poi naturalmente tutta la natura che circonda le avventure di questi tre amici e degli altri personaggi che scopriremo ovviamente nelle tue storie, e la natura, insomma, il tuo ambiente, la tua passione, quindi ti trovi sempre a tuo agio nel raccontarcela.
1: Diciamo di sì, che ho avuto comunque un'infanzia fortunata, dico così perché ho avuto il piacere di poterla trascorrere in gran parte appunto tra lo scautismo, tra il fatto che i nonni vivevano in campagna, appunto anche lì con galline, oche, poi scoiattoli, conigli. Quindi comunque avevo sempre il modo di confrontarmi, anche di vivere in mezzo alla natura con tutti i suoi animaletti, sia selvatici che anche quelli magari più domestici, no? E quindi un po' è stato, poi ci ho unito anche la mia passione per la montagna, quindi tutti gli ingredienti che poi mi hanno portato a fare questa ambientazione che è un po' mista tra campagna e montagna, però sempre tutto in mezzo a una natura molto verde, e col bello, col cattivo tempo, ecco, ci ho messo un po' tutto quello che è il mio background naturalistico, diciamo così.
0: Insomma, al tuo background potrai attingere per tantissime altre storie di Zampa, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, ce n'è.
0: Quindi insomma auguriamo lunga vita a Zampa. Tra l'altro, mentre tu parlavi della montagna, della campagna, se eri un predestinato con questo cognome, Alessandro,
1: in effetti
0: non ti poteva, esatto, piacere il mare, voglio dire, no, scherzo,
1: esatto.
0: Comunque, con tanti complimenti, perché il lavoro e la passione che c'è dentro, dietro e durante Zampa è proprio percepibile, e non vediamo l'ora di leggere anche le altre avventure. Queste sono in uscita in libreria ad aprile per Ammedizioni, e poi chissà.
1: Stiamo già pensando a qualcosa di nuovo.
0: Dai, e allora noi saremo qui pronti a raccontarlo. Grazie Alessandro.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: siamo pronti a raccontarvi una storia che non arriva dal passato, non arriva dal presente, ma arriva dal futuro. Si intitola il libro Dal futuro e ne parlo con una donna, chissà se arriva dal futuro, Sara Ragusa. Bentornata Sara, come stai?
1: Benissimo, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Senti, questo libro è un po' difficile da raccontare in radio, ma noi ce la faremo. Intanto un libro che arriva dal futuro, cioè la prima volta che mi capita.
1: Infatti questo è un libro unico, perché appunto tutti gli altri libri sono scritti nel passato, invece questo viene proprio dal futuro e ci vuole raccontare questo futuro, com'è, come sarà, di modo da prepararci in qualche modo. E ci racconta che il futuro è cambiato in ogni aspetto, è cambiata ogni cosa rispetto a oggi, e ci descrive proprio attentamente le differenze. Ad esempio, non so se volete sapere come si chiama il sole nel futuro, si chiama luna, e la luna si chiama sole, e il giorno si chiama notte, la notte si chiama giorno, e si possono fare una infinità di esempi. E le banane, ad esempio, si chiamano mele, e le mele, per fortuna, nel futuro non esistono. E oltre a questi scambi, che in fondo non creano così tanti problemi, perché una volta che ti sei abituato vai via liscio, ci sono poi però alcune modifiche del linguaggio che invece sono un po' più delicate. Ad esempio, nel futuro i nasi si chiamano funghi. Quindi quando nel futuro capita di leggere i libri antichi, cioè quelli della nostra epoca, e tutti sono disgustati dall'immagine di qualcuno che mangia dei funghi, immaginando dei nasi serviti su un bel piatto da portata con tutto quello che ci può immaginare dentro. E poi oltre alle parole sono cambiate anche molto le abitudini. Ad esempio, invece di ringraziare quando qualcuno è gentile, gli si appoggia un pesce sulla testa.
0: Ecco.
1: Oppure per augurare salute a chi starnutisce si dice scusami Susan, anche se la persona non si chiama affatto Susan. Oppure per salutare qualcuno quando si va via si dice puzzi di neonato. Ecco, bisogna un po' entrarci in questo futuro, che è davvero incredibile.
0: Un futuro che ti sei trovata tra le mani, un futuro disegnato in questa e raccontato in questa maniera molto divertente da due autori che, a quanto mi raccontavi poco fa, insomma, non sono nuovi a bizzarrie del genere.
1: No, infatti, questi due autori li ho già tradotti insieme nella serie a fumetti Il primo gatto nello spazio. E appunto, come ti dicevo prima fuori onda, in questa serie mi dovevo fermare ogni tanto mentre traducevo da ridere, perché sono due autori, a parte essere molto famosi nel panorama della letteratura per l'infanzia, sono anche una coppia comica perfetta, e si sente proprio che la loro alchimia buca la pagina, fa ridere come pazzi. E secondo me anche il fatto che i due, Mac Barnett, che è autore dei testi, e Sean Harris, che è l'illustratore, sono amici fin da bambini, e insieme riescono infatti a creare, senza che si noti, il mestiere che c'è dietro a questi libri. Sembra che giochino sostanzialmente, che non facciano neanche fatica, però creano dei libri davvero a misura di bambino e di bambina, che riescono a parlare la loro lingua alla loro altezza, senza calarla dall'alto, dall'adulto che vuole raccontare qualcosa di divertente o educativo. Cioè sono proprio dei bambini che contano delle storie super divertenti, e così in questo caso ad esempio sono riusciti a scrivere e disegnare un libro che permette di interrogarsi con ironia e tantissimo divertimento su come immaginiamo il futuro, perché questo libro è perfetto da leggere ad alta voce per coinvolgere anche i più piccoli, fin dai 4 anni direi, in conversazioni fantasiose che possono prendere qualsiasi direzione, appunto.
0: Ah beh, certo, non c'è dubbio. Tra l'altro tu hai evidenziato una cosa importantissima, perché l'adulto distratto che si troverà tra le mani questo libro lo troverà magari estremamente semplice, ma la semplicità ha sempre dietro un grande lavoro, perché non è mai banalità.
1: Esatto, i bambini lo sentono subito questa cosa. cosa che non si sente la costruzione, ma gli arriva appunto diretta e riesce a interrogarli, a farli divertire e a fargli partire l'immaginazione, mentre quando un libro è troppo costruito e si sente la trama, il tessuto del libro proprio da adulto che cerca di scendere a livello del bambino, i bambini lo sentono e poi non si divertono e non lo trovano appunto alla loro portata.
0: E è così. Certo, Sara, scusami, ma tra le prime pagine del libro non è che hai faticato tanto a tradurlo.
1: No, le prime pagine, no, diciamo che questo libro è stato particolarmente difficile, tranne alcuni giochetti.
0: Appunto.
1: Tranne alcuni giochetti, tipo ad esempio abbiamo dovuto inventarci un po' di cose, come tantissime persone nel futuro si chiamano Frenchy, faccia di frappè, quindi, oppure anche, adesso non mi vengono, anche i puzzi di neonato. Eravamo incisi su Nella Cabibi, era l'originale, quindi profumi, puzzi, però puzzi molto più divertente, già immagino i bambini che urlano puzzi di neonato. Insomma, non è stato un libro particolarmente difficile, anche il nuovo colore del futuro, ecco, ho trovato un attimo da pensare, perché si chiama Blorange, che è un arancione uguale all'arancione che abbiamo, però si chiama Blorange in originale, l'abbiamo chiamato Blarancione, quindi abbiamo dovuto fare un po' di prove per capire cosa funzionasse.
0: Chiaro, però, Sara, che non volevo sminuire il tuo lavoro, anzi sei stata così gentile che io, ora non sei qui, ma vorrei appoggiare un grande pesce sulla tua testa, Sara, perché sei stata troppo gentile.
1: Grazie, grazie, un pesce sulla testa anche a te e puzzi di neonato.
0: È meraviglioso. Comunque, Sara, io ti ringrazio finalmente perché ci hai permesso di parlare di questo libro molto divertente che consiglio a tutti, il libro dal futuro, Terre di Mezzo, la cosa bellissima che credo sia voluta e che ogni tanto la tua voce diventava un po' metallica, proprio come giustamente la voce di una che arriva dal futuro, quindi dimmi la verità, ma tu vieni dal futuro.
1: Questo non ve lo posso svelare assolutamente, è un segreto.
0: Mannaggia. Vabbè, alla prossima allora.
1: Alla prossima. Ciao a tutti. Puzzata di neonato.

Ciu abbiamo concluso, diciamo, la parte canonica, classica della biblioteca dei ragazzi, ma volevo darvi una notizia, perché leggevo che a settembre dovrebbe uscire, sicuramente non in Italia, ma speriamo che poi venga tradotto anche in italiano, il primo libro per bambini scritto da Lizzo. Avete presente questa cantante che poi tra poco vi faremo ascoltare, bravissima? Ebbene, ha scritto appunto il suo primo libro per bambini, si intitola in lingua originale Lil Lizzo Meets Sasha B. Fluting, ed è un libro ispirato alla sua storia, in cui racconta come ha trovato la sua strada verso la musica, in particolare verso il flauto. Lei è infatti un flauto a cui è molto affezionata e a cui ha dato anche il suo nome. In attesa di leggere il libro, noi ci salutiamo proprio con Lizzo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora

0: diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole.
1: A vini nuovi, otri nuovi. La novità del Vangelo. Cosa ci porta il Vangelo? Gioia e novità. Questi dottori della legge erano chiusi nei suoi comandamenti, nelle sue prescrizioni. San Paolo, parlando di loro, ci dice che prima che venisse la fede, cioè Gesù, noi tutti eravamo custoditi come prigionieri sotto la legge. Questa legge di questa gente non era mala, custoditi ma prigionieri, in attesa che venisse la fede, quella fede che sarebbe stata rivelata, cioè se stesso Gesù. Gesù ha detto: io non vengo a chiudere la legge, ma a portarla alla sua pienezza. E la pienezza della legge, per esempio, sono le beatitudini, è la legge dell'amore, l'amore totale, come lui, Gesù, ci ha amato. E quando Gesù rimprovera questa gente, questi dottori della legge, rimprovera di avere il popolo non custodito con la legge, ma schiavo di tante piccole leggi, di tante piccole cose che si dovevano fare. Paolo distingue bene figli della legge e figli della fede, avini nuovi, otri nuovi. E per questo la Chiesa ci chiede a tutti noi alcuni cambiamenti. Ci chiede di lasciare da parte le strutture caduche, non servono, e prendere altri nuovi, quelli del Vangelo. Non si può capire la mentalità, per esempio, di questi dottori della legge, di questi teologi farisei, non si può capire la mentalità loro con lo spirito del Vangelo. Sono cose diverse. Lo stile del Vangelo è uno stile diverso, che porta alla pienezza la legge, sì, ma in un modo nuovo, e il vino nuovo in odori nuovi.

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica troviamo Gesù che spiega e insegna il perché egli sia venuto sulla terra e il senso pieno di ogni sua parola e gesto, per farci comprendere cos'è la Pasqua nel suo significato profondo, nel suo valore e nel suo contenuto pieno, per tutta la vita cristiana, e di come esso trovi il suo culmine nella domenica, che per noi cristiani è la Pasqua della settimana. E in ogni celebrazione eucaristica noi celebriamo la morte e resurrezione di Gesù. Nel dialogo tra Gesù e Pietro emerge tutta la forza con la quale bisogna accettare la volontà di Dio, anche se essa vuol dire seguire la via della croce e rinnegare se stessi, in quanto la via della croce è l'unica che ci rende capaci di annunciare il Vangelo con tutta la sua forza fino a dare noi stessi. Essa è l'unica via nella quale noi obbediamo al Padre proprio come ha fatto Gesù. Egli, con il suo discorso, prepara i suoi a ciò che avverrà a Gerusalemme, con parole dirette e ruvide, ma aperte e chiare, mostrando così l'atteggiamento da usare di fronte alle prove che ognuno di noi deve superare per mettersi al servizio del Vangelo. Egli ci insegna a percorrere fino in fondo la via della croce, che è stretta, ma è l'unica percorribile per giungere alla salvezza. Tutto questo perché il primato è andare con Gesù, affidarsi e abbandonare se stessi a Lui, al suo amore che non ci abbandona, ma che tutto restituisce. Sì, perché l'amore di Dio ci viene restituito sempre, ogni giorno e nelle piccole cose, quelle che a noi sembrano insignificanti, ma che alla fine si rivelano essenziali e vere.

0: Il Signore ci riempie di doni innumerevoli, tra cui quello di appassionarci e farci gioire della Sua presenza in mezzo a noi, tanto da volerlo trattenere, proprio come vorrebbe far Pietro, il quale non accetta o non comprende fino in fondo il discorso di Gesù, non cogliendo la sua missione. Trattenerlo con sé non è l'atteggiamento giusto, ma si rivela egoista e quindi il rimprovero del Maestro diventa forte e ruvido. Il Signore ci lascia intravedere qual è la vera strada, quella di perdersi per amore, che vuol dire non avere schemi personali o rigidità nell'accettare le parole del Maestro, le quali portano in sé tutta l'unicità del suo messaggio, salvare e perdere la propria vita per Lui, fino a seguirlo per ritrovare tutto. Nel messaggio del Vangelo di questa domenica ritroviamo tutta la grandezza di Dio nei nostri confronti, rendendoci capaci di un amore grande e gratuito che non fa calcoli, ma che si affida, rendendoci prossimi per poter essere accolti, aiutati e condividerlo con tutti. Il prendere la croce e seguire il Maestro è un'urgenza per il Vangelo. Essa comporta un impegno totalizzante alla sequela del Maestro per poter consegnare il Vangelo a tutti i popoli, perché il messaggio di Gesù è universale. Ciò comporta di dover perdere se stessi per mettere al centro e dare spazio alla parola stessa del Vangelo. Tutto è in totale riferimento a Lui, ponendo al centro il Maestro, il suo messaggio, la costruzione del suo regno nella civiltà degli uomini, dove ognuno è responsabile di ciò che dice e fa. Nella vita quotidiana siamo chiamati a perderci, lasciando un pezzo di noi stessi, delle nostre certezze o convinzioni, nelle quali pensiamo di essere migliori degli altri o indispensabili, per fare spazio a ciò che vuole e mi chiede Dio. In tutto questo, il Signore ci pone la croce sulle spalle per piegarci e avere un passo lento per stare accanto agli altri, in mezzo agli altri e a volte dietro agli altri, un vero esercizio di umiltà. I testimoni del Signore devono, con la propria vita, portare e mostrare il Vangelo incarnato per essere creduti e credibili da chi ascolta e vede. Ciò comporta la coerenza di vita e il rapporto personale con il Maestro, proprio come hanno fatto i discepoli, i quali hanno lasciato tutto per seguirlo. Nel Vangelo di questa domenica, la richiesta del Maestro è proprio quella di lasciare tutto, senza riserve, fidandoci della sua voce, la quale ci indica la strada e la meta finale, che noi sappiamo essere la Pasqua del Signore. Essa passa necessariamente attraverso la passione, il sacrificio, la sofferenza, per giungere al Golgota della vita, cioè la morte e risurrezione di Gesù, che sulla croce mostra tutta la sua potenza, fino alla resurrezione dal sepolcro, con cui sconfigge la morte per annunciare la vita nuova in Lui.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. La tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio, resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni,
vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Preghiera a Maria Santissima Bambina. Dolce Maria Bambina, che destinata ad essere Madre di Dio, sei pur divenuta augusta sovrana e amatissima Madre nostra. Per i prodigi di grazie che compisti fra noi, ascolta pietosa le nostre umili suppliche. Nei bisogni che ci premono da ogni parte, e specialmente nell'affanno che ora ci tribola, tutta la nostra speranza è in te riposta. O Santa Bambina, in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi e dei meriti che hai acquistati, mostrati ancora oggi verso di noi pietosa. Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi è inesauribile, perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio. Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì fin dai primi istanti del tuo immacolato concepimento, esaudisci, o celeste bambina, la nostra supplica e loderemo in eterno la bontà del tuo cuore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori ed invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione.

0: umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
1: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno.
1: La salvezza del Signore viene dal Signore.
2: Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli.
1: La salvezza viene dal Signore.
2: La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati.
1: La salvezza dei giusti viene dal Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo, e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole». Parola del Signore.

Vino nuovo in odri nuovi. Che bello continuare questo cammino di conversione che ciascuno di noi ha iniziato da quando siamo diventati cristiani, perché nessun cristiano può dire della propria vita: io, per quanto riguarda il mio percorso di fede, sono a posto. Perché la bellezza di essere cristiani, la bellezza di essere figli di Dio, la bellezza di essere fratelli e sorelle nella fede, ci permette di continuare questo cammino di conversione e quindi di diventare questo vino nuovo da mettere in questi odri nuovi.

E quindi l'augurio che ci facciamo oggi, ma che ci facciamo sempre, davvero è quello di continuare a fidarci del Signore, continuare a pregarlo, continuare a testimoniarlo, continuare a celebrarlo, perché vogliamo diventare nuovi, perché vogliamo continuare questo nostro cammino di conversione, perché vogliamo davvero ogni giorno scoprire questo volto del Padre, gustare questo disegno d'amore che il buon Dio ha su ciascuno di noi. E quindi davvero camminiamo insieme, convertiamoci, non perché vogliamo diventare più bravi degli altri, ma perché capiamo che ne vale la gioia essere figli di Dio, ne vale la gioia essere cristiani.

0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è sempre pronto a farci gustare la novità dell'alleanza che il Padre ha stipulato con noi in Lui. Pieni di fiducia preghiamo.
1: Signore, insegnaci a lodarti sempre.
0: Signore, insegnaci a lodarti sempre.
1: Perché i ministri di Cristo lo servano fedelmente, preoccupati non del giudizio degli uomini, ma di avere lode da Dio. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a lodarti sempre.
1: Perché la Chiesa, sposa di Cristo, ricambi nella gioia e nell'amore fecondo la bontà del suo sposo. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a lodarti sempre.
1: Perché il convito nuziale al quale Gesù invita discepoli e peccatori ci faccia scoprire il superamento del legalismo e la radicale novità della comunità cristiana. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a lodarti sempre.
1: Perché l'amore degli sposi cristiani, segno dell'amore di Dio verso il suo popolo, si rinnovi nel gioioso incontro sacramentale con Cristo. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci a lodarti sempre. Preghiamo per il nostro oratorio, ieri iniziata la festa, perché sia sempre un luogo di crescita umana e cristiana. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci a lodarti sempre.
0: Signore Gesù, nostro amico e fratello, fonte di vita nuova e di perenne giovinezza, rendici disponibili alla novità dell'alleanza e liberaci dalla stanchezza dello spirito, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compie in noi, con la potenza del tuo Spirito, la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rusti, con nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio,
1: che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che è in corso la festa dell'oratorio, stasera un incontro sull'educazione promosso dalla Fondazione Don Pierino Don Pedrì qui nel nostro teatro. Alle ore 19 è possibile cenare, come in tutte le sere, è aperta la pesca di beneficenza e se qualcuno è capace a fare delle torte, le prendiamo molto volentieri per poi mangiarle tutte insieme. E ci sono anche in giro i biglietti della lotteria, appunto, per la festa dell'oratorio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie e buona giornata.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Prima di celebrare la messa per la nostra sorella Maria, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di dolore contempliamo Gesù che prega nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia.
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: noi consolazione e speranza di risurrezione. Affidiamo a Dio, che è lento all'ira e grande nell'amore, il nostro peccato e la nostra fragilità, affinché ci perdoni e ci doni altro tempo per la nostra conversione. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio dei nostri padri, che dai vita all'uomo e nella tua provvidenza lo puoi saziare anche di molti giorni, trasforma in eternità i lunghi anni della nostra sorella Maria. Nel giorno della risurrezione fa fruttificare il bene che ha compiuto e brucia nella luce del Signore risorto quanto in lei non è conforme al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni, fatta una colletta, con tanto a testa, per circa 2000 dracme d'argento, Giuda Maccabeo, capo dei Giudei, le inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così un'azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero resuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli pensava alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Insieme preghiamo dicendo: Signore, ascolta la mia preghiera.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Signore, ascolta la mia preghiera. Per la tua fedeltà porgi l'orecchio alle mie suppliche e per la tua giustizia rispondimi. Non entrare in giudizio con il tuo servo. Davanti a te nessun vivente è giusto.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Ricordo i giorni passati, ripenso a tutte le tue azioni, medito sulle opere delle tue mani. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra assetata.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Rispondimi presto, Signore, mi viene a mancare il respiro. Al mattino fammi sentire il tuo amore, perché in te confido.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Insegnami a fare la tua volontà, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in una terra piana.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.

0: Giunsero sul luogo chiamato Cranio, i soldati vi crocifissero Gesù e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» L'altro invece lo rimproverava dicendo «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?» Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore.
1: Gloria a Deo Cristo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.

La nostra sorella Maria ha concluso il suo cammino terreno in mezzo a noi e noi, secondo la tradizione che ci contraddistingue, ci raccogliamo in preghiera per esprimere le condoglianze alla famiglia che soffre per la perdita di una persona amata e nello stesso tempo per affidare al Signore il termine del cammino della nostra sorella perché la conduca alla sua abitazione, alla casa del Padre. Se questi gesti sono quelli tradizionali, noi non sempre, diremmo così, riflettiamo su quello che vogliono veramente dire in profondità. Non sono semplicemente delle cose che si fanno utilizzando quello che la tradizione ci ha consegnato. Noi in questo momento stiamo compiendo la stessa azione che ha spinto Giuda Maccabeo, dopo una battaglia in cui alcuni dei suoi soldati sono morti, a offrire preghiere per loro. Perché, dice l'autore, era ispirato dalla consapevolezza della risurrezione dei morti, cioè dalla consapevolezza che la vita non finisce nella morte. Se fosse vero che la morte è l'ultima parola della nostra esistenza, inutile sarebbe offrire preghiere anche per la nostra sorella Maria. E invece, proprio perché siamo ispirati dalla certezza della vita al di là della morte e di una vita che non è semplicemente, come dire, qualcosa di etereo, di non ben definito, ma è il compimento, non solo il prolungamento di questa nostra esistenza terrena, allora ha senso tenere vive quelle relazioni che ci hanno unito con la nostra sorella, che ci uniscono tra di noi, in modo tale da affermare non semplicemente come una convinzione interiore, ma una, diremmo così, realtà sulla quale appoggiamo la nostra vita. Non solo la certezza della vita eterna, ma la certezza delle relazioni che permangono al di là della morte. In questo senso Giuda Maccabeo prega per il perdono dei peccati dei defunti. Nessuno ha una vita perfetta di noi, tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Ma il pregare per i peccati, il pregare perché il Signore perdoni i peccati, altro non è che l'espressione della consapevolezza di come la vita è fatta dalla comunione. E il peccato è la rottura di questa comunione. Pregare perché Dio perdoni i peccati vuol dire chiedere a Dio che manifesti in pienezza la sua comunione anche con la nostra sorella Maria. Perché questa è la vera vita. Quella vera vita che noi siamo chiamati ad affermare e a considerare continuamente per poter essere pronti, nel momento della morte, a fare la scelta di quello che noi chiamiamo il buon ladrone. L'Evangelista Luca, che presenta la contrapposizione tra questi due ladri, non vuole semplicemente dire quello che è avvenuto sulla croce, ma sottolinea, diremmo così, i due modi con cui noi ci prepariamo al morire. Quello di chi dice al Signore più lontano possibile, perché comunque se tu sei veramente Dio, se tu veramente ci ami, non devi far capitare alla mia vita la realtà della morte. E dall'altra parte, invece, l'atteggiamento di chi dice comunque in qualsiasi momento arrivi la morte, fosse anche in questo momento, Signore, ricordati di me, mantieni viva la comunione con me. Forse sempre io non l'ho vissuta la comunione con te, ma tu certamente desideri realizzare questo. E in questo senso allora noi celebriamo l'Eucaristia, rendiamo presente qui, anche davanti alla nostra sorella Maria, per l'ultima volta potremmo dire, la presenza viva di Cristo nel pane dell'Eucaristia, perché è Cristo che desidera la comunione con noi, che cerca l'incontro con noi, porti a compimento la promessa di comunione con la nostra sorella Maria. E nello stesso tempo siamo invitati a ricordare che quando vogliamo veramente pregare per la nostra sorella, dobbiamo impegnarci a costruire una comunione più solida tra di noi in questa realtà terrena, perché questo è davvero il seme di vita che vince la morte. Certo, la morte fisicamente toccherà ciascuno di noi, ma la morte reale è quando uno rompe la comunione con i fratelli,
La vera morte è quando uno è solo e non riconosce di essere amato e sostenuto da nessuno qui sulla terra e soprattutto non riconosce più di essere sostenuto e amato dal Signore. Chiediamo allora al Signore che ci aiuti a vivere e a morire con la preghiera del buon ladrone. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno.

0: Fratelli e sorelle, pochi o molti che siano i nostri giorni, chiediamo a Dio un cuore attento e vigilante, perché dopo averlo riconosciuto come Padre in questa vita, possiamo essere sempre pronti ad incontrarlo quando ci chiamerà a sé. Preghiamo dicendo: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dio di misericordia, ascoltaci. Ricordati della nostra sorella Maria e come l'hai accompagnata nella sua lunga vita, così ora la tua misericordia le apra la porta della sua casa, dove possa incontrare tutti coloro che ha amato e l'hanno preceduta nel ritorno a te. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Sostieni, Padre, i nostri anziani, perché la solitudine non li emargini, i troppi ricordi non li rendano tristi. Dona loro la gioia di una vita piena, il calore dei familiari, la speranza della vita che in te non finisce mai. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dona a tutte le famiglie che sono nel lutto e nella sofferenza la consolazione, mediante la parola della fede che illumina il mistero della vita e della morte. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Ravviva in tutti noi il desiderio della patria eterna e l'attesa della comunione con i nostri fratelli nella gloria del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci. Tu sai, Signore, che sebbene siano molti i nostri anni e solo un soffio la nostra esistenza terrena, insegnaci a contare i nostri giorni e donaci la sapienza del cuore per riconoscere nel momento della morte non la fine, ma l'inizio della vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo regno, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, la nostra sorella Maria, per la quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Maria, che oggi hai chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Maria, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, alla nostra sorella Maria, oggi passata a te da questo mondo, che purificata da questo sacrificio e liberata da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, è arrivato il momento di salutare per l'ultima volta la nostra sorella Maria. La sua lunga presenza nella nostra comunità ha reso talmente familiare la sua persona che avremmo desiderato che quest'ultimo saluto fosse ancora più lontano nel tempo. Lunga o breve che sia l'esistenza degli uomini, la morte sembra schiacciarci con la sua ineluttabilità, ma non vogliamo lasciarci opprimere dallo sconforto. Salutiamo questa nostra sorella con l'incenso perché il bene che ha compiuto nella sua lunga vita salga a Dio come sacrificio di lode. La salutiamo con l'acqua benedetta perché Dio si ricordi che l'ha amata come figlia fin dal giorno del battesimo, le doni ora l'eternità felice. Cantiamo il nostro saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Benedetto sei tu, o Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, noi ti lodiamo per tutte le stagioni della vita dell'uomo. Nei patriarchi, sazi di giorni, le divine scritture esaltano, Re eterno, la tua infinita fedeltà che risplende nel tempo breve degli uomini. Nei lunghi millenni nei quali l'Evangelo della vita ha percorso tutta la terra, ha impreziosito le tue chiese con la fede ferma e le opere giuste di anziani semplici e generosi. Ora, Padre, mentre salutiamo la nostra sorella Maria, ti chiediamo di allietarla nella ritrovata compagnia di coloro che ha amato, di rimettere i suoi debiti e riconciliarla con i suoi debitori, di farla sedere in mezzo ai troni dei 24 vegliardi che nel giorno della venuta del tuo figlio canteranno su tutta la storia degli uomini l'inno della salvezza, al quale ora, nella fatica del tempo, uniamo le nostre flebili voci. Lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
1: Amen. La nostra sorella Maria sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 28 settembre alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.
1: Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi
1: in pace. Amen.
2: Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: L'Eterno riposa su Tona, io Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'Eterno riposo dona al mio Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a Dio, Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a Dio, Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi
1: in pace. Amen.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, adesso spiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della vita che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti e che ci sostiene nel nostro cammino con la forza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Nel misterioso e complesso intreccio delle strade di questa nostra vita, la morte ha improvvisamente posto fine alla vita terrena del nostro fratello Battista. Al di là delle cause umane, resta lo sconcerto di fronte a una tragedia che il nostro pensiero è inaccettabile, che lascia profonde ferite anche nel nostro animo. Ma là dove non arrivano le nostre parole umane, possa giungere per tutti quella luce e quella speranza che soltanto la parola di Dio è in grado di dare. Ora affidiamoci alla sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, consolaci con la forza del tuo amore e illumina la nostra pena con la serena certezza che il nostro fratello Battista, strappato ai suoi cari da una morte improvvisa, vive felice per sempre accanto a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che con questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non null'altro». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
0: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
2: Pietoso e giusto è il Signore. Il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli. Ero misero ed Egli mi ha salvato.
0: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
2: Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Ho detto con sgomento: ogni uomo è bugiardo. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché io sono Tuo servo. Tu hai spezzato le mie catene.
0: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levar del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto pesante. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avete posto. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Anche il nostro fratello Luigi ha concluso il suo pellegrinaggio terreno in maniera così molto rapida e un po' improvvisa, a sorpresa. E come avviene sempre quando muore una persona, per noi è facile, diremmo così, guardare indietro al passato che abbiamo condiviso con lui, al servizio che ha svolto nella comunità, alla sua capacità impegnata, quasi caparbia, di raggiungere i risultati che si era prefisso. Una vita non priva di sofferenze e di momenti di prova. Ma nello stesso tempo tutte queste riflessioni, che è giusto che conserviamo nel cuore, soprattutto per trarre insegnamento, aiuto per progettare la nostra vita, davanti alla realtà della morte svaniscono, perché adesso di tutto questo per lui non c'è più nulla. Adesso, davanti al Signore, conta non tanto le cose che ha realizzato, ma quanto quel bene che ha cercato di seminare all'interno della nostra comunità e di cui il Signore è largo ricompensatore. Ma questo momento serve soprattutto a noi. A Lui bastano le nostre preghiere. A noi, invece, è necessario ribadire con forza quelle parole della fede che ci aiutano a combattere quel pensiero, quella insinuazione che la morte mette dentro nella nostra vita. Cosa è servito tutto il bene che il nostro fratello ha fatto? Ormai è morto, non può portare a casa nulla di quello che ha cercato di seminare qui su questa terra. E la morte sembra dichiarare la inutilità della nostra vita. Per questo abbiamo bisogno di parole forti, abbiamo bisogno di un salvatore, cioè di qualcuno che sia in grado di assicurarci che la morte non è l'ultima parola e che sia in grado di dirci: guarda che al di là della morte io continuo ad accompagnarti. Il Signore Gesù non è il compagno della nostra vita solo quaggiù, ma è il compagno che ci introduce nell'eternità. Per questo anche noi siamo invitati a ripetere insieme al libro di Giobbe: io lo so che il mio Redentore è vivo, colui che mi redime, cioè che mi riporta alla pienezza della vita, non perché mi riporta a vivere quaggiù un po' di anni in più, ma perché mi porta alla pienezza della vita, quella che quaggiù non realizziamo mai, perché quaggiù siamo persone che vivono sempre sotto la spada della morte. Noi camminiamo nella terra dei morenti, mentre il nostro fratello Battista entra adesso nella terra dei viventi, coloro che non muoiono più. E dentro questa realtà, allora, la certezza cristiana è fondata certamente sulla risurrezione di Cristo. Non per questo noi continuiamo ad annunciarla ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, facciamo memoria della sua passione, proclamiamo la sua risurrezione, perché la sua risurrezione è veramente la redenzione della nostra vita, il compimento della nostra vita. E il fondamento di questa realtà è quella verità svelata proprio sulla croce. L'Evangelista Marco lo pone come una sottolineatura, lo fa dire con forza a un pagano, a una persona che in un certo senso non era discepola del Signore Gesù, ma avendolo visto morire in quel modo, il centurione che gli sta di fronte, colui che ha organizzato la sua esecuzione capitale, proclama: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Una verità che noi siamo qui a proclamare anche per il nostro fratello Battista: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Non perché siamo qui a tessere gli elogi per il bene che lui ha seminato, la vita di nessuno di noi è perfetta, ma siamo qui a celebrare la grandezza del Signore, che fin dal giorno del battesimo ha detto anche a lui: tu sei mio figlio, e l'ha mantenuto vero per tutto il cammino della sua vita. Noi siamo qui a proclamare la grandezza del Signore, che si è manifestata anche nella vita del nostro fratello Battista, e chiediamo al Signore che ci mantenga consapevoli di quella figliolanza divina, di quella relazione privilegiata con il Signore che non ci verrà mai tolta.
E costruendo su questa certezza, allora anche noi andiamo incontro alla realtà della morte per poter entrare nella pienezza della vita, la vita dei figli di Dio, riuniti nella sua casa, dove si vivrà per sempre.

0: Sostenuti dalla fede in colui che ha detto: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. Eleviamo a Dio la nostra fervente preghiera dicendo: ricordati, Signore, del tuo amore.
1: Ricordati, Signore, del tuo amore. Per il nostro fratello Battista, che una improvvisa morte ha tolto all'affetto dei suoi cari, preghiamo.
0: Ricordati, Signore, del tuo amore.
1: Per i familiari del nostro fratello Battista e per quanti sentono maggiormente il vuoto lasciato da questa morte, preghiamo.
0: Ricordati, Signore, del tuo amore.
1: Per i nostri familiari e amici defunti e per quanti hanno concluso tragicamente la loro esistenza terrena, preghiamo.
0: Ricordati, Signore, del tuo amore.
1: Per tutti noi che di fronte al mistero della morte professiamo con tenacia la nostra fede e la nostra speranza nella vita senza fine, preghiamo.
0: Ricordati, Signore, del tuo amore. Signore, nulla potrà mai separarci dal tuo amore. Questa certezza ci conforti nel nostro cammino fino al giorno in cui tu toglierai il velo dai nostri occhi. E con il nostro fratello Battista e con tutti i nostri fratelli defunti loderemo in eterno la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria per il suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché il nostro fratello Battista sia associato alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e sacrificando la sua vita ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Battista, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà i nostri corpi mortali per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Battista, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi
2: il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Battista, oggi passato a te da questo mondo, che purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La comunità cristiana si congeda da coloro che hanno concluso il pellegrinaggio terreno, compiendo alcuni segni di fede e di speranza che illuminano questo estremo saluto e lo trasformano in un fiducioso arrivederci. Il richiamo del battesimo e della cresima che ci hanno fatti figli di Dio e tempio dello Spirito Santo ci assicura che la vita non è tolta ma trasformata, e che in un giorno senza tramonto potremo ricostituire in pienezza quei legami d'affetto che oggi la morte ha profondamente ferito.

0: Signore Dio, la morte ha improvvisamente spezzato la vita del nostro fratello Battista. Con la fede nel Cristo risorto, espressa visibilmente dalla fiamma di questo cero pasquale, noi innalziamo a te la nostra fervente e fiduciosa preghiera, con la sicura speranza che la luce del giorno senza tramonto dissiperà per sempre le tenebre del dolore e della morte e inonderà di gioia la nostra vita con te e con tutti coloro che nel pellegrinaggio terreno in te hanno sperato e creduto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donami, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace.
2: Amen. Il nostro fratello Battista sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa di lunedì 28 settembre alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vi diamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ed un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffaccino l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. Lungo la 1 nel Fiorentino un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia.
2: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat alla deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la canadese che risulta dispersa dal 1 settembre sulla montagna, l'ultima traccia della donna è una foto che la ritrae sopra la capanna Carrel a quasi 4.000 metri di quota, ancora senza esito le ricerche dei soccorritori che hanno sorvolato la zona con l'elicottero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite.
1: Buongiorno musica che sei.
0: L'Eucaristia, sorgente di gioia. E questo è il tema della riflessione di oggi. Non mi resta che augurarmi un buon ascolto.

Come le parti architettoniche del tempio materiale confluiscono in gelosa simmetria verso l'altare, non diversamente tutto il culto e ogni espressione liturgica convergono, come a suo scopo e compimento, nell'Eucaristia. A essa sono ordinati gli altri sacramenti e se alcuni di questi imprimono il carattere, cioè un segno invisibile, ma reale di appartenenza al divino, solamente l'Eucaristia significa e realizza la perfetta unione con Gesù, sorgente di ogni benedizione. Se la Chiesa, pertanto, è madre della nostra gioia, ciò è ancora più vero quando poniamo mente all'Eucaristia, quale cuore pulsante della stessa Chiesa di Dio. L'Eucaristia è la nostra gioia, prima di tutto perché proprio per essa la nostra storia non viene eliminata, a motivo dei suoi continui peccati. Io sono convinto, affermava San Leonardo da Porto Maurizio, che senza l'Eucaristia il mondo sarebbe già inabissato sotto il peso delle sue scelleratezze. L'Eucaristia, come attualizzazione del mistero pasquale di Cristo, è una sfida alle potenze della morte, è un invito irresistibile alla vita, in quanto perfetta espressione dell'amore e parola ultima di tutte le cose.

l'Eucaristia, una piccola ostia, ma sotto i suoi candidi veli si nasconde la potente grandezza di Dio. Un'ostia debole, che non sostenuta può cadere, ma che sostiene il mondo e non lo fa precipitare nella disperazione. Un'ostia così umile che la mano di un bambino può spezzare, che un cattivo può anche calpestare, ma che è il centro e il sostegno spirituale di milioni e milioni di anime. Un'ostia capace di modificare il mondo e di farlo sussultare di speranza e di gioia, come avviene nelle funzioni religiose. L'Eucaristia, in secondo luogo, è liberazione e gioia per tutta la creazione. San Giustino, martire del secondo secolo, affermava già al suo tempo che se l'Eucaristia viene celebrata di domenica o ottavo giorno, è perché per essa tutta la creazione ritorna a essere pura e santificata come gli albori della prima creazione. E il pane e il vino, continua a spiegare questo filosofo e apologista cristiano, sono come due testimoni della creazione. Tutto ciò avverrà fino a quando, sempre per la potenza di Cristo, non appariranno cieli e nuova terra, quale ultima trasfigurazione di tutto l'universo. L'Eucaristia è soprattutto gioia della creatura umana. La vita, tutta la vita, deriva dallo scambio. Nei minerali non vi è scambio, per questo essi sono gli unici che non sono viventi. Nei vegetali, negli animali, vi è scambio, interazione. Per questo essi hanno vita, vita proporzionata alla sostanza dei loro scambi. Per l'Eucaristia avviene uno scambio tutto speciale, un'alleanza tutta divina fra Dio e l'uomo per mezzo di Cristo. Gesù l'ha denominata cena, perché come in questa, anche qui, nell'Eucaristia, avvengono quei mirabili scambi di verità, di perdono e di vita, raffigurati nelle tre parti della Messa.

Come il Padre donò al popolo ebreo la manna e la nube luminosa per farlo arrivare alla terra promessa, così Gesù ci dona la luce della sua parola, il perdono del suo cuore e il cibo della sua carne, perché possiamo viaggiare sicuramente verso l'alleanza eterna, oltre il tempo. Qui in terra noi, attraverso l'Eucaristia, ospitiamo Dio nella nostra anima. In cielo, nella patria beata, sarà Dio che contraccambierà l'ospitalità, ricevendoci nel suo regno di amore infinito. Come la Madonna è stata assunta in cielo perché il suo corpo ospitò il Figlio di Dio, non diversamente anche tutto il nostro essere, compresa la sua dimensione fisica, sarà degno di risurrezione, perché fatto tempio del corpo e del sangue del Signore Gesù. Se è così, ha significato allora quella frase che Cristo pronunciò nel suo lungo discorso in merito alla promessa dell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ripete e canta il popolo: ogni qualvolta mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo, Signore, la tua morte e la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Volendo sottolineare a livello di proposito questo testamento di luce e di amore, quale è nascosto nell'Eucaristia, ci piace, alla scuola della teologia, ricordare a tutti come la celebrazione dell'Eucaristia sia una delle feste più belle di noi pellegrini nel tempo. L'Eucaristia è infatti la festa di un banchetto nuziale e la gioia di una Pasqua di vita.

Per concludere, possiamo dire che la messa è la gioia del ritrovarsi insieme come fratelli, con un'unica voce, con un unico cuore, con una medesima lode. Vero monastero mistico qui in questa nostra piccola terra di nessuno. La cena del Signore è sorgente di gaudio contagioso, coagulante tutti quanti in una vera famiglia divina. Signore, che cos'è questa Eucaristia che dà ebbrezza a tutto il nostro essere? È la luce che vedo brillare negli occhi di tanti fratelli, è l'amore che invade il cuore di quanti mi stanno vicini. È la gioia, è la festa che è frutto di quel fuoco che arde in noi quando tu sei presente, Signore. Gesù, quando per mezzo dell'Eucaristia rimani con noi, allora il tempo è come un bacio di felicità, come comparsa di angelo, e la gente canta felice, ammaliata da una beatitudine che si annuncia vicina, quale promessa di un amore fedele ed eterno.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: In blu 2000 news.
1: Mediatori in arrivo, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, nei prossimi giorni saranno a Kiev e poi andranno a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi, Kiev lancia droni su Sochi, Mosca colpisce Odessa. Il governo più longevo, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, dice la Premier Meloni, nel giorno in cui l'esecutivo eguaglia la durata del Berlusconi II in carica per 1412 giorni. Ancora caldo, afa e alte temperature non mollano la presa, nuova ondata, la sesta di questa stagione, per la rimonta dell'anticiclone africano, svolta fresca a metà della prossima settimana. Omicidi in famiglia, sull'autostrada 1 nel Fiorentino un uomo ha gettato da un viadotto l'ex compagna prima di buttarsi dal cavalcavia, finale ligure, un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio e poi si è sparato. Buongiorno da Pierachile Dolfini. La guerra in Ucraina, come annunciato dal presidente Zelensky, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, saranno nei prossimi giorni a Kiev per poi andare a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, Kiev lancia droni su Sochi, le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Massimiliano Cocchi.
2: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti. Il comando ucraino ha fatto sapere di aver intercettato oltre 100 droni e missili. Ad Odessa una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Il contrattacco è arrivato in profondità nel territorio russo. A Sochi, sul Mar Nero, è stato colpito un deposito di petrolio, ma soprattutto un secondo attacco ha raggiunto un impianto militare a 1300 km dal confine. L'escalation dunque continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza. Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace e nei prossimi giorni, prima a Mosca, poi a Kiev, sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il canale della trattativa resta quindi aperto. Cresce invece lo scontro con l'Europa. Dopo aver accusato la Russia per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, la Germania parla di atto di guerra ibrida e chiede all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione in Medio Oriente, Trump minaccia nuovi attacchi all'Iran, Israele annuncia conquistato un avamposto di Hezbollah in Libano. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Il premier israeliano Netanyahu promette che la caduta del regime iraniano è a portata di mano e che resta la principale missione di Israele a mettere un freno al momento è la Casa Bianca. Donald Trump si dice convinto del fatto che il regime sia nei guai fino al collo perché la loro economia sta crollando. È esteso per tutto il 2027 lo spiegamento delle forze americane in Medio Oriente, mentre il vicepresidente Vance ha dichiarato che Washington non riprenderà i contatti con l'Iran fino a quando continueranno a sparare contro navi mercantili nello stretto di Hormuz, nodo lontano dall'essere risolto, ma anche gli altri fronti nella regione in cui la Casa Bianca si è direttamente coinvolta restano in stallo. Da Gaza, dove continuano i raid israeliani, ucciso un altro comandante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre, e al Libano, dove l'esercito israeliano ha preso il controllo della collina strategica di Al-Itair nel Libano meridionale, dove l'IDF sostiene siano asserragliati i miliziani di Hezbollah che vincolano un eventuale disarmo al ritiro dell'IDF dalle zone occupate e sono contrari ai negoziati in corso tra Israele e Libano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ad un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale sottolinea come si rifacciano vivi l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità, eguagliando il Berlusconi II. I risultati ci sono, ma ci sono ancora tante cose da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Pierachilli, avanti con i piedi per terra e lo sguardo rivolto alla futura conclusione di un lungo post sui social da Giorgia Meloni, da inizio alle celebrazioni per il record raggiunto dal governo più longevo della storia repubblicana, e questa sera gran finale a Bari con l'atteso discorso in un clima tuttavia di inizio di campagna elettorale. 1413 giorni filati a Palazzo Chigi per Meloni, superato anche il record dell'esecutivo Berlusconi II, ma anche il momento per un bilancio. Sull'immigrazione come sulla sicurezza la stessa Premier ammette che si poteva fare di più. Capitolo riforme, scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale che il 9 settembre approda in aula al Senato. Politica estera, la scelta chiara pro-Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa. Poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto, anche con pesanti insulti. La guerra in Iran pesa il prezzo dei carburanti, non si ferma il governo, procede con proroghe sui tagli delle accise. Domani ce ne sarà un'altra sul diesel, forse fino al 10 settembre. Poi misure più durature per le fasce deboli. La promessa del governo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, vieni allo studio.
1: E allora sentiamo cosa significa per i consumatori la corsa all'insù dei carburanti.
5: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può.
6: 2,18 è il privato, e se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
7: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
8: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
9: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché se alza questo, alza anche l'altro.
10: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,42%. Ancora caldo, in arrivo la sesta ondata di calore dell'estate, la svolta a partire da metà della prossima settimana. Alessandra Camarca.
11: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. A Finale Ligure un uomo ha ucciso la moglie, il figlio, poi si è sparato. Sulla 1 un uomo ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia. Giuseppe Caporaso.
12: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. La deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria in Puglia. Ieri a Castelboglione, in provincia di Asti, dove era nato nel 1943, i funerali di Enzo Bianchi, il monaco biblista e saggista, fondatore della comunità di Bose, scomparso martedì, 83 anni, a ricordo di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio.
13: Beh, un ricordo molto, molto caro, una personalità notevole a cui la Chiesa italiana, ma non solo, la cultura del nostro paese deve molto, la Chiesa nella ricezione del Vaticano II, penso in particolare alla Dei Verbum, al tutto il discorso biblico, alla Lectio Divina di cui Enzo è stato maestro per generazioni e generazioni, e poi un contributo della presenza di questa ispirazione biblica nella cultura del nostro paese. Bene. Il dialogo con tante posizioni differenti.
1: Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la callanese che risulta dispersa dal 1 settembre sul Cervino, ancora senza esito le ricerche dei soccorritori. Lo sport, il calcio, stasera anticipo della 3ª giornata di campionato, in campo Genoa-Como. Ieri per la Coppa Italia al Palermo ha eliminato il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi siamo all'uscita della puntata nel weekend di apertura di Cremona Contemporanea e quindi proprio a questo tema vogliamo dedicare la nostra puntata. Abbiamo due ospiti, come al solito. Abbiamo con noi Michele Rovescalli, Event Coordinator di Cremona Contemporanea.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivato. Enrico Perni, restauratore e curatore di Robolotti 6.
2: Buongiorno.
0: Grazie di essere qui. Sappiamo che ci aiuterete a entrare un po' più nel dettaglio di Cremona e Contemporanea. Riusciremo a scomporre questo titolo, questa definizione. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve, ma prima di iniziare il nostro consueto rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, Cremona Contemporanea, arte a Cremona, un connubio che negli ultimi anni sembra aver funzionato bene, giusto? Partiamo da te, Michele.
1: Sì, siamo alla quarta edizione, non sembra vero. È stata una sfida all'inizio. Io poi sono con Enrico, siamo gli autoctoni, diciamo.
0: Lo dicevamo prima fuori puntata, siete le due persone di Cremona.
1: Ma anche il terzo, che è Ettore Favini, che è stato,
2: sì, è
1: diciamo, il
2: Ettore,
1: deus machina
2: di
1: tutto.
2: Il papà della manifestazione.
1: E è interessante perché io mi occupo di eventi da 30 anni, giovanissimo. A 360 gradi, e è stata una sfida anche per me l'arte contemporanea. Venivo da una famiglia che da una madre artista, e quindi sono cresciuto con una certa sensibilità, però la contemporaneità è difficile, non dico va seguita, va osservata.
0: Poi ci arriviamo su questo tema.
1: E quindi è stata una sfida interessante e grande soddisfazione essere arrivati al quarto anno. Sì.
2: Per me invece è stata un'occasione per fare un percorso inverso a quello che è il mio solito, perché chi mi conosce sa che io e la mia collega Luciana, che siamo i titolari dello studio di restauro, quindi siamo prevalentemente restauratori, ci occupiamo quasi esclusivamente di antico. Quindi il nostro arrivo all'Art Week, quindi a Cremona Contemporanea, è stato davvero una sfida sul provare a giocare un po' con il contrappunto, quindi a misurarci con un mondo che francamente io sinceramente non conoscevo e tuttora non pretendo di conoscere in maniera approfondita, ma che è davvero affascinante e anche io lo trovo molto divertente.
0: Allora, visto che avete toccato il tema della contemporaneità, apriamo subito la nostra prima rubrica e ci spostiamo nel nostro quadrante. Sapete che sul Torrazzo c'è un orologio con un suo quadrante con i numeri, quindi diamo qualche numero, anzi, fondamentalmente uno. Secondo i dati governativi sono circa 4 i miliardi di euro del PNRR destinati all'arte, alla cultura e alla rigenerazione urbana. Quindi c'è un tema legato alla arte contemporanea, alla rivisitazione e riqualificazione di zone della città. In quest'idea qui, l'arte contemporanea come si inserisce? E soprattutto, può davvero essere un'occasione, dal vostro punto di vista, per ridare vita alla città o ad alcune aree della città?
1: Assolutamente sì. E lì è stato proprio questo il fascino che mi ha conquistato subito di questa manifestazione, perché l'arte contemporanea in questa casistica, proprio in questa città, ha creato delle relazioni, dicevamo poco fa, infatti io e Enrico non ci conoscevamo se non di vista.
0: I cremonesi del gruppo non si conoscevano,
1: sì,
0: tra loro,
1: esatto, ognuno nel suo mestiere, quindi a volte, spesso in questa città succede,

0: che si va, non siamo a Milano, ma si va per finta veloci. E quindi, e anche le collaborazioni e le sinergie non sono state nella cultura, diciamo, solita. E questa cosa qua mi ha dimostrato subito una manifestazione, che dava vita. Anche semplicemente un gruppo che gira, che subito si nota che non è della città, quindi ti incuriosiscono i posti. La cosa più bella di questa manifestazione era vedere i cremonesi stessi che scoprivano dei posti che ovviamente spesso non puoi visitare perché privati, perché chiusi da tempo. Ed era questa interazione che si è creata, che ha creato una serie di opportunità.
1: Enrico, tu dicevi che invece affacciarti all'arte contemporanea ti ha stupito per certi versi.
2: Sì, mi ha stupito e mi ha divertito, perché per esempio adesso vado sull'evento che più di tutti ha caratterizzato le varie edizioni, che è quello del coccodrillo, no, in
0: Sì.
2: battistero. E a parte il fatto che è stata un'operazione che Rossella Farinotti ha fatto geniale, perché forse alcuni ancora non si sono resi conto della portata di questo evento qua, perché Cattelan sta all'arte contemporanea un po' come, se voglio fare un esempio, un po' come gli U2 stanno alla musica. Quindi è come se avessimo avuto una rock star in Piazza Duomo, cioè concerto degli U2 in Piazza Duomo. Quindi questo è stato uno scossone, un volano enorme per far parlare della città. Ma allo stesso tempo, tornando invece all'antico, io lo chiamo un po' la Cenerentola dei tre grandi monumenti di Piazza Duomo, che sono Torrazzo, Cattedrale e Battistero. E diciamo che, sinceramente, dei tre, il Battistero è sempre stato quello un po' meno considerato, e invece è di una bellezza, è di una potenza straordinaria. E l'installazione di Cattelan lo ha proprio dimostrato, ha messo in evidenza come dire, la bellezza incredibile di quel luogo.
1: Ce lo dicevamo con Rossella l'anno scorso e dicevamo: ma quante persone per vedere il coccodrillo sono entrate in un luogo in cui probabilmente non sarebbero mai entrate prima?
2: Esatto,
1: Che è un po'
2: sì, è
1: quello
2: vero.
1: che dicevi prima. Tu dicevi: mi occupo di arte antica, Enrico, da restauratore.
2: Sì.
1: Come vedi questo connubio tra arte antica e arte contemporanea? A volte sembrano due linguaggi che non si parlano, però forse c'è un di più.
2: Beh, allora, intanto ci vuole un certo tipo di sensibilità, però se chi come me ama, forse l'ho già detto prima, il contrappunto, cioè quest'idea di spostarsi su due poli molto distanti, ci si rende conto che c'è un'esaltazione reciproca dei due mondi. Infatti, in questo senso, secondo me, tutti i luoghi che sono scelti e che sono stati scelti per Cremona Contemporanea non sono semplicemente delle scenografie, ma sono dei luoghi che riprendono vita o riprendono vita e danno il loro contributo, interagendo con le installazioni, che sono sempre attentamente pensate e scrupolosamente pensate per ogni singolo luogo.
0: È una cosa interessante. Io la vedo, l'ho sempre vista in una maniera molto semplice, diciamo, da non professionista nel settore dell'arte. Ho sempre guardato l'arte antica come quello che fu, la storia. Quindi dare un occhio dove noi non c'eravamo e avere un'idea e anche subirne poi un fascino, un occhio. Il contemporaneo, secondo me, racconta perfettamente la società. Quindi è la storia attuale. Quindi è anche bello questo gioco che abbiamo sempre creato in questi 4 anni, grazie alle ragazze, Rossella, Eleonora, Alessia, di creare questo dialogo proprio antico e contemporaneo, in dialogo costante, perché è un buttare un occhio da una parte a quello che eravamo e a quello che siamo oggi, che può essere spesso anche una provocazione, o spesso volentieri ma
1: Ma
0: cos'è?
1: che cos'è? Che però, secondo me, l'analisi che hai fatto prima, ci pensavo adesso, perché quello della comprensione dell'arte contemporanea è sempre stato un tema, no? Però dicevi, l'arte contemporanea racconta la contemporaneità. E in effetti, qualsiasi analisi sociologica, storica, culturale sulla contemporaneità è molto più difficile che sul passato, no? Perché non abbiamo ancora gli strumenti per comprenderla. Può essere questa una chiave di lettura per avvicinarsi all'arte contemporanea senza la pretesa di capirla?
0: Assolutamente sì, perché Ecco, bisognerebbe insegnarlo a scuola, secondo me, fin da bambini, che non devi avere pregiudizi o preconcetti quando osservi l'arte, devi viverla, farti anche delle domande, devi suscitare un qualcosa, uscire dopo aver visto un'opera contemporanea, in questo caso, con delle domande che possono essere, io ricordo quell'aneddoto, se si può dire, con il coccodrillo di certo. Cattelan, dove io avevo a destra Cattelan e a sinistra una signora che si è imbucata alla preview, diciamo, il giorno di apertura.
1: Non aveva la minima idea di chi fosse Cattelan.
0: Sai, come diceva prima Enrico, è il battistero, lo vedono talmente in pochi che appena apre la porta senza pagare quei 2 euro di biglietto qualcuno scatta dentro e una signora mi chiede: ma scusi, ma questo cosa vuol dire? Io mi trovavo in imbarazzo perché
1: certo.
0: Avevo la superstar a fianco in silenzio e mi dice, e allora io ho cercato di arrabattarmi come potevo, ho detto: guardi signora, sa, un'immagine di questo coccodrillo, di questo animale anche feroce, che o viene catturato, si può immaginare catturato da questo tempio sacro, quindi per espiare una colpa, oppure il contrario, ha già pagato le sue colpe ed è libero. E poi lei mi guarda con quest'occhio così, ho detto: signora, semplicemente se no un coccodrillo attaccato al soffitto.
1: Scelga.
0: E lei mi guarda e mi dice: propendo per questa.
1: Te guerra e Johnny.
0: E pensa che Cattelan moriva da ridere in quel
1: ci
0: caso
1: credo.
0: Lì, perché sentiva tutto e lui dice: io voglio questo. Questo deve essere. Non deve esserci una spiegazione. Anzi, tendenzialmente mi insegni, non ci sì, l'artista ci sono... difficilmente da sempre, un po' come un cantautore,
2: sì,
0: è difficile quando... che spieghi per forza
2: sì,
0: la sua canzone.
2: Spieghi il suo testo, diventa sempre un po', no, quasi stucchevole, che ognuno poi vive le emozioni. Ma tra l'altro nell'aneddoto che racconti c'è, secondo me, un elemento fondamentale che distingue l'antico dal moderno, è che nell'arte contemporanea tu puoi parlare con l'artista, cioè tu lo vedi. Volendo, ci puoi interagire.
1: È una cosa che capita durante Cremona Contemporanea.
2: Allora, infatti volevo arrivare nelle varie esperienze che abbiamo avuto noi. Per esempio, il secondo anno abbiamo trasformato il nostro spazio in un'agenzia viaggi con Luca De Leva. È stata un'esperienza pazzesca, divertentissima. Però lì ho capito una cosa. Il grande disagio che a volte il visitatore ha nei confronti del contemporaneo, e magari questa preoccupazione di interpretare, di pensare, di capire cosa vuol dire l'artista, no? Al punto che tante volte uno arriva e no, ma quindi questa installazione che cosa vuol dire? Nel caso dell'agenzia Viaggi, il bypass è stato doppio, cioè non c'era l'installazione, quindi il visitatore entrava, non c'era una vera e propria installazione, perché diciamo che l'installazione era l'ambiente, un'agenzia Viaggi, ma c'era l'artista, quindi... Questo doppio salto mortale di trovarsi a interagire direttamente con l'artista, in alcuni casi mandava fuori di testa le persone nel senso positivo, cioè li vedeva proprio, no? Bello, sì, no, ma mi spieghi? E lui poi spiegava, raccontava queste esperienze, questi esercizi che poi lui proponeva e propone nel suo progetto. E in altri casi invece vedevi proprio il disagio, cioè il disagio e adesso... Cosa succede?
1: Nell'opera d'arte.
2: Ti trovi, esatto, fisicamente all'interno dell'installazione, se così vogliamo dire.
1: Chiaro. Bella questa cosa, molto, molto particolare, perché secondo me ci aiuta proprio in quella lettura che solitamente è molto difficile, no? Anche il passaggio da opera a installazione, interessante come termine. Come mai questo...
2: Allora, io qua adesso non voglio addentrarmi su un terreno che non è il mio, però io ve la dico come la...
1: Come la vivi
2: tu. Mi hanno detto che vale tutto, no? Quindi un'opera è, secondo me, nel mio pensiero, è un'opera, come dire, finita e pensata in sé, che poi può essere esposta in diversi luoghi e può avere anche significati diversi. Un'installazione è come dire, un oggetto o un'opera ancora che è espressamente pensata per dialogare in quello specifico punto, per cui fuori da lì non dico che non funzioni, però assume tutto un altro significato.
1: Bello, interessante questa lettura, piace molto.
0: Sì, interessante. L'installazione è un po', si collega un po' alla modernità del contemporaneo, infatti, creare, poi alla fine siamo lì, si riduce tutto alla creatività. E quindi potrebbe essere un quadro, ma potrebbe essere un'intera stanza, le stesse opera,
2: la buccia d'arancia, no, che c'era la,
0: esattamente,
2: stanga, che
0: il camion,
2: cioè questa cosa,
0: perché non badiamo a dimensioni,
2: questa cosa sempre che poi il visitatore a volte cerca l'opera e non la trova, le bucce addirittura venivano spostate, cioè questa un po' trappola che deve comunque catturare l'attenzione del visitatore, farlo entrare in quel mondo lì e farlo ragionare, perché poi alla fine, insomma, il ruolo dell'arte contemporanea, tornando al rapporto fra antico e moderno, non è più quello di raccontare, di rappresentare la realtà dal punto di vista estetico, perché ovviamente
1: ci sono mille altri,
2: il passato
1: strumenti,
2: aveva anche quella funzione lì, no? Descrivere una natura, eccetera eccetera. Adesso ovviamente non c'è più, quindi questa telecamera che prima l'artista poneva dietro di sé per guardare il mondo esterno, diciamo che si è ruotata di 180 gradi e guarda tutto verso più il mondo interno, no? Verso il pensiero, l'introspezione, la discussione, la provocazione, il gioco, insomma, vale tutto. Vale tutto.
0: Si crea un'atmosfera che a volte è anche un paradosso.
1: Sì, sì.
0: Cioè, io, diciamo, occupandomi di eventi, difficilmente ho il contatto diretto con gli artisti, ma il bello poi è perché li coinvolgo poi insieme ai ragazzi nei vari eventi durante la manifestazione, quindi sempre collegandosi al fatto della presenza di un artista è fondamentale, ma anche sulle richieste a volte sono particolari. Io ricordo il secondo o terzo anno con Gennaro, ho dovuto recuperare quei 7 kg di caramelline microscopiche, tutte di un colore, ognuna di un colore, e poi il bello anche un po' lavorare col territorio per coinvolgerli. Quindi alla fine un produttore di Cremona, che era l'unico a Nord Italia che aveva queste caramelline, la sua caramellina è diventata l'opera. E quindi cioè, crei poi delle sinergie, delle cose che non so in quanti campi si possa...
2: Vero.
0: Insomma, creare questa particolare situazione, e lo vedo anche nel pubblico quando giriamo, quando facciamo gli aperitivi, perché poi alla fine si riduce anche il bello in tutto questo, e con gli artisti in convivialità.
2: Sì, no, sì,
0: perché
2: si creano dei rapporti.
0: Con i piedi sotto al tavolo, come dicevano i nonni, con i pesi sotto al tavolo, si fanno i migliori affari.
1: Questa è la verità.
0: E si creano i migliori rapporti, perché anche questo è contemporaneo, ma è anche storia. Cioè lo è ancora oggi, ma lo è sempre stato. Quindi anche questo è molto affascinante, secondo me.
1: Visto che l'avete citata, arriviamo al territorio, arriviamo a Cremona. Si chiama Cremona Contemporanea, un tocco di Cremona ci deve essere. Che lavoro c'è di adattamento dell'evento alla città e della città all'evento?
0: Un lavorone.
2: Allora, io parto sul dettaglio. Vai. Visto che io lavoro con i dettagli e a Michele lasciamo più invece la parte organizzata più larga,
0: quella dove ci diverte,
1: però, esatto, la posso fare cosa e...
2: No, però vi dico un dettaglio banalissimo che secondo me però è molto significativo sul come sull'attenzione che viene posta, no? Il primo anno noi abbiamo esposto un'opera di un'artista raffinatissima che è Linda Carrara. L'idea ovviamente, ma voi cosa fate? Poi non ci si conosceva ancora neanche bene. Ah, quindi voi vi occupate di antico? E allora Rossella ha proposto all'artista con cui poi abbiamo interagito, perché non cercare una cornice antica da montare sul dipinto di Linda? Quindi creando fisicamente un'interazione fra i due mondi, quindi questo è per dirvi quanta attenzione viene posta anche nei piccoli dettagli.
1: Che è la differenza forse su quell'installazione che prima dicevi, cioè c'è una cura per,
2: sì,
1: contestualizzare,
2: cioè, ma è una cura proprio, anche cose che magari il visitatore non coglie, che possono sembrare casuali, le caramelline, cose magari sparse, non c'è nulla di casuale, neanche una briciola.
0: Il lavoro di Cremona Contemporanea, per svilupparlo a livello locale, è interessante. Come ho detto poco fa, non siamo mai stati un paese culturalmente collaborativo che creava grosse squadre, team, ognuno sempre per sé. Quindi questa cosa è stata un'opportunità infatti per creare anche un disegno all'interno della Cremona Contemporanea, dove proprio Cremona, città potesse dialogare ed essere coinvolta protagonista, il coinvolgimento dei locali in primis, cioè chi vive i locali, chi sono i giovani, noi contemporanei, noi siamo la mezza età, tutti i target, quindi le attività del territorio, coinvolgerle non è un lavoro semplice, ma ho scoperto comunque tanta sensibilità. E poi la regola numero uno era quella poi di lasciare questo messaggio, cioè fate tutti parte della città di questa manifestazione, quindi non lasciamo indietro nessuno, anzi esiste il calendario off in questa manifestazione, che è off semplicemente perché si scorpora dalla lista, diciamo, degli artisti ufficiali, tutto quello che è il tour, perché è bellissima questa cosa che tante realtà organizzano collateralmente nello stesso periodo una serie di iniziative autogestite che condividiamo insieme. E quindi questo ti dà l'idea di come si può parlare durante una manifestazione al territorio realmente.
1: E che cosa secondo voi Cremona può fare in più per diventare sempre più protagonista?
2: Questa è una domanda difficile.
0: Che è già difficile, teniamo alla fine. Posso fare già quello venale?
1: Puoi fare quello venale.
0: Servono più budget.
1: Cioè venale fino a un certo punto, nel senso che poi è...
0: Sì, perché sono sempre... Per quanto siamo super supportati, soprattutto anche dall'amministrazione, da fondazione e tutto il resto, ma per fare un buon prodotto, si sa, è costoso e ci sono sempre pochi fondi.
1: Certo.
0: E sensibilizzare, ne parlavo proprio ieri casualmente con alcuni dell'amministrazione, perché sarebbe bello creare in futuro un collettivo di addetti ai lavori cremonesi che possano mettere una sorta di salvadanaio condiviso per le iniziative di questo territorio. Noi adesso siamo a Cremona, il nostro territorio, io Cremona la adoro, ma da sempre. Non c'è una persona che conosco di fuori città che quando la invito a Cremona non resta affascinata. Dopo i pro e i contro, certo, di tutto quello che vogliamo, non ci nascondiamo dietro un dito, ma è bellissima andare lungo il fiume, venire qua sul Torrazzo, vedere la nostra piazza del Duomo, girare i vicoli di Cremona. E il bello è che la nostra manifestazione poi in realtà racconta questo, perché ti facciamo fare il tour con la mappa. Ed è anche per molti divertente vedere i cremonesi, non solo dico i turisti, ma i cremonesi con la mappa e dire allora oggi mi faccio dalla 1 alla 4, poi mi libero un paio d'ore, vado il domani a vedere. È bellissima questa cosa, quante situazioni ci sono così coinvolgenti. È un lavoro enorme ed è questo il bello un po' di una grande squadra, questo sì.
2: Sì, confermo, anzi aggiungo che noi avendo proprio un'attività di fatto sulla strada, che noi siamo in Vero Bolotti, e essendo anche molto piccola noi interagiamo molto spesso direttamente con i visitatori e quindi innanzitutto devo dire che l'Art Week è riuscita a intercettare anche una tipologia di visitatore che normalmente a Cremona non si vedeva perché adesso comincia a vedersi, è quello il grande salto, e tutti mi dicono la stessa cosa: non sono mai stato a Cremona, ma è bellissima. Ma perché non siamo? Poi si guardano tra loro e dicono: ma perché non siamo mai venuti a Cremona?
0: Sì, andiamo contro le polemiche, diciamolo così, perché Cremona è un po' un must, no? Dire Cremona non c'è niente, non c'è nulla da fare, lo sentiamo da quando probabilmente siamo bambini, sì. No? E quindi in realtà io sono super contrario a questo concetto, e quindi anzi dico no, non ci informa, magari bisogna aumentarla con informazione generale di questa città, ma c'è un sacco di cose,
2: tantissimo da vedere, rimangono affascinati, ma davvero, e moltissimi anche addetti ai lavori non erano mai stati a Cremona, e questo è abbastanza grave, però diciamo che questa cosa è stata fatta diventare un'opportunità, perché dal punto di vista dell'arte contemporanea possiamo dire che Cremona non è che fosse proprio un foglio completamente bianco, neanche insomma un l'ombelico del mondo,
0: cioè, sì,
2: no?
0: Tu prima hai detto una cosa, sì, ho detto servirebbero più fondi, ma servirebbe anche un'altra cosa molto importante collegata a quello che stiamo dicendo, che i cremonesi stessi diventino un po' più IPR. Io venendo dal mondo dei locali un po' lo identifico in questo, perché il tuo miglior venditore è il cittadino stesso che ci crede, o comunque ne valorizza almeno in alcune parti, il patrimonio, lo star bene.
1: Ma è così, al di là della... Io lo vedo su Milano, perché vivendo là, l'attaccamento che hanno i milanesi con il salone del mobile, per dire che adesso siamo nel periodo di registrazione, inizia, è viscerale. Cioè, è difficile che ti trovi un milanese che non ti parli entusiasta di tutte le iniziative tra salone e fuori salone. Forse su Cremona è più difficile questa cosa che dicevi tu.
0: Sì, sì.

0: un fascino i giovani, una fascia soprattutto ventenne, trentenne che sta creando un sacco di, e poi con un sacco di energia. E una bella cosa questa, eh. Ecco, bisogna un po' sdoganare questa cosa del dire si sarebbe fatto così, allora no,
1: Questa
0: beh, ma questo però è generale, non c'è solo
1: vero,
0: Cremona, ecco.
1: sì.
0: Quindi,
1: Un po'
0: però
1: italiano anche come
0: sì.
1: mood. Allora, grazie davvero
0: Grazie a voi.
1: di essere stati con noi. Grazie a Michele Rovescalli e Enrico Perni perché
2: Grazie a voi.
1: ci avete aiutato a dare uno sguardo diverso su un evento che pian piano sta trasformando la nostra città e che speriamo lo faccia sempre di più, sia per i cremonesi sia per chi viene da fuori. Quindi questa integrazione tra antico e moderno, e tra Cremona e il territorio circostante, speriamo che continui come è iniziata finora. Grazie a tutti voi che ci seguite. Oggi permettetemi un grazie speciale perché nella data di registrazione della puntata abbiamo con noi in studio, in regia, quindi ci seguono da remoto, gli utenti e gli operatori dell'area riabilitativa della psichiatria di Cremona. Hanno visto i nostri studi, hanno
0: Un
1: partecipato
0: saluto.
1: alla registrazione da remoto e quindi hanno visto tutto quello che è successo qui. Quindi grazie di essere stati con noi, ci fa super piacere. Grazie di nuovo a tutti voi che ci seguite sui social, sulle piattaforme di streaming. Ovviamente, se abbiamo parlato di arte contemporanea, non possiamo non ringraziare il Razzo di Cremona che ci ospita in questa location esclusiva, possiamo dirlo. Non è moderna, ma è sicuramente contemporanea, perché la vista che abbiamo è sul cambiamento della città giorno dopo giorno, quindi è una cosa veramente molto molto bella. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Amore e cura. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
2: Gli anziani sono il tesoro della società, diceva Papa Francesco. Esiste un luogo, in un piccolo borgo della provincia di Benevento, in cui queste parole risuonano a gran voce. La casa albergo per anziani di Vitulano, gestita dalle suore compassioniste e serve di Maria, da diversi anni porta avanti una missione, quella di custodire e prendersi cura dei suoi ospiti con amore e dedizione. Suor Valentina Corsano, suora e infermiera professionale, ne è la responsabile.
3: Noi accogliamo persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti per una parte della struttura, per 13 posti letto. Poi abbiamo istituito da poco una comunità tutelare per persone non autosufficienti. Questo perché il nostro servizio possa essere aperto a tutte le esigenze. La mia formazione è avvenuta all'Università di Pisa come infermiera professionale, ma tutto ciò è nato da un piccolo problema che avevo da risolvere con uno screzio avuto con un infermiere di un ospedale del mio paese. Avevo mia madre in ospedale e doveva essere curata e accudita. Questo infermiere era un po' restio a fare il suo dovere. Tutto questo mi ha portato a farmi delle domande e a capire qual era veramente il ruolo dell'infermiere in quell'ambito, e da lì è nata la mia passione.
2: Suor Valentina è una vera forza della natura. Riesce a fare in modo che tutti lavorino in armonia, come in una famiglia. Insieme a lei vi sono altre sorelle che si prendono cura degli anziani, ma anche tanti operatori che si occupano della cucina, delle pulizie, educatori e fisioterapisti, come Dora, che si occupa del benessere fisico dei nonni.
4: Sono qui in questa struttura da 2 mesi e faccio la fisioterapista. Lavoro con gli anziani già da diverso tempo, perché il mio ruolo è quello. Ho lavorato già con gli anziani anche nel settore ADI, quindi il mio contatto con loro è da tanti anni. Io, quando vengo la mattina, gli faccio fare un poco di ginnastica e di risveglio muscolare, quindi facciamo un poco tutti gli esercizi di movimento, oltre a quelli là della respirazione, delle articolazioni, e cerco di far funzionare tutte le articolazioni, quello è il primo risveglio muscolare. E poi dipende dalle giornate, alcuni giorni faccio la terapia di gruppo, in modo che coinvolgo tutti, perché portarli in palestra, alcuni poi restano senza far nulla, e quindi mi cerco di attivarmi facendo lavorare sempre tutti. Li vedo vivi, cioè, nel senso, loro sono veramente felici, soprattutto quando noi facciamo i giochi, perché c'è proprio coinvolgimento, a parte che c'è anche un po' di competizione, perché poi si fanno a gara anche nei giochi, chi butta più palline, chi ne butta meno, comunque sono molto attenti. A me la cosa che mi fa sentire bene è vederli sorridere, vederli pieni di vita e continuità della dignità.
2: Non vi è maggiore soddisfazione di quella che si prova quando, anche a costo di qualche sacrificio, si può asciugare una lacrima, lenire un dolore sia morale sia fisico, e in un modo o in un altro si può procurare il benessere delle persone che ci circondano. È così che diceva la beata Suor Maria Maddalena Starace, fondatrice della congregazione religiosa, ed è proprio con questo spirito che tutti qui portano avanti una missione. E Suor Valentina ne è pienamente convinta.
3: Venendo da strutture in cui io non ero la responsabile, ma ero semplicemente l'infermiera della struttura, ovviamente questa struttura è un passo in più rispetto a quello che facevo prima. Quindi non un passo in più di grado, ma un passo più di responsabilità. Quindi stare a contatto con loro è stato un motivo di crescita mio personale, non soltanto lavorativo, ma soprattutto umano. Cerco di dare il meglio che posso dare. Mi piace soffermarmi sull'aspetto empatico e compassionevole, proprio per rispondere alla mia chiamata.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: dicono così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio, da Elena Seno in primo piano. La guerra in Ucraina attesa per la visita degli inviati statunitense Witkoff e Kushner, che saranno a Mosca e Kiev nei prossimi giorni. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati.
2: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti. Il comando ucraino ha fatto sapere di aver intercettato oltre 100 droni e missili. Ad Odessa una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Il contrattacco è arrivato in profondità nel territorio russo. A Sochi, sul Mar Nero, è stato colpito un deposito di petrolio, ma soprattutto un secondo attacco ha raggiunto un impianto militare a 1300 km dal confine. L'escalation dunque continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza. Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace e nei prossimi giorni, prima a Mosca, poi a Kiev, sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il canale della trattativa resta quindi aperto. Cresce invece lo scontro con l'Europa. Dopo aver accusato la Russia per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, la Germania parla di atto di guerra ibrida e chiede all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: In Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti intrappolati in un tunnel delle centrali idroelettriche. Che dopo la devastante alluvione del 26 agosto ancora 5.000 le persone di cui non si hanno notizie e il bilancio ufficiale delle vittime sale a 1.287 morti. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni capaci di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, supera la durata del Berlusconi II. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, ha detto la premier Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. E una notizia di cronaca giunta da poco: un uomo di 40 anni è stato arrestato a Palermo con l'accusa di violenza sessuale commessa sul nipotino, che all'epoca dei fatti aveva meno di 10 anni. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. Le indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente della scuola frequentata dal bambino, che aveva parlato degli abusi subiti a una sua maestra. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Anima Latina, nuncetiam in undis, hic est Fabius, cola grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 241esima puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai Latin lovers, agli amanti della lingua latina, della civiltà classica. Gli archeologi scavano nella terra per riportare alla luce città e tesori. Noi oggi faremo qualcosa di simile. Scaveremo nelle parole per ritrovare storie, significati, curiosità custodite dal latino. Lo faremo innanzitutto con la competenza di una vera e propria archeologa, oltre che giornalista, la mia collega Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
3: Ciao Fabio e salvete omnes.
2: E avremo oggi come ospite della prima parte un vero esperto di tutto ciò, Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Don Davide, ben ritrovato.
4: Auditores carissimi, salvete et ad aliquot latinitatis voces et locutiones animum convertamus.
2: E per entrare subito in medias res, entriamo subito nella lingua latina attraverso le parole di Papa Leone XIV, che parla il latino ogni giorno sul suo account X, chiocciola pontifex trattino basso LN, e leggiamo un post del Papa dello scorso 10 giugno 2026.
3: Cras mundiale pedilosorium incipiet, et multi certaminibus intenti erunt, pediludium nos aliquid commemorat, quod minime est nobis oblificendum. Vita contemptio non est ad nos solos ostendandos, sed iter quod simul percurrere discimus. Qui pilam transmittere nesciat, et siam si ingenio valeat, ludum nondum intellexit, sicut et vitam nondum intellexit, qui cum alis et pro alis nesciat vivere.
2: E qui, se qualche nostro ascoltatore è particolarmente fedele, ci ricolleghiamo a un discorso che abbiamo fatto proprio con Don Davide Piras qualche puntata fa, quando confrontavamo il rugby e il calcio e parlavamo dell'importanza di pilam trasmittere, cioè di passare la palla, no?
4: Esattamente.
2: Perché Papa Leone, alla vigilia della partenza dei mondiali di calcio 2026, i primi a 48 squadre che si giocano in maniera diffusa in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, ha lanciato questo bellissimo appello, cioè bisogna, così è una metafora ovviamente anche nella vita, saper passare la palla. Però qui abbiamo molte parole anche curiose, perché scopriamo che il mondiale diventa
4: mondiale per pedilusorium.
2: E poi più sotto c'è: il calcio ci ricorda pediludium nos aliquid commemor.
4: Sì, pediludium è il calcio.
2: È il calcio, e non è, proprio... non è una procedura in cui si lavano i piedi, no?
4: Assolutamente no, no. No, è il ludus cum pedibus, cioè certo, il giocare certo. Con, servendosi dei piedi.
2: Sì,
4: questo è il senso. E quindi, come dicevi tu, il gioco è parabola della vita, ma particolarmente efficace è il parallelismo conclusivo, dove troviamo per due volte qui nesciat. No? Qui pilam transmittere nesciat, ludum nondum intellexit. Qui cum alis et pro alis nesciat vivere, vitam nondum intellexit. E quindi la struttura è quasi speculare, permette il passaggio dal piano sportivo a quello antropologico.
2: Cioè, se io non so passare la palla, anche se
4: esatto,
2: ho talento,
4: esatto.
2: Non ho capito il gioco.
4: Esatto, e dal punto di vista sintattico merita un'attenzione quelle due relative generalizzanti, no? Qui nesciat ripetuto due volte, che descrivono non un caso particolare ma una verità universale, perché il verbo trasmettere occupa il centro ideale del testo, cioè il passaggio, il trasmettere della palla diviene immagine della relazione, immagine della reciprocità. La tradizione cristiana ha sempre diffidato dell'autosufficienza individuale. Già San Paolo descrive la Chiesa come un corpo nel quale ciascun membro vive in funzione degli altri. Basilio di Cesarea, San Basilio Magno, ricorda che i beni ricevuti da Dio sono destinati all'utilità comune. E poi Giovanni Crisostomo vede nella condivisione la forma concreta della carità.
2: Perfetto. E possiamo passare dunque direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, e qui veniamo a un argomento abbastanza delicato per chi vive nella capitale, una delle città ahimè più pericolose per quanto riguarda il traffico. A volte, nonostante si attraversi sulle strisce, Maria, si rischia la vita, lo diciamo senza ironia. Però se dovessimo tradurre con il Lexicon il cosiddetto passaggio zebrato.
3: Le strisce pedonali, transitus virgatus.
2: Le piace questa traduzione?
4: La soluzione che il Lexicon propone e merita un'attenzione per la sua eleganza linguistica. Infatti l'aggettivo virgatus deriva da virga, è il termine che indica una bacchetta, una linea, una striscia, un attraversamento, transitus, attraverso dei segni lineari paralleli. È proprio, come dire, una trasposizione quasi visiva, no, del segno. Ed è interessante osservare che il latino contemporaneo, Fabio, evita il riferimento alla zebra, privilegiando una descrizione oggettiva della realtà.
3: E si potrebbe anche tradurre transitus lineatus, oppure transitus striatus,
4: sì,
3: o transitus virgis notatus.
4: Ottimo, sì.
2: Maria, devi scrivere un tuo lexicon a questo punto.
4: Bisogna, Maria Milvia, ne abbiamo bisogno.
2: E passiamo al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto una parola che abbiamo già esaminato nelle scorse puntate di Anima Latina, ma che è tornata di grande attualità, perché una delle particolarità del pontificato di Papa Leone XIV è l'utilizzo di questo spazio di ascolto reciproco, discernimento e approfondimento comune su alcune questioni rilevanti per la vita e la missione della Chiesa nel tempo presente. Stiamo parlando del Concistoro e il Papa ne ha convocato uno proprio per i giorni 26, 27 e 29 giugno, e ce n'era stato già uno voluto sempre da Papa Leone il 7 e l'8 gennaio scorsi. E Maria, ovviamente l'etimologia è latina.
3: Esatto, si dice consistorium.
2: E abbiamo Don Davide, un luogo di riunione che, diciamo, ha un'etimologia legata proprio a un istituto antico, no, del tardo impero.
4: Antichissimo, perché sì, già a cavallo fra il terzo e il quarto secolo nella amministrazione imperiale romana il consistorium era proprio il consiglio del principe. Gli autori tardoantichi collegano spesso questa denominazione all'uso dei dignitari di rimanere in piedi alla presenza dell'imperatore. Come accadde per numerosi altri vocaboli istituzionali, è la Chiesa tout court ha accolto il termine e ha conferito progressivamente a questo termine un significato proprio. Il concistoro, infatti, è diventato l'assemblea dei cardinali convocata, come dicevi tu, per affrontare alcune questioni di particolare importanza per la vita della Chiesa. È un esempio significativo di continuità, perché ci ricolleghiamo al mondo romano, e di trasformazione. E allora il cristianesimo non distrugge il linguaggio istituzionale romano, ma lo assume, lo riorienta verso delle finalità nuove. E dal punto di vista ecclesiologico il concistoro che cosa manifesta? Vuole indicare la dimensione della comunione all'interno della gerarchia, cioè il Papa esercita il suo ministero universale non isolandosi, ma nel dialogo con coloro che condividono in modo eminente la sollecitudine per tutte le chiese. E non è casuale che il recente concistoro, che è stato convocato da Leone XIV, sia dedicato a cosa? All'ascolto reciproco, al discernimento insieme, comune. E in fondo la radice del verbo consistere, come dicevi tu, Maria Milvia, suggerisce non solo stare in piedi, ma anche, nello stare in piedi, il fermarsi insieme, farlo insieme per riflettere ancora prima di agire.
3: E mi viene in mente invece l'opposto, consensus, cioè sedersi insieme, che sì, è un'altra forma.
4: Perché quindi viene fatto fra persone che stanno sullo stesso livello.
3: Esatto.
4: Invece il consistorium, diciamo, evoca lo stare davanti a qualcuno in qualche modo che per dignità è superiore.
2: E chiudiamo con lo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire. Può un inganno essere pietoso? Può una bugia essere pietosa? Ricordiamo dalla Traviata di Verdi, no? La celebre frase, la bugia pietosa ai medici è concessa. Può? Eh sì, ci sono dei casi in cui appunto l'inganno può essere strumento della pietà. E in latino abbiamo un'espressione brevissima e efficace.
3: Pia fraus.
2: Un'espressione ancora oggi in uso che deriva dalla Metamorfosi di Ovidio, ne racconto: la madre Teletusa, per salvare la figlia Ifi dalla morte, la alleva come un maschio e nasconde al marito Ligdo il vero sesso della bambina. L'inganno nasce dunque da una finalità benevola e protettiva: evitare una tragedia. Don Davide.
4: Sì, certo, in italiano abbiamo un'altra espressione, no? Una bugia bianca. Spesso
2: esatto,
4: si usa,
2: sì, sì, sì.
4: No, a volte quando ero in parrocchia c'erano alcuni momenti in cui sentivo spesso, no, questa, ho detto una bugia bianca.
3: O bugia pietosa.
4: Sì,
3: proprio,
4: dove
3: sì,
4: però attenti, perché la parola pietosa non vuol dire che suscita la compassione, come dire, pietà nel senso più recente, no, ma la pietas è l'amore, cioè la pia fraus è l'inganno per amore, cioè per un qualcosa di più grande. L'accostamento, ecco, di pietas e di fraus genera che cosa? Una tensione concettuale destinata a esercitare grande influenza nella storia del pensiero occidentale. Può un inganno essere giustificato dalla bontà del fine che persegue? La questione interessò profondamente gli autori cristiani dell'antichità, perché Sant'Agostino vi dedicò ben due trattati, il De Mendacio, cioè sulla bugia, e il Contra Mendacium. Pur riconoscendo la complessità delle situazioni concrete, Sant'Agostino negò che la menzogna potesse diventare moralmente buona in virtù delle sue conseguenze. Il pensiero di Agostino poi nella teologia medievale è ripreso da Tommaso d'Aquino, che nella Summa Theologiae ribadisce che la falsità rimane intrinsecamente disordinata,
2: quindi,
4: rispetto alla verità.
2: Quindi questi dottori della Chiesa ci dicono che non si può mentire comunque.
4: Che non si deve.
2: Non si deve. Grazie Don Davide Piras.
4: Grazie a Svobis Valete.
2: E siamo sinceri nel dirvi che si chiude anche questa puntata. Anzi, la prima parte di questa puntata.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata siamo in compagnia della professoressa Maria Jennifer Falcone. Ben trovata.
1: Ben trovati a voi.
0: La professoressa Maria Jennifer Falcone è docente associata di lingua e letteratura latina all'Università di Pavia, sede di Cremona. Si occupa di teatro latino, letteratura tardoantica e tradizione dei testi ed è autrice di numerosi studi. Oggi è con noi per presentare il suo nuovo volume freschissimo di stampa Breve grammatica di latino, pubblicato da Carocci. Professoressa, partiamo dal titolo.
1: Sì.
0: Breve grammatica di latino. E in cosa si distingue dalle tante grammatiche già esistenti?
1: Direi che la chiave sta proprio in questo aggettivo, breve, che volendo si poteva mettere anche dopo, grammatica breve, nel senso che si tratta di un tipo di didattica appunto breve ma non corta, in cui si cerca di arrivare dritti all'obiettivo e c'è una scelta rispetto ai contenuti, ma appunto una scelta di brevità. Quindi si tratta di una grammatica che misura 136 pagine e quindi veramente molto compatta, in cui però non manca nulla di quello che è essenziale per imparare, anche da un punto di vista della storia della lingua latina, laddove serva per arrivare dritto all'obiettivo e favorire appunto l'apprendimento linguistico.
0: Il libro è breve ma è molto corredato anche di schemi utili.
1: Sì, alla fine del volume, suggeritomi dagli studenti che hanno avuto un ruolo importante nella stesura proprio di questo libro, nell'ideazione di questo libro che nasce proprio dalla mia aula del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, appunto abbiamo deciso di mettere delle schede di sintesi proprio utili per il ripasso, e queste schede sono quello che secondo me davvero è necessario imparare a memoria, e che non è molto in realtà, al contrario di quello che si pensa, non c'è bisogno di imparare troppo a memoria, e però in quelle schede è riassunto tutto quello che è utile sapere.
0: Da dove nasce l'esigenza di scrivere questo libro? C'è stato un momento magari nell'aula, no, che con gli studenti ha pensato: manca un libro così?
1: Sì, io ho iniziato a insegnare a livello universitario elementi di lingua latina nel 2017. All'epoca c'era un solo libro pensato per l'università e ho sempre pensato che non fosse proprio quello che poteva essere utile a me, al mio tipo di didattica. Piano piano, proprio con l'aiuto degli studenti, ogni anno la mia didattica si è un po' trasformata, adattata alle esigenze sempre nuove di questi ragazzi. Questo è uno dei tanti volumi che stanno uscendo, attenti diciamo alla didattica a partire da zero,
0: tra l'altro lei mi diceva che raccoglieva gli appunti degli studenti.
1: Sì, quando è arrivato il momento di scriverlo veramente il libro sono andata un po' nel panico. Allora ho chiesto l'aiuto dei miei studenti, che io sempre voglio avere davanti, per me insegnare è proprio un incontro con gli studenti soprattutto, e quindi quelli bravi avevano messo ordine nelle mie lezioni e mi hanno passato gli appunti, quindi sì
0: l'hanno aiutata tanto,
1: molto, sì.
0: Ma nella premessa del libro parla di qual è l'obiettivo dell'utente ideale.
1: Sì, allora, imparare il latino da grandi o relativamente grandi, perché insomma dopo gli anni del liceo iniziando all'università o anche da adulti, implichi una scelta di fondo, cioè chi decide di imparare da grande decide di incontrare una cultura e dei testi, e quindi l'idea di questo libro è avere uno strumento agile, fresco e leggero per arrivare subito all'obiettivo, quindi cercare di leggere, tradurre, interpretare, ma soprattutto apprezzare in lingua originale i testi latini con tutti i supporti che ci possono essere, però avendone consapevolezza.
0: Tra l'altro ci sono sempre più ragazzi che studiano beni culturali venendo dagli istituti tecnici che non sanno il latino, quindi hanno la necessità di un approccio diverso al latino.
1: Sì, ci sono tanti di questi studenti, nel mio dipartimento ci sono anche quelli del liceo musicale che anche non fanno latino, e poi ci sono quelli che cambiano idea nel frattempo e appunto magari avendo fatto il liceo scientifico, scienze applicate, poi però si pentono e vogliono iniziare il latino. È tutto un bacino di studenti che non possiamo lasciare da soli. Insomma, è illusorio pensare che possano imparare da soli e raggiungere un livello sufficiente, e però non li possiamo perdere. Quindi...
0: Ecco, come si compone questo libro in modo molto generale?
1: C'è stata anche una riflessione su che cosa è un manuale. I manuali sono un po' in crisi perché i ragazzi adesso cercano le slide, cercano una facilitazione anche con contenuti brevi ed efficaci. Quindi per me un manuale doveva essere uno strumento a servizio dell'aula e quindi a servizio di chi come me e anche di me, che poi mi sarei odiata da sola, no? Avendo invece uno strumento troppo strutturato, uno strumento a cui tornare, a cui fare riferimento nella libertà dell'aula, quindi pensando che poi nell'aula si affronti il lavoro nel modo libero che ogni docente poi, immaginando l'aula che ha davanti, sceglie. Quindi si tratta di un libro molto ordinato, lo definirei soprattutto così. Prima sì, viene la fonetica, poi viene la morfologia, poi viene la sintassi e poi viene il lessico e poi viene il testo, il lavoro sul testo, un invito a lavorare direttamente sul testo, stare dentro al testo.
0: Scrivere una grammatica significa inevitabilmente scegliere. Che cosa ha deciso di mettere al centro e invece cosa ha preferito lasciare un po' sullo sfondo?
1: Le scelte sono state dettate tanto dall'esperienza. Direi che però la risposta più corretta a questa domanda è che io ho messo al centro gli studenti per come li conosco e quindi le loro esigenze di rapidità e di sostanza, quindi anche con quali meccanismi noi apprendiamo le lingue, quindi facilitare il più possibile i processi di analogia, l'individuazione di costanti. Questo è un po' il fulcro, secondo me, di questo libro, e anche facilitare l'individuazione di radici comuni e anche, diciamo, l'approccio di noi italiani che siamo in realtà principianti per modo di dire con il latino, almeno da un punto di vista lessicale, scendendo a patti con la storia della lingua, quindi rendendoli gli studenti consapevoli di fenomeni fonetici trasformativi e però in questo modo capaci di individuare delle radici e quindi capire che significano le parole. Una delle cose che si ripetono tanto in questo libro è che non si può leggere nello specifico e capire una lingua se non si conoscono i significati delle parole. Per conoscerli il latino si è trasformato molto, l'italiano è una delle ultime parti della progressiva trasformazione di questa lingua. Se io capisco come si è trasformata, diventa un po' più facile per me capire di che, almeno di che cosa si sta parlando, e quindi non stare in una stanza buia quando arrivo dentro il testo.
0: Rispetto ai vecchi manuali, io per esempio ho studiato il latino dalle scuole medie e ricordo c'era la lentezza al centro della didattica del latino. Che cosa è cambiato? Ha detto più volte velocità.
1: Sì, allora i corsi universitari di, diciamo, azzeramento delle competenze, quindi per arrivare poi alla possibilità di leggere e capire dei testi letterari, che è un po' l'obiettivo di un latino a livello universitario, non hanno tante ore a disposizione e l'organizzazione dell'università va per semestri, quindi la velocità, io ho 42 ore più diverse ore di tutorato, ci sono corsi di 36, corsi di 60, di 72, ma non più di questo. Questo numero di ore compattato dentro la dinamica del semestre universitario, durante il quale gli studenti si certo devono preparare ad altri esami, rende la velocità un argomento principale e quindi una necessità concreta. Per questo parlo di velocità, ma la velocità non deve essere però a scapito delle competenze,
0: certo, della qualità dell'insegnamento.
1: Sì.
0: Nel libro, riprendiamo un po' quello che abbiamo già detto, colpisce l'attenzione non solo alla morfologia, alla sintassi, ma anche al lessico e soprattutto ai testi. Lei scrive maneggiare i testi. È un modo diverso di insegnare il latino del passato?
1: Ma secondo me un po' sì. Io in aula faccio tradurre già dal primo giorno. Questo noi non lo facevamo
0: certo
1: tanto al liceo. Avevamo però 5-8, qualcuno di noi, anni di tempo per arrivare ad una competenza grammaticale con calma, e questo era possibile allora. Che cosa ho deciso di fare qui come esito di tutti questi anni di insegnamento? Rendere gli studenti, come dicevamo, consapevoli del lessico, ma soprattutto farli stare, diciamo, a bagno nei testi il più possibile. L'ultimo capitolo di cui parlava, questo sul testo, è sostanzialmente un'analisi di pochi versi dell'Eneide, che però sono ripetuti anche nel libro, che è breve, quindi ripetere le cose è simbolicamente significativo. L'idea è un invito a stare dentro al testo il più possibile, iniziando magari con una traduzione a fianco, ma appunto leggendo, analizzando, individuando i verbi, volendo stare dentro al testo, al suo contesto, perché alla fine imparare una lingua è come innamorarsi. Se io sto dentro la bellezza,
0: certo,
1: mi innamoro di più e quindi poi anche le difficoltà svaniscono, o comunque le affronto con una motivazione diversa.
0: Quali sono, secondo lei, gli ostacoli che oggi fanno percepire il latino come una lingua difficile?
1: Io penso che l'ostacolo padre di tutti gli ostacoli sia uno, e sia il pregiudizio. Secondo secondo me, come ho già detto, imparare una lingua è incontrare una cultura innanzitutto, e quindi per un incontro è una relazione. In ogni relazione il problema è il pregiudizio.
0: Ringraziamo la professoressa Maria Jennifer Falcone, docente associata di Lingue e Letteratura Latina all'Università di Pavia, che è venuta qui negli studi per presentare il suo nuovissimo libro Breve Grammatica di Latino, pubblicato da Carocci. Grazie a lei,
1: a presto, arrivederci a tutti.
2: Grazie a Sagimus a Maria Jennifer Falcone, che è venuta nei nostri studi per presentarci la sua ultima fatica, il volume Breve Grammatica di Latino, edito da Carocci. Ma grazie a Sagimus non meno a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano, che è stato con noi nella prima parte di questa trasmissione. Sed hic sermo noster finem habet, Anima Latina numero 241 si ferma qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto, da
0: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo loco sed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesiae.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Venerdì 4 settembre, l'informazione della Radio Vaticana delle 14, questi i titoli. La formazione cristiana sia basata su dignità umana e servizio al bene comune, lo ha ribadito il Papa ricevendo una delegazione dell'Università di Oxford. Anche fonti russe confermano che i negoziatori statunitensi nei prossimi giorni si recheranno prima a Mosca e poi a Kiev. La Chiesa in Giordania lavora per la pace in Terra Santa, lo afferma Monsignor Tual, vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini e vicario patriarcale di Amman. Sono le 14:44, ben trovati all'ascolto da Eugenio Bonanata. Cercare con coraggio la verità e promuovere la visione antropologica integrale di San John Henry Newman, basata sulla dignità umana, la giustizia e la capacità di servire il bene comune. È l'invito che Leone XIV ha rivolto ad una delegazione dell'Oriel College dell'Università di Oxford, ricevuta in udienza stamattina nell'ambito del pellegrinaggio a Roma per commemorare i 700 anni di fondazione. Per il Papa il pensiero del santo londinese oggi è particolarmente pertinente nell'ambito educativo. Il servizio è di Tiziana Campisi.
3: Guardare con fiducia ai contributi passati come solide fondamenta e guida per il futuro. Così per il Papa l'Oriel College deve proseguire il suo cammino, ispirandosi a John Henry Newman, che ha saputo conciliare fede e ragione. Leone ne evidenzia le idee caratterizzate da una grande concretezza e la sua attività accademica, sublime e pratica allo stesso tempo, e sottolinea l'importanza oggi delle vedute del cardinale inglese, dottore della Chiesa e compatrono della missione educativa della Chiesa dallo scorso novembre.
4: In the context of today's challenges, Newman's own thought on education is particularly relevant.
3: Nel contesto delle sfide odierne, il pensiero di Newman sull'educazione è particolarmente pertinente, poiché propone una formazione cristiana che abbracci l'intera persona e misuri il valore dell'educazione sull'asse della dignità umana, della giustizia e della capacità di servire il bene comune. Nelle attività accademiche, attraverso gli ideali di Newman, per il Papa è possibile favorire un incontro cuore a cuore con gli altri e con Gesù Cristo. Da qui l'incoraggiamento ai membri dell'Oriel College ad affidarsi a Dio, luce e imperitura del mondo, per rifletterne la gloria.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS dopo che ieri anche il presidente ucraino Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione della guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Il servizio di Marina Tomarro.
5: Il 5-6 settembre potrebbe ripartire la macchina negoziale che accende una speranza di pace tra Russia e Ucraina. E proprio il presidente russo Putin, dal Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha annunciato che ci possa essere la possibilità di risolvere il conflitto. Putin ha inoltre affermato che sono ancora in corso i contatti tra i servizi segreti delle due parti. Intanto attacchi russi hanno causato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. A Kiev, che da oltre una settimana è bersaglio di continui raid di droni russi, 13 persone sono rimaste ferite. Bersagliata nella notte dalla contraerea ucraina la località di Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio di un deposito di petrolio, secondo le autorità russe nella regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
2: Il Papa ha ricevuto ieri la conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe, invitandoli a non temere di essere una piccola presenza, perché la fecondità della Chiesa non si misura nei numeri, nelle strutture o nelle risorse, ma nella fedeltà al Vangelo. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, ha incontrato Monsignor Yad Tual, vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini e vicario patriarcale di Amman in Giordania. Sentiamo.
6: Geograficamente la Giordania è in mezzo e purtroppo non era facile per noi, però con il governo, con il re abbiamo cercato di mantenere la vita quasi, la vita quotidiana pure quasi tranquilla. Non abbiamo chiuso per esempio le scuole, l'università, il lavoro, abbiamo continuato tutto. Però questa realtà di essere al centro anche ci aiuta a mantenere un rapporto di moderazione con tutti.
7: La guerra che è in corso ha avuto delle conseguenze concrete nella vita della popolazione?
6: Ma praticamente quasi no, a parte di un po' i prezzi sono alzati, non solo a noi ma a tutto il mondo, a causa della chiusura di Hormuz.
7: E la sofferenza del popolo palestinese in questo momento?
6: Tutto il movimento del turismo religioso, pellegrinaggi, sì, a causa della guerra la gente non viene come prima, non soltanto da noi in Giordania ma anche nella parte di Gerusalemme e Betlemme, certo. E questo anche sì, un'altra realtà a causa della guerra.
2: Ci spostiamo in Sudan, dove un attacco aereo su due camion umanitari avvenuto ieri nello stato del Kordofan meridionale nel sud del paese ha preso di mira mezzi che trasportavano aiuti alimentari. Sono andate distrutte oltre 50 tonnellate di cibo sufficienti a fornire assistenza salvavita a 5.000 persone per un mese, secondo la denuncia del programma mondiale dell'ONU. Francesco De Remigis ha chiesto un'analisi sul conflitto nel paese all'africanista Matteo Giusti.
8: Dopo 3 anni e mezzo di guerra civile, una delle peggiori degli ultimi 25 anni, i due grandi contendenti, quelli che potremmo definire come i governativi del generale Abdel Fattah al-Burhan, che ha preso il potere in Sudan con la forza, e i ribelli, un gruppo paramilitare chiamato Forze di Supporto Rapido, stanno continuando a dilaniare il paese, occupando zone diverse, il Darfur che è totalmente nelle mani di questi ribelli, delle Forze di Supporto Rapido, che sono gli eredi dei genocidiari del Darfur di 25 anni fa, Janjaweed, cioè i diavoli a cavallo. Stessa cosa lo fanno dal confine a sud con l'Etiopia.
9: Hanno anche attaccato un convoglio di aiuti umanitari dell'ONU proprio nel Kordofan meridionale?
8: Sì, perché loro vogliono prendere il controllo della zona e quindi la fame è un classico modo di presa del potere, e hanno attaccato, sembra, con i droni, perché le forze di supporto rapido non hanno aviazione, l'aviazione sudanese è rimasta fedele ai governativi. Ci sono troppi soldi in ballo, ci sono le miniere d'oro del Darfur, del Kordofan, che i ribelli stanno sfruttando molto rapidamente e che questo autoalimenta la guerra.
2: Cambiamo argomento, si conclude stasera ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News è media partner. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Shervin Aravi, analista geopolitica, esperta di diritti umani, tra le relatrici del festival.
10: Se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono, l'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste. Di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
11: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
10: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto, quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
2: Coltivare l'anima e l'intelletto come sfida del nostro secolo è uno degli interrogativi al centro della quinta edizione del Festival della Filosofia, in programma dal 3 al 5 settembre a Raiano in Abruzzo, nel quadro delle iniziative legate all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Sentiamo Paolo Ondarza.
12: Cultura, una dialettica attraverso il cammino umano. È il tema della quinta edizione del Festival della Filosofia di Raiano, promosso dal Circolo Culturale Crociano. 3 giornate di incontri per riflettere sul sapere e sulla sua trasmissione come strumenti capaci di costruire consapevolezza e futuro. La prima giornata dei lavori, ieri, è stata incentrata sul legame con l'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, e poi sulla necessità di coltivare anima e intelletto, una vera e propria sfida per i tempi odierni. Oggi e domani si prosegue con i lavori, al centro il ruolo della cultura nei tempi difficili che attraversiamo e il confronto sul rapporto tra cultura e pensiero umano. Filosofi, docenti, psicologi, antropologi, giornalisti e studiosi animano gli incontri, tutti a ingresso gratuito.

Con questo è tutto da Gabriele Di Domenico in regia ed Eugenio Bonanata al microfono. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'informazione torna alle ore 15.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco in diretta.
1: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona gli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi.

0: pace. Amen. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona gli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte. Amo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. L'eterno riposo dona gli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di Misericordia.
1: Vita, dolcezza, speranza, nostra salva. A te, preghiamo, Gesù, figli di Dio.
2: a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore di Dio che nel Cristo risorto apre i nostri cuori alla speranza, sia con tutti voi.
1: E con il suo Spirito.
0: La morte è una realtà con la quale ognuno di noi si scontra continuamente, ma che sempre ci sorprende. Ogni volta ci pone di fronte al più oscuro mistero della nostra umana esistenza. Per questo, mentre diamo l'ultimo saluto al nostro fratello Ambrogio, chiediamo al Signore che ci dica una parola che ci aiuti a vivere cristianamente questo momento di saluto. Ci presentiamo davanti al Signore consapevoli dei nostri peccati e domandiamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, tu sei l'amore che perdona. Accogli nella tua casa il nostro fratello Ambrogio che è passato a te da questo mondo e per la tua infinita misericordia donagli la felicità senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Insieme ripetiamo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Anche la vita del nostro fratello Ambrogio è giunta alla sua conclusione e da cristiani ci raccogliamo in preghiera per affidarlo al Padre. Lo portiamo qui in questa che è la casa della comunità dove di solito ci riuniamo per rappresentare, per indicare il desiderio che il nostro fratello entri in quell'altra casa che è la casa di Dio dove tutti siamo attesi. E dove il Padre desidera pian piano raccogliere tutti i suoi figli per costituire quella famiglia che fa festa insieme al Padre. Se questa è l'esperienza cristiana, si scontra però con la realtà della morte, che sembra dichiarare il contrario, sembra che questo nostro fratello sia stato strappato via, non può più partecipare alle nostre assemblee liturgiche, così come non può più condividere quello stare con la propria famiglia, quel vivere, quelle relazioni umane che sono così belle e danno così significato al nostro vivere. Sempre bello tornare a casa, ritrovare persone che ci vogliono bene, a cui vogliamo bene. E in un certo senso la morte dice questo per il nostro fratello Ambrogio non è più. Certo, sappiamo che la morte è inevitabile. Sappiamo anche che in certi momenti la morte è desiderabile perché pone termine a una sofferenza, a un travaglio al quale non c'è rimedio, a cui la medicina non riesce a porre soluzione, diciamo così. Però se è vero che la testa questo dice, il cuore contraddice, perché dice ci dispiace, l'avremmo voluto ancora qui insieme a noi. E proprio questo conflitto che c'è tra, diremmo così, la constatazione umana che tutti dobbiamo morire e il desiderio profondo del cuore che non vuole morire e non vuole che le persone a cui vogliamo bene muoiano, questa contraddizione ha bisogno di una parola di salvezza che noi non siamo in grado di dire. Per questo ci raccogliamo in preghiera e chiediamo al Signore che ci dica Lui questa parola. Siamo qui a riaffermare la consapevolezza, la nostra fede, che è la fede non tanto nell'esistenza di Dio, potremmo sempre pensarlo indifferente alle nostre vite umane, ma siamo qui a ribadire la nostra fede nell'amore di Dio per noi. E per testimoniare questo amore per noi, Dio ha voluto che il suo figlio vivesse quell'esperienza devastante della morte e della morte di croce, per dire che anche lì si può confidare nell'amore di Dio. È la riflessione che ci offriva San Paolo nella prima lettura. Se Dio ha dichiarato questa totale disponibilità per noi, l'amore di Dio testimoniato in Cristo Gesù, chi potrà separarci da questo amore? Non ci sarà tribolazione in questa vita, ma neanche la morte ci separerà da questo amore. Sì, ci separa dalle persone che abbiamo amato, ma non ci separa dall'amore di Dio. Anzi, per certi aspetti è proprio la morte, che sembra così il contrario della vita, così il contrario dell'amore, è proprio la morte che dischiude la porta per quell'accesso alla esperienza tangibile, concreta dell'amore di Dio. E in questo senso allora il cristiano trova serenità, mentre dà il saluto a una persona amata, trova serenità nella consapevolezza che se è per un po' di tempo allontanato da noi, non è lontano dall'amore di Dio. E dall'altra parte, se questo fosse semplicemente una parola di consolazione, sarebbe ancora poco, perché la realtà della morte ci richiama alla preziosità della vita, non tanto per il fatto di poterla allungare e gustare, ma perché possiamo riempirla di ciò che la rende vera, e ciò che la rende vera è quel prendersi cura dei piccoli di cui parla il Vangelo. Ogni volta che avete fatto questo a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. È l'attenzione a colui che ha bisogno, è il essere disposti sempre ad uno sguardo di misericordia, cioè di attenzione, di premura nei confronti di coloro che sono nel bisogno, che fa vera la nostra vita e prepara la bellezza dell'eternità. Perché se l'amore di Dio non viene meno,
è il nostro amore che non sempre si alimenta di quella esperienza del prestare cura alle altre persone. E allora siamo qui a ribadire la necessità, la volontà di prenderci cura dei fratelli per preparare anche noi quell'ingresso nella casa dove entra adesso il nostro fratello Ambrogio e dove tutti siamo attesi.

0: Insieme innalziamo a Dio la nostra preghiera perché l'ombra della morte sia dissipata dalla luce della risurrezione di Cristo e i nostri cuori si aprano fiduciosi alla speranza. Preghiamo dicendo: Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Ambrogio, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nel suo regno di luce e di pace. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il defunto Ambrogio, perché il seme ricevuto nel battesimo di una eterna comunione con Dio fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il defunto Ambrogio, perché il bene compiuto in questa vita gli ottenga il premio eterno e il perdono di tutte le fragilità dell'umana condizione. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per i familiari e gli amici del nostro fratello Ambrogio, perché il dolore del distacco trovi luce e conforto nella speranza di una comunione in Cristo oltre la morte. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine e nell'abbandono, perché il Signore doni a tutti il premio alle loro fatiche. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci. Dio fedele, ascolta il grido della nostra speranza. Per i meriti di Cristo morto e risorto, esaudisci le nostre suppliche e fa che la tristezza di quest'ora si trasformi in serena attesa di riunirci un giorno ai nostri cari nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a nome e gloria del suo nome, per i beni nostri e per tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, oh Signore, il nostro fratello Ambrogio, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto, e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre. Questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Ambrogio che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Ambrogio, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo,
1: Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria dei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.
1: Papa cittadino. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato.

0: Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Ambrogio, oggi passato a te da questo mondo, che purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La comunità cristiana si congeda da quanti hanno concluso il pellegrinaggio terreno facendo memoria del battesimo che ci ha uniti a Cristo, resi simili a Lui nella morte ma anche nella risurrezione. È con questa fede che presentiamo il nostro fratello Ambrogio a Dio perché riconosca in Lui il sigillo indelebile del suo amore e lo accolga per sempre nella sua casa. L'aspersione con l'acqua ricorda che Dio l'ha scelto e amato come figlio. L'onore dell'incenso dice la dignità dei figli di Dio, eredi della vita eterna. Esprimiamo con il canto il nostro ultimo saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni. Ora guarda con bontà, o Padre, questo tuo figlio Ambrogio, rigenerato al fonte battesimale e segnato per sempre dal sigillo dello Spirito Santo. Fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione chiamalo tra gli eletti, tra coloro che ti hanno amato e servito nei sofferenti, nei piccoli e negli ultimi, e donagli la felicità dei poveri in spirito, di quanti ricercano la giustizia e costruiscono la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Ambrogio sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 28 settembre, alle ore 20:45, in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Woo!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Sapete bene quanto ci sta al cuore il cinema e adesso naturalmente non possiamo che parlare dell'83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. E ne parliamo con un ospite che anche lui ci sta molto a cuore perché è veramente un amico e una persona che ha seguito il cinema per tutta quanta la sua vita e naturalmente anche tutte le mostre e i festival più importanti del mondo. Stiamo parlando di Tonino Pinto che è con noi al telefono. Buongiorno Tonino, benvenuto.
2: Buongiorno Rosario e bene, soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori, alla tua bella trasmissione. E beh, eccoci dopo Cannes, dopo l'esperienza fatta insieme sul Festival di Cannes, ci
1: Venezia,
2: ritroviamo con quello
1: mancare.
2: Di Venezia, sì. Altro grande evento come tu avrai seguito sicuramente all'insegna, questa volta per fortuna, di una mostra all'italiana, come titolava qualche giorno fa un importante quotidiano. Perché? Perché c'è un grande assente il cinema americano delle grandi major, cioè vale a dire la scelta di Warner, Paramount, Metro, di una Hollywood che sta nettamente cambiando proprio registro e che incomincia a rifiutare le passerelle blasonate tipo Cannes, è successa la stessa cosa, e adesso anche Venezia. Quindi diciamo che mancano anche a Venezia i grandi marchi di questa Hollywood, ma ci sarà anche tantissimo cinema indipendente. Alberto Barbera, che dirige da 15 anni con grande professionalità questo festival, sì, ha detto non ci sarà Hollywood, ma punteremo sul rinnovamento, ed è così, perché ci sarà, come dicevo, tanto cinema indipendente. Diciamo subito che il glamour per l'inaugurazione è stato garantito, come avrete seguito dai telegiornali e anche dai giornali, da George Clooney, che ha ricevuto un importantissimo leone d'oro alla carriera, che lo ha emozionato non poco, ma anche le sue dichiarazioni sono state molto ma molto politiche e anche presenti. Cambieremo l'America, ha detto, e non si nasconde su quello che sono le sue idee a proposito dell'attuale America. Viviamo momenti di catixcrozi, così l'ha definita, cioè incapacità di gestionare, e credo comunque che in un cinema verità. Dopo Clooney arriveranno John Malkovich, Penelope Cruz, Javier Bardem, Russell Crowe, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Orlando Bloom, ma anche Tony Servillo, Valerio Golino, Borghi, Valerio Mastandrea. Insomma, questo cinema italiano, come dicevo, è presente con ben 5 film in concorso, che non è una cosetta da poco. Succederà questa notte, che vede il ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni in gara a Venezia. Questo film è interpretato da Jasmine Trinca e Luis Garrel. Poi c'è Il fuoco che ti porti dentro di Eduardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella. Poi c'è L'estranea di Paolo Strippoli con Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi. Poi c'è The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, di cui si parla un gran bene, tratto da un copione inedito di Bernardo Bertolucci, con Luca Marinelli e Alicia Vikander. Poi c'è Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis. Io ho visto questo film già, perché l'ho visto a Roma, e devo dirti la verità che Adriano Giannini meriterebbe veramente un premio, perché è una storia difficile, la storia di un italiano pronto a testimoniare nel 2008, dopo 33 anni trascorsi in Italia, contro gli ex militari suoi torturatori in Argentina, dove sono ripresi i processi contro quella cattiveria terribile. Insomma, diciamo che c'è una grande attesa per gli Oasis e soprattutto per il cinema nuovo. Sì. Gli ultimi film visti in competizione sono stati questi film molto ma molto intensi. Uno è di Martin McDonagh, Wild Horse 9, con John Malkovich, come dicevo prima, una storia di due agenti dei servizi segreti americani, ambientato nel 1973 in Cile, poco prima del colpo di Stato, ma in effetti è un'analisi su una colpa storica di quegli agenti, fra rimorsi, fragilità, e soprattutto fragilità umane. Poi c'è Bucking Fastard di Werner Herzog, tratto da una storia vera con Orlando Bloom, ispirato alla storia delle gemelle monozicote Freda e Greta Chaplin, diventate famose per avere accusato di stalking un camionista perché poi alla fine erano attratte da lui in modo ossessivo, fra lapsus e l'amore per lo stesso uomo. L'ultimo film aggiunto al concorso, e non poteva mancare, è NASA, girato dai giornalisti di The Guardian, di notte sui tetti di Tel Aviv, sull'uccisione di massa dei civili palestinesi. E il festival è anche pieno di sorprese, come fra tante cose, devo dirti la verità, abbiamo rivisto un film di Tinto Brass del 1969, a cui è stato consegnato anche una targa bianca, lui non è potuto venire perché sta molto male, però ci ha riportato in luce un regista trasgressivo, ma che invece ha firmato opere di varia natura e non soltanto quelle che lo hanno reso ultimamente famoso con un certo cinema appunto trasgressivo. Sì. Poi, fra i tanti film, col cuore in gola, questo è il film di Tinto Brass che è stato restaurato. E poi naturalmente c'è stato il film dell'apertura, che è un film interessante, che si chiama Ink, il titolo è Ink, di Danny Boyle, ispirato all'omonima opera teatrale del drammaturgo James Graham, interpretato da Jack O'Connell. L'ascesa dell'editore miliardario nel 1969, l'anno del primo uomo sulla Luna, giusto per ricordare il periodo, l'ascesa dell'editore miliardario Rupert Murdoch e del giornalista che lo spalleggiava Larry Lamb, che quando acquistarono da un fallimento il tabloid londinese The Sun, che trasformandolo in un successo editoriale senza precedenti, perché inaugurò in un certo senso, assai prima di internet e di Facebook, un modo scandalistico a livello giornalistico di fare informazione, e che dura ancora oggi. Fin di chiusura di questa 83esima mostra di Venezia, che si concluderà il 12 settembre, caro Rosario, sarà Dioride di Giovanni Veronesi, ancora un film italiano, ambientato nella Toscana del 1600, attorno alle gesta di Leopoldo Casanicchia, un monaco contestato dalle gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, che raccontava, pensa, il Vangelo con il sorriso, cantando. Insomma, il cerimoniale di apertura è stato garantito dalla presenza di Greta Scarano e Nicolas Maupas, questo nuovo divo che si è fermato con una serie televisiva, Mare Fuori, e che secondo me avrà una lunga carriera. Bel ragazzo e soprattutto molto intelligente. Della giuria internazionale presieduta dall'attrice americana Maggie Gillen fa parte anche Francesco Casetti, critico italiano, ancorché sceneggiatore. Nella Venezia Classics, fra le tante curiosità, la copia restaurata del film Lo zio di Brooklyn, diretto da Cipri e Maresco, ambientato in una apocalittica Palermo post-atomica, insomma un successo dell'epoca, un successo di nicchia, che pensa Enrico Ghezzi, l'inventore di Blob, fece diventare per immagini una sorta di manifesto epocale. Non certo non mancheranno le altre sorprese.
1: Certo, però avremo poi modo anche di ritrovarci, naturalmente, di parlarne anche nelle prossime puntate, ma mi fa piacere che tu abbia così appunto concluso questo discorso parlando di Venezia Classics, perché il resto della nostra trasmissione sarà dedicato appunto ad un altro grande classico del cinema italiano, cioè Viaggio in Italia, che viene riproposto anche quello in omaggio ai 120 anni della nascita di Roberto Rossellini.
2: Ed è bene che si faccia questo riferimento costantemente, perché se è venuto fuori che ogni volta che c'è una rassegna, una manifestazione o qualcosa che riporti in luce il cinema classico, il cinema del passato, il cinema che ha fatto il cinema, il pubblico giovane va a vederlo, le sale sono affollatissime, anche i festival di tanti giovani, evidentemente questa è una vera necessità e fate bene a farlo.
1: Eh sì, lo scopre e lo ama, infatti. Grazie, grazie a Tonino Pinto, ci ritroviamo lunedì, naturalmente avremo modo di vedere anche come è andato il weekend a Venezia.
2: Esatto.
1: Bene.
2: Allora, Rosario caro.
1: Grazie,
2: a
1: allora.
2: Te e ai tuoi ascoltatori un saluto cordiale.
1: E buona visione a te, esatto. Ciao Tonino, grazie.
2: Ciao.
1: E dunque abbiamo detto, per i 120 anni dalla nascita di Roberto Rossellini, la mostra d'arte cinematografica di Venezia propone nella sezione Venezia Classici Viaggio in Italia, uno dei grandi capolavori di Roberto Rossellini, girato nel 1953, uscito nel 1954, accolto malissimo in Italia, ma poi invece immediatamente riabilitato dalla critica francese e oggi considerato in assoluto uno dei grandi capolavori del cinema italiano, in qualche modo il precursore di quello che sarà il cinema di autori come Chabrol, Godard, Romer, Rivette in Francia, Antonioni qui in Italia e in generale di tutto il cinema moderno. Oltre ad essere 120 anni dalla nascita di Roberto Rossellini, pochi giorni fa, il 29 agosto, ricorreva anche l'anniversario della nascita e della morte di Ingrid Bergman, che era moglie di Roberto Rossellini e che di quel film fu l'interprete. La sceneggiatura originale di Viaggio in Italia venne scritta in pochi minuti nella camera dell'Hotel Excelsior di Napoli che Roberto Rossellini occupava con la Bergman su ordine improrogabile di Marcello D'Amico, che era il direttore di produzione del film, il quale, preso il coraggio a due mani e presi anche due fogli ripiegati strappati dal registro dei conti della produzione, era salito in camera del regista obbligandolo a scrivere che cosa si sarebbe fatto l'indomani. La produzione era assolutamente disorientata, gli attori erano a Napoli ormai da giorni, i tecnici erano pronti. Ancora non esisteva però la benché minima traccia di uno scritto che permettesse l'inizio delle riprese. Rossellini riempì rapidamente i due fogli ripiegati, badando a scrivere però solo sul recto di ogni foglio, dopo essersi reso conto, scrivendo la seconda pagina sul verso della prima, che così facendo le pagine da scrivere sarebbero diventate 8, per un totale quindi alla fine di 5 pagine e di 340 parole, che andavano riducendosi dalle 105 della prima pagina alle 26 dell'ultima. D'Amico, che non sperava di ottenere tanto, non pretese altro, né altro fu scritto fino al termine delle riprese, a parte alcune battute del dialogo che veniva improvvisato giorno per giorno e appuntato dove capitava, cosa che faceva impazzire George Sanders, il protagonista maschile del film. Quando aveva ricevuto l'offerta di lavorare per Rossellini, l'aveva accolta con entusiasmo, avrebbe lavorato col regista di Roma Città Aperta. Poi sul set avrebbe ritrovato Ingrid Bergman, con la quale aveva interpretato nel 1941, quindi 12 anni prima, Rage in Heaven, in italiano si intitolava Follia. L'aveva interpretato a Hollywood, naturalmente. Inoltre gli era stato riferito che Rossellini lo ammirava moltissimo, che lo trovava perfetto per il ruolo del marito nella riduzione cinematografica del romanzo Duo di Colette, che appunto Rossellini tendeva a girare in Italia nella primavera del 1953. Al suo arrivo in Italia però aveva scoperto che il progetto era naufragato perché i diritti del romanzo di Colette erano già stati venduti, che Rossellini stava lavorando ad un nuovo progetto, che non esisteva ancora una sceneggiatura e che con ogni probabilità non ve ne sarebbe stata alcuna perché non era abitudine del maestro servirsene. Sanders trovò inusuali ma comunque interessanti le prime riprese del film che si svolsero nel Museo Archeologico di Napoli. Ogni giorno, benché non fosse direttamente implicato in quelle scene girate, si recava al museo ad osservare una vecchia guida che illustrava i capolavori dell'arte classica ad Ingrid Bergman, appunto nel ruolo della protagonista femminile, la quale però si limitava ad assentire in segno di approvazione.

Due settimane dopo, la curiosità aveva lasciato il posto ad uno stato di profonda prostrazione. La Bergman ricordava, George era al telefono ogni notte che parlava con il suo psichiatra a Hollywood e Roberto non riusciva a crederci. Diceva $50 all'ora soltanto per parlare con uno psichiatra. In Italia vai a confessarti, il prete ti dice 25 Ave Maria e vai pure in pace. Roberto non sapeva se sarebbe stato meglio appunto chiamare lo psichiatra per George o far venire invece in Italia Zsa Zsa Gabor, cioè la moglie di George Sanders, per tirarlo un po' su. Alla fine decise di chiamare sua moglie, appunto Zsa Zsa. Ma neanche questo servì a migliorare l'umore dell'attore, che rilasciò in seguito delle dichiarazioni piuttosto velenose alla stampa. Per esempio, ho sentito dire che il film si chiamerà New Wine, cioè appunto vino nuovo, era il titolo provvisorio per l'edizione inglese del film. È il titolo che gli conviene, proseguiva George Sanders, il vino nuovo è sempre cattivo. Tuttavia, alla fine delle riprese, George Sanders finì con l'ammettere che l'esperienza, per quanto difficile ed insolita, in fondo gli era piaciuta. Nessun altro regista gli aveva mai detto, così riferisce lui, con aria paterna: amico mio, non è il primo brutto film che hai fatto, né sarà l'ultimo, perciò non preoccuparti. L'attrice francese Marie Mauban non se la passava molto meglio. Era stata scritturata per il ruolo dell'amante del personaggio interpretato da George Sanders e, a detta del produttore, il suo ruolo sarebbe dovuto essere altrettanto importante che quello dei due protagonisti. Ora, anche lei si trovava in uno degli alberghi più lussuosi di Napoli ad annoiarsi in attesa che Rossellini decidesse che cosa fare di lei. Finalmente, dopo 3 settimane di paziente riflessione, Rossellini le fece sapere che avrebbe dovuto ingessarsi una gamba. Quello che a Marie Mauban, dicevamo, era sembrato soltanto un pretesto così per tenerla occupata, cioè un modo di farle credere che ci si stesse occupando di lei, quindi l'ingessatura della gamba, si rivela essere invece poi nel film, quando lo si vede alla fine, una sorta di costante che percorre discretamente l'intero film. E il gesso, infatti, è proprio quello che attira l'attenzione di Alex, il ruolo di George Sanders, sul personaggio interpretato dalla Mauban, che la rende cioè visibile ai suoi occhi, così come verso la fine del film il gesso renderà visibile la coppia dei due amanti negli scavi di Pompei, la prima volta attirando l'attenzione su ciò che cela, la seconda volta rendendo manifesto ciò che era celato, vuoto, invisibile dopo l'eruzione. E accanto al tema del gesso corre lungo l'intero film anche proprio il tema della gamba come organo che permette il cammino. In viaggio in Italia, come del resto in tutti i film che interpretò per Roberto Rossellini, la Bergman è soprattutto un personaggio deambulatorio e percorre il film con il suo passo rapido e deciso di nordica. Rossellini stesso ha raccontato di come la Bergman si sentisse piuttosto disorientata all'inizio della loro collaborazione artistica. Tu mi dici sempre di camminare, si stupiva Ingrid. Proprio così, rispondeva lui, cammina, perché se tu cammini io posso seguirti con la cinepresa. E in effetti, diceva Rossellini, era questo che mi interessava del personaggio. Il personaggio doveva vivere in un certo ambiente che io volevo scoprire con lui. E questo, per la povera Ingrid, si traduceva in lunghe, lunghe ore di cammino. Il personaggio di Alex, invece, è descritto piuttosto come un personaggio lento, un po' pigro. Cammina soltanto quando Marie, appunto il ruolo interpretato da Marie Mauban, gli propone una passeggiata per un viottolo di capri, dicendo «farà bene alla mia gamba». E una gamba sembra essere ciò che la terra smossa lascia intravedere nella scena a cui facevo cenno prima del ritrovamento dei calchi di gesso a Pompei. E sebbene si tratti invece di un braccio, è poco lontana la scena in cui un uomo, nel finale del film, durante una processione religiosa, solleverà, agitando le 2 stampelle ormai inutili. Il film stesso, a ben guardare, sembra seguire un percorso piuttosto che una trama e sembra offrire, invece che soluzioni drammatiche e colpi di scena, le faticose tappe di un cammino interiore. Dall'hotel Excelsior alla bersagliera, dalla villa di Torre del Greco al palazzo del Duca di Lipoli, dal museo all'antro della Sibilla Cumana, alla Solfatara, al cimitero delle Fontanelle, per arrivare finalmente a Pompei e a Maiori, dove il viaggio si interrompe, bloccato dalla folla, da questa immensa, pesante presenza umana. O meglio, da una sorta di presenza divina incarnata
carnale, immanente, così come poco prima a Pompei la morte aveva preso corpo davanti ai loro occhi, l'invisibile si era reso visibile, il passato si era fatto presente. Le prime tappe di questo viaggio sono incerte, rallentate. Il film si apre, noi siamo nell'automobile insieme ai protagonisti, vediamo in soggettiva appunto la strada che si snoda davanti a loro. Ma il film non è cominciato che da 4 minuti e già c'è una prima fermata per permettere ad Alex, che sonnecchiava, di scambiarsi di posto con Catherine, la quale, ceduto il volante, prende invece a sfogliare distrattamente una guida turistica. I due parlano poco, sembrano annoiati, un po' stanchi. Il lento passaggio di una mandria di bufali li costringe ad un'ulteriore fermata. La macchina riprende velocità, ma nuovamente rallenta, incerta, nei pressi di un bivio. La vettura prosegue poi per Napoli, verso sinistra, ma lo sguardo del protagonista indugia nell'altra direzione, quasi a sottolineare il senso della contingenza, quasi a suggerire che il percorso non è ancora stabilito e che il film, cioè il viaggio, non è ancora cominciato. Simmetricamente verso la fine del film, i protagonisti si ritroveranno di nuovo di fronte ad un bivio, ma questa volta il loro percorso è deciso. La macchina da presa, vale a dire il loro sguardo, si volge risolutamente verso sinistra, cioè verso la processione e quindi verso il miracolo. Si percepisce spesso nel film una sorta di simmetria, qualcosa come uno scambio di ruoli che consiste talvolta nel far vivere alternativamente ai personaggi la stessa situazione emotiva. Catherine, per esempio, è gelosa delle attenzioni che suo marito rivolge a Judy nel ristorante e Alex sarà geloso, la sera successiva, della civetteria con la quale Catherine accetta i complimenti galanti degli ospiti del Duca di Lipoli e che si risolve, altrove, in altri momenti del film, in un più semplice avvicendarsi fisico. A parte l'alternarsi al volante, che appunto abbiamo visto sin dall'inizio del film, succede spesso, per esempio, che un personaggio esca dall'inquadratura che rimane ferma, mentre l'altro vi entra e ne prende il posto. Tuttavia questa simmetria strutturale non ci impedisce di osservare che Rossellini privilegia di gran lunga nella coppia il personaggio femminile, l'unico veramente in grado di soffrire. Come Stromboli, come Europa 51, come ancora Giovanna d'Arco al Rogo, come La paura, anche Viaggio in Italia è la registrazione di una sofferenza, il racconto quasi dell'espiazione di una colpa. È colpa tua, è tutta colpa tua, dirà, senza ulteriori giustificazioni e con una veemenza che non gli è propria, il placido, educatissimo Alex a sua moglie in occasione del loro primo vero litigio, al ritorno dal ricevimento in casa del Duca di Lipoli. E per Rossellini l'espiazione della colpa femminile, una colpa quasi ontologica, passa attraverso la sofferenza. Ingrid Bergman, così dice Alain Bergalà, in una stupenda monografia dedicata appunto al film Viaggio in Italia, è stata per lui la superficie sensibile, sofferente, ideale. Si ha l'impressione, guardando alcune sequenze del film, che la direzione della Bergman sia quasi più coniugale che professionale, che si fondi, cioè, più sulla conoscenza intima della donna che dell'attrice. Talvolta sembra quasi di assistere ad una sorta di regolamento di conti tra il regista più significativo del neorealismo, l'inventore del non attore, e la luminosa diva nordica che, contro ogni aspettativa, era diventata sua moglie e l'interprete dei suoi film. L'ammirazione innamorata con la quale la riprende abitualmente cede talvolta al gusto di riprenderla in una posa priva di grazia, un po' ridicola, come quando, impacciata dalla severità del suo elegante tailleur, deve chinarsi verso il suolo della solfatara, con in mano una sigaretta accesa. Enzo Serafin, sempre in quell'intervista raccolta da Nick Boulot, ricordava inoltre di aver suggerito l'uso delle lenti a diffusione per i primi piani dell'attrice, che cominciava ad avere delle leggere rughe sul collo, ma Rossellini non gliel'aveva permesso. E la Bergman era d'accordo? Chiese appunto la Boulot e Enzo Serafini ha risposto assolutamente d'accordo. Tutto quello che diceva Roberto per lei andava bene perché era innamoratissima. Molti sostengono che nei film interpretati sotto la direzione di Rossellini
la Bergman si sia trovata a tratteggiare dei personaggi che, pur non potendo essere propriamente definiti autobiografici, avevano comunque molto in comune con lei. Come Karin in Stromboli, la Bergman era una straniera. Come Irene in Europa 51 poteva avere dei sensi di colpa nei confronti di sua figlia. Come Catherine in Viaggio in Italia aveva avuto l'esperienza di un matrimonio fallito. E che nelle crisi coniugali dei suoi personaggi Rossellini riflettesse in qualche modo la crisi dei suoi rapporti con l'attrice. Ma naturalmente, se elementi autobiografici vi sono, certo questi superano la cronaca dozzinale per porsi come modelli di comportamento, come elementi di un discorso globale. Importa però notare che di sicuro Rossellini non si identifica, quando descrive la coppia, con la figura maschile, benché questa in qualche modo lo rappresenti nella struttura del racconto. I mariti cinematografici della Bergman nei film di Rossellini in genere sono degli uomini concreti, un po' ottusi, chiusi nei valori rassicuranti del loro stato sociale, la famiglia, il lavoro, la reputazione. Sono incapaci di provare inquietudini, angosce esistenziali, sofferenze profonde. È la donna invece che è apprensiva, sentimentale, ipersensibile. All'inizio del film assistiamo ad uno scambio di battute rivelatore. «Cos'è? Una macchia di sangue?» chiede la donna indicando qualcosa davanti a sé. Tra il divertito e l'annoiato, lui le risponde «No, è solo un insetto schiacciato contro il vetro. L'aria qui è piena di insetti». E il dialogo continua sui rischi di contrarre la malaria, ma più che la patofobia di questi due anglosassoni che si sentono in pericolo appena si allontanano dalle loro asettiche stanze da bagno, questo dialogo serve a sottolineare che ciascuno di loro focalizza in modo diverso la realtà. Quella che per Catherine è una macchia di sangue, presentimento forse un po' eccessivo della sofferenza che l'attende, per Alex è solo un incidente di infima importanza, tanto banale da non meritare neppure di essere rilevato. Il pomeriggio del giorno seguente, sulla terrazza della villa, Alex si prenderà nuovamente gioco del sentimentalismo della donna, che rievoca pigramente i versi del giovane poeta romantico, innamorato senza speranza di lei, morto di tubercolosi. Tempio dello spirito, non più corpi, ma pure ascetiche immagini, al cui confronto persino il pensiero appare grave, pesante, oscuro. Buona parte del dialogo di questa scena è tratto dal racconto I morti, compreso in Gente di Dublino di James Joyce. E non è un caso che il cognome dei due coniugi nel film sia appunto Joyce. Irritata dal sarcasmo del marito, Catherine andrà alla ricerca proprio del tempio dello spirito, di quelle pure ascetiche immagini che avevano ispirato lo sfortunato poeta. E si recherà perciò al Museo Nazionale, a Cuma, a Pozzuoli. Ma nella sua austerità, nel suo costante difendersi dalle sollecitazioni esterne, impreviste e quindi pericolose per il suo già fragile equilibrio, la donna sembra dimenticare che il percorso in automobile è già un momento della visita, che le vie di Napoli sono già l'Italia. Nella sua grande limousine protetta dalla doppia barriera del parabrezza e dei suoi occhiali da sole, Catherine si crede immune dal pericolo di essere toccata da ciò che non ha deciso di vedere e si ostina a considerare solo come freno ed ostacolo la realtà inimmaginata che le si para davanti. Rossellini ha sempre dichiarato di trovare supremamente fastidiosi i passaggi cinematografici che sono soltanto utili alla narrazione, ma non decisivi per lo scioglimento di essa. E certamente Viaggio in Italia è il film in cui maggiormente si avverte un processo di spoliazione, di semplificazione cui il regista tendeva. E tuttavia, in questo processo di semplificazione ci mostra tutti i percorsi automobilistici della protagonista in direzione delle sue mete turistiche. E nessuno, badate, di questi percorsi assomiglia al precedente. La prima volta, mentre sta dirigendosi al Museo di Napoli, protetta dai suoi occhiali scuri, la donna non vede granché delle vie che attraversa. Le immagini sono come prive di un soggetto centrale. Ella non focalizza che frammenti di strade affollate e disordinate. Già durante il secondo percorso, in direzione dell'antro della Sibilla di Cuma, invece, intanto non ha messo gli occhiali. Ha il viso stanco, tirato, come dopo una notte insonne. La sentiamo immediatamente più fragile, più vulnerabile del solito, persino meno bella. Il suo sguardo sorpreso e contrariato incontra immagini sature, impossibili da attraversare.
Un corteo funebre le sbarra la strada e la visuale. Una donna incinta provoca il suo stupore e un breve gesto del capo, come di rifiuto di fronte a quella realtà che le si para dinanzi con sfacciata evidenza. Altro che pure ascetiche immagini. La vita, la morte, l'amore, il dolore non sono più dei concetti astratti, ma dei corpi fatti di carne, di sangue, dei suoni, fatti di canto e di lacrime. Nel terzo percorso, verso la solfatara, la donna non vede che immagini preselezionate, quelle che ha scelto di vedere, quelle che riguardano più da vicino la sua situazione di moglie in crisi e di madre mancata. Sembra infatti che per quella strada non passino che coppie di innamorati e madri felici, focalizzate con insistenza ossessiva e quasi invidiosa. C'è poi un quarto percorso in automobile in direzione del cimitero delle Fontanelle, ma questa volta Catherine ha preso la precauzione di non essere da sola e può esorcizzare attraverso un dialogo solo apparentemente distratto e divertito proprio quelle stesse visioni che l'avevano turbata precedentemente. Inavvertitamente la sua attenzione viene attirata da un'immagine della Madonna, ossia dell'unica maternità il cui corpo femminile diviene esso stesso tempio dello spirito, l'unica maternità che non ha bisogno di un'unione carnale. Ma appena dietro l'angolo, sei donne incinte, un asino carico fino all'inverosimile, il suo stesso desiderio di maternità, le riportano fatica, dolore, mancanza, rimorsi, rimpianti. Ma se i percorsi che la conducono ai templi dello spirito la disorientano e la turbano, suo malgrado, nemmeno la visita a quei templi vale a rassicurarla. La sensualità esibita della Venere e del fauno ubriaco nel museo archeologico, la fatica sovrumana di Atlante, la morte dipinta negli occhi di Dirce legata al toro farnese, la possenza delle membra di Ercole, la fissità, la decisione degli occhi del giovane atleta che le restituisce lo sguardo attirandola e turbandola al contempo, non hanno nulla di puro, di ascetico. Sembrano dirle invece che la sofferenza umana non è cambiata, che la fatica, il dolore, l'amore, la morte sono gli stessi di allora e che la somiglianza che la guida ravvisa tra la quarta statua del gruppo delle danzatrici di Ercolano e sua figlia Mariannina è del tutto legittima. L'antro della Sibilla Cumana, con le sue suggestioni, i suoi echi, con la sua austerità astratta, le permette in un primo tempo di restaurare in lei la fede nella purezza, nell'ascetismo descritti dal poeta. Ma disgraziatamente la vecchia guida sceglie proprio questo momento per spingerla contro il muro al fine di mostrarle come i saraceni avrebbero legato una bella donna come lei. Con un po' di indignazione, Catherine si libera dallo sguardo del vecchio Ganimede che, attraverso il fantasma della bella prigioniera incatenata, vede ancora in lei una donna desiderabile, mentre suo marito, dall'inizio del film, non l'ha toccata che una volta, la sera del suo ritorno dalla visita al museo e con la punta delle dita. Catherine dimostra l'intenzione di visitare il tempio d'Apollo, ma la guida si rifiuta ad accompagnarla e si limita ad indicarle l'antica scala scavata nella roccia che conduce alle rovine. Per la prima volta la donna si ritrova completamente sola, senza nessuna delle mediazioni che ha sempre avuto cura di porre tra sé e quei resti di un mondo sconosciuto, tra sé e quella realtà che la turba. In collera con l'intero genere maschile, nel quale Allenberg là appunto nel suo saggio comprende lo stesso Rossellini, quasi che la collera del personaggio rifletta il risentimento dell'attrice contro quel suo marito regista che non le ha saputo proporre nulla di meglio dall'inizio del film che di seguire una guida turistica, Catherine si ritrova su quella piattaforma desolata, completamente esposta al vuoto e al vento, sospesa in una dimensione atemporale, privata della possibilità di sfogare la sua collera e il suo orgoglio. In un ultimo tentativo istintivo e commovente di autodifesa, la donna inforca gli occhiali scuri, estremo baluardo difensivo contro quel vuoto angoscioso. Ormai Catherine non ha più nulla che possa giustificarla come personaggio, ed è l'attrice, infaticabile, sempre piena di buona volontà, che si ritrova abbandonata alla pura ripresa cinematografica, in un momento magico e non privo di tenerezza, grazie a quell'improvvisa inermità che intuiamo in quella donna forte e che ci commuove. Per alcuni secondi di rarefatta emozione non c'è più né finzione né personaggio, ma solo il vento che soffia, un regista che guarda sua moglie e una cinepresa in azione.
un po' come se Ingrid Bergman a metà strada avesse dovuto umiliare il suo orgoglio d'attrice perché Catherine, tre quarti d'ora più tardi, possa umiliare invece il suo orgoglio di personaggio. Alla prova del fotogramma, continua Alain Berkala, Ingrid Bergman si rivela senza dubbio una grande attrice moderna, vale a dire una superficie riflettente e ipersensibile. Fotogramma dopo fotogramma sembra quasi che il mondo si imprima nello sguardo di quella che fu una star classica e protetta prima di divenire invece questa sorta di fremito inquieto offerto allo sguardo dall'impassibilità quasi documentaria della macchina da presa. E Alex? Il cammino del personaggio maschile verso la verità è tratteggiato da Rossellini con grande economia di situazioni e non senza anche una malcelata ironia. Il suo percorso si snoda attraverso tre incontri: con Judy, un'amica

illuso, dicendogli mi sento così sola, la casa sembra vuota, senza quel disordine che un uomo lascia sempre dietro di sé. Tutto a un tratto invece lo delude completamente, partecipandogli la sua riconciliazione col marito, l'arrivo di quest'ultimo la sera stessa. Il terzo incontro avviene appunto con una prostituta, invece vi dicevo, davanti all'albergo, lo Excelsior di Napoli, è interpretata da Anna Proclemer, che però non ha nulla della donnina allegra e che contro ogni aspettativa si mette a parlargli della morte, quella di una sua amica, morta d'infarto due sere prima, e della sua intenzione di uccidersi. È veramente troppo in una sola giornata per quest'uomo così semplice e razionale. E non c'è da stupirsi se, ritornato a casa, dimostri tanta freddezza a Catherine, che finge di essersi appena svegliata, mentre invece non ha fatto altro che solitari, aspettando appunto suo marito, colpevole in quel momento, prima ancora che delle sue irritanti ipocrisie, del semplice fatto di appartenere al genere femminile. La prostituta, inoltre, aveva avuto un gesto tenero, aveva posato la testa sulla spalla dell'uomo in una richiesta semplice e commovente di comprensione, mentre gli diceva che se lui non l'avesse fatta salire in macchina si sarebbe gettata in mare. E l'uomo, col suo solito calore umano, non aveva trovato niente di meglio che dirle, che non le sembra di esagerare. Catherine avrà un gesto assai simile e subirà la stessa frustrazione nella sequenza finale, quando la macchina rimane bloccata dalla folla della processione a Maiori. Non volendo ammettere che la causa del fallimento del suo matrimonio non dipenda da un fattore esterno, la donna si crea un ultimo alibi, domandandosi se il loro errore non sia stato quello di non avere figli. Vale a dire, la frattura non è in noi, sono le circostanze che ci hanno condotti a questo. Nel momento stesso in cui Catherine dice queste cose, un bambino, che lei non vede, si staglia alle sue spalle attraverso il finestrino aperto. La donna sta parlando di un bambino immaginario, ma lì, accanto a lei, a portata di mano, c'è un bambino vero che lei non vede nemmeno, chiusa nel suo recinto di autogiustificazioni, isolata ancora una volta dalla realtà, grazie all'illusoria protezione della sua limousine. Però questa è l'ultima volta. Contrariamente a Karin, la protagonista di Stromboli, e a Irene, la protagonista di Europa 51, Catherine, e l'assonanza dei nomi non è casuale, trincerata dietro i suoi occhiali scuri, barricata nella sua grande automobile, rigida nei suoi severi tailleur, è stata protetta dal suo stesso stato di turista da qualunque implicazione personale con quella comunità umana alla quale si era portata finora attraverso la costante mediazione di una guida. All'improvviso, in questo finale, Rossellini getta Catherine nella folla, come si getta qualcuno in acqua per obbligarlo a nuotare. Niente l'aveva preparata ad un tale bagno di folla. Ella sembra letteralmente annegare, trascinata dall'enorme massa di gente. Anche qui, come già in Stromboli, il terrore ancestrale di fronte all'immenso, all'irrazionale, all'incontrollabile, ha una funzione catartica. Alex e Catherine, spogliati delle loro maschere di conformismo, privati del loro piccolo egoismo, si ritrovano vuoti, soli, disperati. Come già con la protagonista di Stromboli, anche qui Rossellini costringe i suoi personaggi a guardare dentro se stessi, strappa loro la maschera, li obbliga a vedersi, ne registra l'angoscia, la miseria, ma forse ne risolve anche l'esistenza, perché la verità è la base di un cammino. Jacques Rivette, scrivendo a proposito di Roberto Rossellini, scrivendo a proposito di Viaggio in Italia, scrisse: «Vi avrei voluto dire ben altre cose ancora. Una basterà. La novità sorprendente della recitazione, che è qui come spenta, uccisa sempre di più da un'esigenza più alta. Tutti i gesti, gli slanci, tutti gli sfavillii devono cedere a questa costrizione intima che li obbliga a cancellarsi e a scorrere via nella stessa umiltà affrettata, come pressata di arrivare al termine e di finirla. Questa maniera di svuotare gli attori deve spesso farli ribellare, ma c'è un tempo per ascoltarli e un tempo per farli tacere. Se volete la mia opinione, credo che sia questa la vera recitazione del cinema di domani. Eppure, quanto abbiamo amato la commedia americana e tanti piccoli film, il cui fascino era quasi del tutto nell'invenzione continua dei movimenti e degli atteggiamenti, le trovate spontanee di un attore, le smorfie graziose, gli abbassamenti di palpebra di un'attrice svelta e piacente. Che uno dei fini del cinema sia questa ricerca deliziosa del gesto, questo che era vero ieri, che lo era ancora fino a 2 minuti fa, non lo è forse più dopo questo film. Vi è in esso un'assenza di ricerca superiore ad ogni riuscita. C'è un abbandono più bello di qualsiasi slancio, uno

Gli mento ispirato, più alto della più sconvolgente performance di qualsiasi diva. Questa andatura stanca, questa abitudine così profonda di tutti i gesti che il corpo non li esalta più, ma li trattiene e li conserva in sé. Dopo quest'acre sapore, ogni gentilezza è ormai scialba e senza memoria. Continuiamo anche in questa seconda parte, questa musicale, il nostro omaggio appunto in ricordo di Ingrid Bergman, e lo facciamo perché vi ho portato uno dei miei CD, uno dei tanti CD di colonne sonore che ho a casa. Si tratta della colonna sonora di un film del 1970, il cui titolo è A Walk in the Spring Rain, passeggiata sotto la pioggia di primavera, che ha rappresentato un momento importante nella carriera di Ingrid Bergman, perché ha rappresentato il suo ritorno al cinema hollywoodiano. Dopo infatti essersi trasferita in Italia ed essere rimasta a lungo lontano appunto dagli schermi hollywoodiani, e dopo aver anche ripreso poi il lavoro per le grandi case di produzione americane con Anastasia, quindi a partire dal 1956 in poi, la Bergman aveva però sempre e soltanto lavorato in Europa, nelle produzioni anche americane, ma soltanto quelle che venivano girate appunto a Londra, a Parigi o a Roma. Nel 1969 invece ritornò con un contratto per la Columbia per due film a lavorare proprio a Hollywood. Il primo progetto che avrebbe dovuto girare è proprio questo di cui vi ho portato la colonna sonora. In realtà, per questioni produttive, l'attesa di uno degli interpreti, girò prima un altro film che era Fiore di Cactus, che uscì appunto nel 1969, e finalmente poi questo film al quale teneva particolarmente. Era tratto da un romanzo di Rachel Maddox ed era un film che andava un po' contro la tendenza del cinema di quegli anni, che tendeva ad essere particolarmente esplicito nella descrizione anche dei rapporti d'amore. Questa invece era una storia delicatissima che la Bergman trovava somigliasse molto a Breve incontro, il film che David Lean aveva tratto da una commedia di Noel Coward, Still Life, e che racconta appunto un amore che nasce tra due persone di mezza età. Accanto a lei nel film c'è Anthony Quinn. Il film venne diretto da Guy Green e la colonna sonora venne affidata ad Elmer Bernstein. Ascoltiamone i titoli di testa.

Tutto il film è raccontato come un lungo flashback in cui la protagonista, Libby, sorpresa da uno scroscio di pioggia in primavera, appunto, ritorna con la memoria all'anno precedente, in cui suo marito, un professore universitario, ha preso un anno sabbatico per dedicarsi alla scrittura di un libro e si sono trasferiti nelle montagne del Tennessee. Il brano che ascoltiamo è Restaurant Bossa, che accompagna la scena in cui i due coniugi parlano della loro decisione alla figlia maggiore.

nel finale del film ci ritroviamo appunto nella New York bagnata di pioggia dell'inizio, si chiude questo momento di ricordo della protagonista accompagnato dalla musica dei titoli di coda.

0: altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon,
5: in semblance do
6: santo. La maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Almeno 1287 morti nella tragedia in Nepal, poi pensate più di 5000 dispersi. Appunto, questa è la tragica conta della tremenda alluvione che ha colpito il Nepal, una tragedia che purtroppo rischia di essere dimenticata. Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo della ripartenza dell'anno scolastico, che è una questione assolutamente di giorni per il ministro Valditara. Tutte le cattedre sono state coperte, ma i sindacati non sarebbero d'accordo. Ma soprattutto parleremo della riforma degli studi tecnici e anche delle scuole paritarie. Allora, eccolo di là, Bruno Orti, regia, invece sono Alessandro Guarasci.
7: Il mondo alla radio.
8: Appunto, lo dicevamo prima, 1287 persone morte in Nepal, in realtà la conta, diciamo, purtroppo dei decessi viene aggiornata di giorno in giorno, come viene aggiornata anche di giorno in giorno la conta delle persone che sono disperse. Questo l'ha detto il Kathmandu Post, che è appunto il giornale locale, e sempre secondo il giornale i soccorritori avrebbero messo in salvo circa 12.000 persone. Poi c'è la questione della conta dei morti in Tibet. Secondo appunto le autorità ufficiali vi sarebbero 21 persone morte e altre 541 risulterebbero disperse. Però alcuni attivisti, secondo la France Press, accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime. Intanto il governo nepalese ha varato una serie di misure proprio per venire incontro alle tante famiglie che hanno perso tutto, anche alle imprese che sono andate distrutte, e ha concesso una serie di prestiti. Allora, noi cerchiamo di capire un po' più che cosa è successo in Nepal, che cosa sta succedendo in Nepal, con Arianna Banfi, che è una cooperante di ActionAid, che è rientrata proprio in queste ore dal Nepal e ci ha detto: i soccorsi stanno andando avanti, ma il paese rischia davvero una crisi umanitaria.
9: La reazione del paese è stata immediata, sia del governo e sia dei cittadini, che hanno iniziato subito a portare soccorso come possibile alle comunità più colpite. Le unità di soccorso ancora scavano, ancora poche ore fa hanno trovato due lavoratori in uno dei tunnel degli impianti idroelettrici, quindi emergenza anche in questo senso, ancora persone sono vive sotto le macerie, ancora si sta lavorando. Il punto è che oltre al dolore e la conta dei danni c'è da aggiungere tutto il tema che il turismo è in forte calo. Già solo nella valle di Kathmandu si stima che il 60% delle prenotazioni siano state cancellate, questo vuol dire che migliaia di famiglie che vivono proprio di questo stanno vedendo la loro sussistenza messa a rischio. Inoltre, come forse avete visto, l'autostrada, la strada principale è crollata, quindi aumentando le difficoltà negli spostamenti del paese, nel paese in genere, e a sua volta causa l'aumento dei prezzi dei mercati, che si aggiunge a ulteriori aumenti come conseguenza all'aumentata richiesta di cibo e beni di prima necessità nelle aree più colpite, che poi sono quelle deputate a portare il soccorso nelle aree invece maggiormente colpite. L'abbiamo visto proprio noi, lo stiamo vedendo proprio noi di ActionAid, perché acquistiamo naturalmente i beni nella valle di Kathmandu, e l'aumento dei prezzi si sta facendo proprio sentire.
8: Ecco, Arianna Banfi,
9: questa difficoltà.
8: Ecco, c'è un problema sanitario in questo momento, perché sicuramente mancherà acqua pulita, anche i beni di prima necessità scarseggeranno, ma soprattutto gli ospedali in questo momento saranno pieni.
9: Sì, gli ospedali iniziano a essere sicuramente pieni, il problema sanitario è anche legato all'acqua, sporca, sono stati lanciati già degli alert da parte del governo di non mangiare assolutamente il pesce proveniente dal fiume Trisciuli che potrebbe essere contaminato. Queste esse naturalmente non sono utilizzabili in nessun modo e sì, quindi in generale a livello proprio di sanità ci sono stati già degli alert, quindi degli allerta di diverso tipo, nonché allerta proprio legati alle varie inondazioni che ancora un po' ci si aspettano in ben 26 distretti del paese che possono essere colpiti ancora dall'aumento delle acque. Sono monitorati periodicamente sia laghi che fiumi e purtroppo continuando a piovere potrebbero esserci nuove inondazioni, non naturalmente speriamo non della stessa entità di questa insomma inondazione che è stata un'inondazione anomala, però questo è un altro problema che ci può essere nel paese.
8: Ecco, voi di ActionAid come siete intervenuti? Ma soprattutto avete visto che c'è stata una mobilitazione, diciamo, internazionale, oppure si è questa mobilitazione limitata ai paesi vicini? Perché poi il rischio è che di questa tragedia, in qualche modo, tra qualche settimana il mondo si dimentichi del tutto.
9: Noi siamo intervenuti fin da subito, abbiamo un'unità che si occupa proprio di risposta alle emergenze sia internazionale che nazionale, quindi fin dalle prime ore eravamo già nelle

0: aree raggiungibili che non erano tutte, perché l'area di Rasuwa, quindi l'epicentro proprio dove è accaduto l'evento più tragico, non era possibile raggiungerla se non via elicotteri che erano messi a disposizione del governo, e quindi attraverso la collaborazione col governo abbiamo potuto mandare i nostri primi aiuti, però non era possibile arrivare via terra se non da domenica. Abbiamo iniziato a lavorare anche noi direttamente nell'area, quindi percorrendo delle strade alternative. Normalmente per arrivare da Kathmandu all'area di Rasuwa ci volevano 3 ore per la via principale. Domenica i colleghi di ActionAid si sono messi in strada attraverso strade alternative e hanno impiegato 16 ore per raggiungere Rasuwa, ma sono riusciti. Naturalmente 16 ore ci hanno mandato i video e le immagini di questo viaggio assurdo, perché comunque i camion dovevano attraversare strade che non erano più strade, fangose, quindi anche piuttosto pericoloso, decisamente pericoloso. Siamo però riusciti a portare tutto quello che serve al momento, che sono i beni di prima necessità, ma proprio tutto, i tappetini isolanti per dormire, le zanzariere, igienico, i rifugi temporanei, naturalmente le lenzuola, vestiti, cibo pronto, perché le famiglie non possono più neanche cucinare, quindi hanno bisogno proprio di cibo pronto per il consumo, secchi, piatti dove mettere il cibo, perché altrimenti le persone stanno mangiando nelle foglie, l'acqua pulita, perché l'acqua che si trova al momento nella zona è solo acqua contaminata, quindi le conseguenze sanitarie possono essere estreme, e quindi è questo quello che stiamo facendo al momento, proprio prima risposta all'emergenza più basica. E poi, quando giustamente diceva probabilmente fra qualche giorno o settimana non si parlerà più dell'emergenza, inizieremo a lavorare anche sulla ricostruzione, perché poi a un certo punto bisognerà pensare a questo, come le comunità che adesso sono sostenute direttamente dagli aiuti non potranno essere sostenibili come lavoro, bisognerà proprio iniziare a ricostruire tutto quello che è andato perduto.
1: Ora diamo un'occhiata a quello che succede in Ucraina, perché lo sapete, i bombardamenti stanno andando avanti, ma i negoziatori americani Steve Witkoff e Kushner saranno in questi giorni prima a Mosca e poi a Kiev. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato del genero del presidente americano Donald Trump a Kiev. La prima tappa sarà a Mosca. Bisognerà davvero capire se siamo di fronte all'ennesimo tentativo di far finire questa guerra, però questi tentativi ce ne sono stati diversi in questi mesi, sono tutti falliti, oppure siamo di fronte a una trattativa che magari davvero ha possibilità di avere successo. Nel frattempo le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 101 droni e 2 missili lanciati dalla Russia. Oggi, tra l'altro, il vice premier ucraino Chensov, che tra l'altro ha le deleghe all'integrazione europea, ha proposto di riconsiderare l'impiego dei beni russi congelati per generare risorse e colmare il disavanzo. E allora vedremo davvero che cosa succederà nelle prossime ore in Ucraina. Ora però noi voltiamo pagina, perché la prossima settimana riaprono le scuole e così siamo in Italia. I primi a iniziare saranno lunedì quelli dell'Alto Adige, poi si chiude il 17 settembre con la Puglia. L'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra, così ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Il ministero ha effettuato infatti tutte le immissioni in ruolo per 37.430 unità. Allora, così non la pensano invece i sindacati, che parlano di oltre 200.000 precari tra docenti e ATA. Allora, una delle novità di quest'anno scolastico è la riforma degli studi tecnici e professionali. Insomma, garantire un'istruzione di qualità a tutte e a tutti, favorire un orientamento scolastico libero da condizionamenti, assicurare percorsi accessibili per le specializzazioni. Queste appunto sono alcune delle novità della riforma emerse dal dossier Attraversamenti, la formazione tecnica e professionale tra percorsi di riforma, equità e orientamento orientamento diffuso oggi proprio da Save the Children Italia. Una riforma che, pensate, in Italia vede coinvolti 1.200.000 studenti, quasi la metà di quelli che frequentano le scuole superiori. Allora, Raffaella Milano, che è direttrice ricerca di Save the Children Italia, ci ha detto: gli istituti tecnici e professionali non sono certo scuole di serie B.
2: Abbiamo rilevato che la riforma tocca un'area del sistema educativo italiano che è segnata da profonde disuguaglianze, perché nell'ambito degli istituti tecnici professionali troviamo oggi delle esperienze di eccellenza da una parte, ma dall'altra parte anche esperienze di assoluta povertà di strumenti e povertà formativa. Quindi la riforma interviene in questo settore delicatissimo, è fondamentale però per realizzarla affrontare alcuni nodi come l'orientamento, la tutela del tempo dedicato alle discipline di base che sono indispensabili per formare la persona e per aiutare a crescere nello spirito critico, e dall'altra parte un ponte con il mondo del lavoro che sia sempre coerente con i percorsi formativi e sia caratterizzato dalla sicurezza e anche dall'apertura all'innovazione.
1: Ecco, da quello che si vede, voi avete riscontrato anche un tasso di abbandono scolastico più alto, diciamo, della media degli altri istituti. E questo, secondo lei, a che cosa è dovuto?
2: Questo in realtà è dovuto in larga parte già proprio alla selezione di ingresso, cioè per molti anni in Italia il sistema dell'istruzione tecnico-professionale è stato considerato da molti quasi come un ripiego rispetto alla frequenza dei licei, e quindi c'è una selezione di ingresso che spinge già la popolazione studentesca più fragile verso questi percorsi tecnici professionali, dove poi per l'appunto c'è anche un alto tasso di abbandoni. Chiaramente la sfida che c'è di fronte a noi è quella di ribaltare questo percorso e fare in modo che la scelta dei ragazzi e delle ragazze avvenga sulla base delle proprie aspirazioni e delle proprie capacità e non sulla base del retaggio familiare, perché oggi i dati ci dicono che chi ha genitori laureati va verso un certo tipo di percorso, chi ha genitori diplomati o magari senza diploma va in un altro.
1: Tra l'altro, diciamolo Milano, ci sono paesi come la Germania che hanno puntato molto sugli istituti tecnici e quelli professionali, anche in qualche modo per dare, diciamo, un impulso alla produttività del paese. Voi però quali settori avete riscontrato che in questo momento tirano di più e che forse hanno anche una maggiore possibilità di lavoro? Perché diciamocelo, non tutti necessariamente si devono laureare.
2: Sì, abbiamo anche un basso numero di laureati in Italia, quindi è importante naturalmente che chi ha questa aspirazione prosegua gli studi universitari, e anche in questo senso ci sono delle barriere economiche, barriere appunto di partenza di famiglia che vanno naturalmente superati. Però per quanto riguarda questo disallineamento tra mondo del lavoro, quindi domanda di lavoro e offerta, certamente ci sono degli ambiti dove la formazione professionale è particolarmente interessante, importante, sono anche ambiti trasversali, cioè che riguardano ad esempio il mondo della logistica, ma pensiamo a tutta la transizione digitale, alla transizione green, sono queste quelle professioni che poi possono consentire un accesso al mondo del lavoro professionale e di qualità.
1: Ecco, e per chiudere, da quello che a voi avete rilevato, in sostanza nelle regioni del centro-sud si guarda un po' più ai licei, diciamo quelli più classici, dunque scientifico, classico, linguistico, mentre per esempio in Emilia-Romagna gli studi professionali e tecnici vanno più forte. È questo perché proprio nelle zone del nord è concentrata ancora, diciamo, parte della capacità produttiva del paese?
2: Questo questo è uno dei grandi problemi di questa riforma, ovvero bisogna capire, ora che sono anche conclusi i grandi investimenti del PNRR per sostenere questi percorsi formativi anche nel sud Italia, bisogna riuscire a fare in modo che le opportunità di formazione nell'ambito professionale e tecnico siano garantite anche a chi vive nelle regioni dove il tessuto produttivo è più debole, perché appunto i dati, questa mappatura dell'Italia ci dice che questi percorsi vanno a velocità diverse in relazione a come anche il mondo dell'impresa e il mondo produttivo si muove in questi diversi contesti.

0: allora, la prossima settimana suonerà la campanella anche nelle scuole paritarie. Pensate, sono circa 12.000 istituti frequentati da 800.000 ragazze e ragazzi, una parte importante del nostro sistema scolastico. Allora, la novità di quest'anno è il bonus per coloro che intendono mandare i figli proprio in queste scuole. Finanziata con 20 milioni di euro per l'anno in corso, la misura offre un sostegno economico, un cosiddetto bonus, fino a 1.500 euro per ciascun studente iscritto a un istituto privato non statale, ma che fa appunto, deve far parte del sistema nazionale di istruzione. Però c'è un però, ecco, perché a poter chiedere il contributo sono le famiglie che dichiarano un ISEE anno in corso di validità inferiore a 30.000 euro, che diciamo è un ISEE, diciamo, piuttosto basso. Allora, in sostanza è un aiuto per le famiglie meno abbienti che vogliono appunto mandare i figli in una scuola paritaria. Noi lo sappiamo, in Italia, almeno secondo la riforma del 2000, vige un sistema appunto paritario. In sostanza, scuola statale e scuola privata paritaria dovrebbero essere le due gambe dello stesso sistema. Ma non di rado, appunto, le private paritarie hanno difficoltà nella gestione. Eppure qualche spiraglio c'è, così ci ha detto la presidente della FIDE, Virginia Caladic. Ricordiamo, la FIDE è l'organizzazione che appunto raggruppa le scuole paritarie di ispirazione cattolica.
1: Bisogna guardare anche gli aspetti positivi, ecco, sicuramente con la vera parità ancora non è realizzata, però con la finanziaria dell'anno scorso qualche passetto in avanti l'abbiamo fatto, pertanto sia rispetto a un aumento del fondo storico che era fermo da oltre 15 anni, no, per le scuole paritarie, e questo sicuramente ci permetterà qualche respiro in più, però ancora non si risolvono le cose. Infatti nella richiesta per la legge di bilancio prossima abbiamo chiesto di camminare ancora in questa strada, perché effettivamente dobbiamo arrivare a una vera libertà di scelta. L'altro segnale positivo è quello del buono scuola, che adesso da pochi giorni abbiamo avuto l'ok di procedere per l'anno scolastico scorso. Speriamo di non perdere nessuno e che i genitori, ecco, facciano richiesta, e questo è riservato ai genitori della scuola secondaria di primo grado e quello del biennio, che è all'interno di un reddito di 30.000 euro all'anno, cioè che chi rientra nei canoni potrebbe arrivare ad avere anche quasi 1.500 euro.
0: E certo, è fondamentale, perché poi,
1: però,
0: appunto,
1: adesso dobbiamo aspettare un po'.
0: Ecco, Caladic, la vera parità scolastica passa anche tramite un riconoscimento per le famiglie che poi decidono di fare questa scelta, in qualche modo una scelta di libertà.
1: Bene,
0: voi avete in qualche modo però lanciato un manifesto. Di che cosa parla e soprattutto qual è il vostro obiettivo?
1: Bene, il manifesto 2026 del Consiglio Nazionale della FIDE ha questo titolo: custodire l'umano, ricostruire comunità e generare futuro. Siamo partiti ovviamente dalle riflessioni sull'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, e per andare a delineare per le scuole delle proposte. Custodire l'umano significa che noi scuole paritarie cattoliche abbiamo la centralità e la dignità della persona da non far venire mai meno, no? Vengono prima dei voti, del rendimento, delle prestazioni. Sappiamo che le fragilità, il limite, l'errore ci sono, però non devono essere considerati problemi da correggere, ma dimensioni della vita. L'altro aspetto, sicuramente proponiamo una valutazione formativa che accompagna i nostri bambini, i nostri ragazzi a crescere. Poi ricostruire comunità, realizzare legami di corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia, e dobbiamo collaborare tutti, perché al centro c'è appunto la costruzione del progetto educativo. E la FIDE in questo caso sottolinea proprio l'importanza di accompagnare e formare anche i rappresentanti dei genitori. Tra poco partiremo con un pacchetto formativo che già ci stanno richiedendo molte scuole, dove andremo a proporre proprio un iter, un cammino, non da ultimi anche un vademecum come gestire le chat delle classi da parte dei genitori, perché spesso diventano spazi ingovernati e non rispettosi di quelle che abbiamo detto finora, la dignità della persona e saper stare bene insieme.
0: Ecco, Cala dice, questo vuol dire che serve una nuova alleanza tra famiglia e scuola, perché purtroppo i limiti a volte vengono sorpassati.
1: Certo. È proprio questo, perché questo superare i limiti per generare futuro, no? Affrontare le sfide, vuoi poste dall'intelligenza artificiale o dalla tecnologia. Noi sottolineiamo che non è a mettere al centro l'uso di questi strumenti, ma l'idea di persona e di società che si intende costruire attraverso di essi. Pertanto anche l'uso dell'intelligenza artificiale può ampliare la possibilità di apprendimento, ma non deve sostituire la relazione educativa. E poi, per concludere, il messaggio ha scelto un'immagine, quella dell'educatore come sentinella dell'umano, cioè capace di vegliare, custodire, riconoscere sia ciò che rischia di diventare e sia quello che invece ha bisogno di essere curato e accompagnato.

0: E allora, bentornati in diretta. Noi adesso parliamo del Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News, è stata media partner, diciamo è stata media partner perché il festival si è da poco concluso. È stato un importante momento di confronto tra giornalisti che sono arrivati un po' da tutto il mondo e poi... Diciamolo, è un momento importante anche per l'informazione mondiale, che è soggetta a tutta una serie di pressioni. Diciamo che è anche un mestiere che in qualche modo negli ultimi anni sta subendo anche la pressione dell'intelligenza artificiale, dei social, per cui il mestiere del giornalista è in fase, diciamo così, di rivisitazione. Allora, noi dovremmo avere in linea il nostro inviato Andrea De Angelis. Buon pomeriggio, Andrea.
1: Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Giornata particolarmente ventosa oggi qui ad Otranto. Mi scuso fin da subito se il collegamento non sarà perfetto per questo, ma ci troviamo proprio a pochi metri dal mare, vicino alla splendida cattedrale. Ieri anche il vescovo di Otranto è intervenuto sul palco. Giustamente tu dicevi che i lavori si sono conclusi ieri sera. Il festival poi vedrà il culmine questa sera con l'assegnazione dei premi Caravella, quindi non più panel, tavoli di lavoro, ma i riconoscimenti per colleghe, colleghi e persone del mondo.
0: Persone del mondo della comunicazione che appunto stanno intervenendo. Tra l'altro, appunto, le notizie di questi giorni, per esempio, ci dicono che a breve ci saranno i funerali, anzi, ci sono stati i funerali di Daniele Compatangelo.

0: che è questo inviato della Sette, che purtroppo sapete è morto negli Stati Uniti. E tra l'altro lui stesso aveva realizzato uno scoop col presidente Trump. Andrea, se non sbaglio è caduta la linea. Allora,
1: Sì, eccomi.
0: quali sono stati, diciamo, gli ospiti di questi giorni? C'è qualcuno di questi che ti ha colpito anche di più, perché comunque il tema del Mediterraneo e di una libera informazione continua a rimanere fondamentale, Andrea?
1: Ma guarda, sicuramente Shelley Kitterson, che è una collega freelance, lei tra l'altro è stata rapita in quella di Baghdad lo scorso marzo, è stata tra gli ospiti più attesi e lei ha voluto sottolineare come la libertà di stampa sia un diritto di tutti ed è un dovere di tutti tutelarla, non solo delle giornaliste e dei giornalisti. Lei è appunto una cittadina statunitense, ma lavora anche in Italia, in particolare collabora con il Foglio. E poi è stata significativa anche la testimonianza di chi, come Legambiente, tutela questo territorio e lo fa per due motivi: il primo per la cura del creato, ovviamente, il secondo anche perché ci sono dei mercati, quale quello delle energie rinnovabili, che possono garantire nuovi posti di lavoro. Dunque, l'interesse, se vogliamo, è duplice: da un lato tutelare l'unico pianeta che ci ospita, dall'altro anche più prettamente economico e legato al mondo del lavoro.
0: Ecco, tra l'altro, la notizia che è arrivata in queste ore è che, per esempio, ad Haiti il Comitato per la protezione dei giornalisti ha denunciato un attacco, contro 3 fotoreporter di agenzie internazionali durante i funerali delle vittime del massacro di Kenshof avvenuto, la settimana scorsa. I giornalisti, sono stati aggrediti da alcuni membri delle comunità mentre seguivano i funerali di 5 persone, appunto, uccise nell'attacco a Kenshof, dove uomini armati hanno sparato a decine di residenti, dato fuoco alle case e rapito oltre 50 persone, tra cui donne e neonati. Questo è uno degli esempi, del fatto che in sostanza continua ad essere fondamentale questo mestiere. Io però, Andrea, se tu sei d'accordo, farei sentire la prima intervista con Shervin Arabi, che è analista geopolitico, esperto di diritti umani, appunto tra le relatrici al Festival.
2: L'opinione pubblica si rende conto delle problematiche esistenti nel momento in cui viene toccata nel profondo. Quindi, se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, perché i diritti umani sono universali, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Quindi è importante far capire quello che accade in realtà difficili come quella iraniana, ne abbiamo parlato ieri, e tante altre realtà perché parliamo di oltre 57 conflitti attualmente nel mondo. Quindi cercare di riportare quello che realmente accade aiuta anche per far sì che le persone possano essere più sensibili a questi temi.
3: Come Media Vaticani prestiamo grande attenzione a tutti i conflitti armati, i nostri notiziari talvolta aprono anche con paesi quali Sudan e Haiti, di cui si parla in realtà molto poco, venendo anche all'Iran, ma c'è il rischio che ci siano morti di serie A e morti di serie B? C'è questo rischio reale e concreto non solo da un punto di vista mediatico?
2: Il rischio c'è, specialmente quando alcuni paesi, alcuni conflitti diventano prioritari rispetto ad altri e inevitabilmente in questo senso è il ruolo dei media nazionali e internazionali che diventa rilevante e di impatto anche poi sull'opinione pubblica. Poi è importante cercare di ritornare anche alle parole del Papa che ha sempre condannato la guerra, che è sempre stato dalla parte dei diritti e della pace. Quindi non bastano anche solo le parole. Ieri abbiamo parlato tanto di Europa, della cooperazione internazionale. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto e non lasciarla sulla carta, perché gli strumenti del diritto internazionale internazionale ci sono. Ieri abbiamo parlato dell'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste. Di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
3: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
2: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto. Quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
0: E tornare anche allo studio, questo è fondamentale. Purtroppo il problema è che spesso la politica sceglie, diciamo, di percorrere una via per il consenso, diciamo, dell'immediato, e questo, come al solito, è problematico. Il tema dei diritti umani, Andrea, è stato, penso, affrontato in questo festival, è considerato che appunto i diritti umani sono fondamentali anche perché l'editoria poi deve far da veicolo ai diritti umani.
1: Sì, Alessandro, assolutamente. Tra l'altro ora mi sono spostato, ho cercato un posto dove ci sia meno vento. I diritti umani li abbiamo visti anche sul territorio. Ora noi ci troviamo, come detto, vicino alla cattedrale, perché tra poco entreremo nella stessa. Il festival fa anche vedere alle giornaliste e giornalisti presenti, fa conoscere il territorio. Te lo dico perché ieri abbiamo visitato ad esempio la fondazione che vuole dare un'opportunità di lavoro a coloro i quali non riescono a trovare uno sbocco, in particolare i minori non accompagnati e ancora coloro che spesso hanno a che fare con situazioni di disagio legate anche a problemi di dipendenze dei genitori, quindi minori che sono considerati gli ultimi degli ultimi, ai quali viene insegnata una professione. Sul territorio pugliese, in Salento e anche qui ad Otranto, c'è più di una realtà che si occupa di questo. C'è poi ad esempio Martano, che è un paese a 20 km da Otranto, che negli anni è diventata capitale mondiale dell'aloe vera, che sappiamo essere un prodotto per la cosmesi, ma che qui sta generando un circuito virtuoso e tanti posti di lavoro. Anche questo è il festival dei giornalisti, raccontare ciò che non va, ma provare a raccontare anche quelle realtà che cercano di dirci che una strada diversa non solo è possibile, ma già esiste e si può percorrere.
0: Eh sì, ma sicuramente
1: diritti umani.
0: Sicuramente l'Italia, ma tra l'altro comunque la Puglia è una regione che in qualche modo è diciamo locomotiva dello sviluppo del sud, e che tra l'altro è riuscita comunque a gestire piuttosto bene rispetto alla media delle altre regioni del mezzogiorno i fondi del PNRR. Diciamo, la Puglia ha una forte diciamo impronta imprenditoriale fatta soprattutto di piccole e medie imprese molto legate alle tipicità del territorio, e sicuramente questo alla lunga può fare la differenza per tanti territori, soprattutto quelli più interni, che come sappiamo sono caratterizzati da un forte spopolamento. Questo avviene al nord, ma avviene anche e soprattutto al sud. C'è una questione però fondamentale, perché laddove non c'è legalità, difficilmente un imprenditore se la sente di investire. Allora, tu, Andrea, hai intervistato Don Antonio Coluccia, che è un prete salentino, che però opera nelle periferie romane e soprattutto si batte contro lo spaccio della droga in alcune periferie romane, ma soprattutto contro la criminalità organizzata. Allora, sentiamo proprio che cosa Don Antonio Coluccia ti ha detto.
4: Il mondo degli adulti, che purtroppo è un mondo che non ha tempo, no? Che, come dire, è preso dalle tante situazioni, invece oggi più che mai c'è bisogno di abitare la vita dei nostri ragazzi, anche se le generazioni cambiano, loro sono i figli del digitale, li chiamiamo così noi oggi, noi siamo analogici, ma come dire, e Don Bosco diceva che bisogna entrare con la loro logica e te ne devi uscire anche con la tua, cioè noi dobbiamo cercare di abitare la vita, di aiutarli e di soprattutto di motivarli. E come si possono motivare? motivare? Beh, si motivano offrendo loro valori, offrendo loro alternative, e questo è possibile perché il cambiamento appartiene alla generazione di oggi e quindi i ragazzi rappresentano quella speranza, ma finché questa speranza venga attualizzata l'adulto deve stare avanti per indicare la strada, accanto per dare, per custodire la vita, e dietro per dare visione, perché è lui che deve crescere o diminuire. Quindi questa è la modalità. Quindi il Vangelo in tutto questo può trasformare la vita di questi ragazzi, sì, perché nella misura in cui ci sono testimoni credibili, perché noi abbiamo bisogno di testimoni credibili che dicono e che vivono il Vangelo. Ma questo Vangelo dove abita? Nella Mazinga Z? No, abita nelle fragilità. Ricordati che polvere sei, il polvere ritornerai, no? Come dire, Dio ti abita e ti vuole che tu sia felice, sia contento. Ecco perché vanno motivati, come dire, va alimentata in loro soprattutto la fiducia, va alimentato loro la stima, perché credo che la santità di oggi è proprio questo, crederci veramente nella vita di questi ragazzi, e se credi nei giovani credi anche nel futuro.
3: Cos'è che muove alla legalità? Le sanzioni, gli esempi, le lezioni, i timori? Cos'è che davvero ci porta lì?
4: Da quando il mondo è stato creato da nostro Signore Gesù Cristo, lui è il primo che ha dato l'esempio, ma penso già alla notte del Giovedì Santo, e ha dato l'esempio ai suoi. Io credo che oggi, ragazzi di oggi, c'è bisogno dell'esempio, l'esempio. Vedete, quando accade qualcosa, le grandi operazioni di polizia, tutti quelli che collaborano, c'è una cosa importantissima, però attenzione, se questo avviene, dopo un certo punto c'è un fallimento, vuol dire che c'è un fallimento, perché se parte l'attività repressiva vuol dire che non abbiamo fatto prevenzione sulla vita di questi territori e di questi ragazzi. Per cui salvare un ragazzo dalla droga per me diventa una santa messa, perché è la vita, è quel Dio, no, di Gesù Cristo, no, è quel crocifisso, no, che indica, come direbbe Don Tonino Bello, Cristo è stato confitto nella croce, ma non è stato sconfitto. Quindi la resurrezione è la storia di ogni ragazzo di oggi, perché ce la può fare nella misura in cui noi crediamo in lui.
3: E infine la paura invece cos'è?
4: Beh, la paura fa parte e abita nelle vite di tutti quanti noi, la paura ci rende prudenti, però dobbiamo fare attenzione che la paura non paralizzi le nostre scelte e non paralizzi quella voglia di vita che è fatta anche di grandi scelte. Le grandi scelte è l'ordinarietà della vita, saper dire il vostro parlare sia sì sì, no no, il più del maligno. Non vendersi a nessuno, neanche ai politici, come direbbe Don Tonino Bello, per un piatto di lenticchia.
0: E allora, Andrea, tu prima lo dicevi, che cosa succederà questa sera?
1: Sì, questa sera saranno assegnati, come ogni anno, i premi Caravella, un riconoscimento al buon giornalismo. Tra gli altri verranno premiati appunto la collega che dicevo poc'anzi, statunitense, poi ancora Lucio Caracciolo e poi Jacopo Luzzi, che è corrispondente della Casa Bianca per Sky TG24, e ancora altre persone. È il momento in cui si conclude ufficialmente il festival, ma si guarda già la edizione dell'anno che verrà. Mi piace anche ricordare il titolo, perché tu accennavi prima al fatto che sono tante le sfide che chiamano noi giornalisti ad essere attenti e presenti. Il titolo, se vogliamo, è proprio questo, perché l'edizione di quest'anno che va a concludersi aveva come tema 1000 sfide globali, una sola professione, come a dire che sono tanti i temi. E tra le sfide che sono state protagoniste ad Otranto in questi 4 giorni, certamente la tutela del creato, certamente l'intelligenza artificiale, ma poi altri 2 temi, altre 2 parole, legalità e diplomazia.
0: E sono temi assolutamente fondamentali, ma che comunque qua a Radio Vaticana trattiamo anche, diciamo, non dico giornalmente, ma quasi. Allora io, Andrea, io ti ringrazio, buon rientro a Roma e saluto, buon lavoro.
1: Grazie a te Alessandro, un saluto a chi ci ascolta.
0: E allora, cari amici, si chiude qua questa parte del mondo a radio, vi lascio con un paio di canzoni, dopodiché ci sarà spazio per l'informazione delle ore 17.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Ormai lo sapete, con Restate in Italia viaggiamo ogni giorno lungo tutto lo stivale, da Abbiategrasso a Lamezia, passando per le isole alla scoperta del territorio italiano. Andare in vacanza non significa però essere meno responsabili, anzi, stare a contatto con i luoghi, con la natura, con gli ecosistemi dovrebbe sensibilizzarci a custodirli, a trattarli sempre con rispetto. Questo è vero per tutto e particolarmente per l'ecosistema marino. Ed è per questo che oggi io ed Emiliano Ciardulli in regia ci mettiamo pin ed occhiali, senza fucile, e ci immergiamo alla scoperta del nostro Mediterraneo, e lo facciamo con chi lo tutela ogni giorno. Buonasera a Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, innanzitutto, Mare Vivo, di cui ho appena detto, che cos'è, di che cosa si tratta e che cosa fa?
2: Allora, Mare Vivo è una fondazione che da oltre 40 anni si occupa della tutela del mare, e lo facciamo in tanti modi, prima di tutto creando conoscenza, consapevolezza sui temi legati alla bellezza del nostro mare, ma anche ai suoi problemi, facendo educazione nelle scuole e tante attività operative sul territorio, quindi attività di pulizia della spiaggia, rimozione delle reti abbandonate sui fondali, ma anche progetti per la tutela della biodiversità. Adesso abbiamo lavorato molto sulla tutela della Posidonia oceanica, dei coralli, quindi Mare Vivo si occupa proprio di fare tutte le azioni possibili per tutelare il mare, e anche non ultime azioni di advocacy, perché è importante poi avere delle leggi che lo tutelino a lungo termine.
1: Voi siete una sentinella, possiamo dire, del nostro mare, del Mar Mediterraneo. In che stato è il nostro mare? Come sta? Si sente dire che c'è un riscaldamento che incide naturalmente anche sul mare stesso.
2: Sì, in questo momento il nostro mare non sta molto bene, lo sappiamo, tante sono le minacce che lo colpiscono, e in questo momento il problema del riscaldamento del mare sta, appunto, lo abbiamo sentito, già in questi giorni siamo arrivati in alcuni punti a 29 gradi. Se continua così, purtroppo, se continua a riscaldarsi, avremo un impatto importante ovviamente sull'equilibrio dell'ecosistema e quindi sulla sua funzionalità. Quindi è un problema da non sottovalutare, questo del riscaldamento globale, che ovviamente impatta su ognuno di noi e poi
1: assolutamente
2: anche sul mare.
1: Uno dei vostri progetti, lo accennava poco fa, riguarda i coralli. Ci dice di che cosa si tratta?
2: Sì, abbiamo lanciato 2 anni fa un progetto, Med Coral Guardians, per la protezione dei coralli del Mediterraneo. Infatti sentiamo sempre parlare dei coralli tropicali, ma il Mediterraneo anche è ricco di coralli, conosciamo tutti il corallo rosso, ma esistono anche altre tipologie. La cladocora, nel caso specifico, è un corallo, una madrepora a cuscino, che crea proprio delle piccole barriere subacquee. E non ci dimentichiamo che l'importanza del corallo è per tutta la biodiversità. Infatti intorno al corallo si sviluppa più del 25% della biodiversità del nostro mare. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se noi perdiamo il corallo, perdiamo la biodiversità. È per questo che Mare Vivo ha lanciato questo progetto, intanto per creare conoscenza e consapevolezza di questa ricchezza che abbiamo, e poi per cercare di tutelarlo. E questo si può fare tanti modi, si può fare intanto facendo ricerca, studiando lo stato di conservazione. Per esempio, il riscaldamento del mare è un elemento molto negativo, perché porta alla morte del corallo, e quindi noi sentiamo parlare di sbiancamento, e questo poi porta alla morte del corallo. E poi facciamo appunto attività di tutela, mettendo ad esempio dove è necessario delle boe per evitare gli ancoraggi, oppure in alcuni punti fare delle azioni di restauro proprio per reimpiantare in alcune zone dove il corallo è maggiormente in regressione, e cercare di ricostruire le colonie. Quindi questo progetto tocca tanti aspetti, ma prima di tutto ovviamente quello della tutela, e si può tutelare solo con la conoscenza. È per questo che vogliamo coinvolgere i cittadini, i turisti e i bambini, ovviamente, delle scuole, proprio per far conoscere questa ricchezza.
1: E in che modo i cittadini possono essere partecipi in modo attivo a questa tutela?
2: Innanzitutto non toccandolo, quando lo
1: è una cosa banale, ma è giusto sì, ripeterla, è giusto dirla, esatto, perché magari non ci si pensa.
2: Non toccandolo, e questo noi lo diciamo specialmente ai subacquei, ci sono tanti subacquei che giustamente vanno a vedere i fondali marini, ecco, quindi di non danneggiarlo, quello prima di tutto. E poi chiaramente quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana purtroppo non è tantissimo rispetto a questo, perché come vi ho detto, cioè il problema del corallo, della perdita insomma del corallo, dipende molto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, da anche tanti altri fattori. Quindi direi che noi possiamo sicuramente non toccarlo e non ancorarci sopra quando andiamo per mare, perché anche quello distrugge le colonie.
1: È interessante pensare che noi stiamo parlando di coralli, parliamo di uno fra gli organismi più antichi del pianeta, e se è resistito fino ad oggi è proprio, immaginiamoci che perdita potrebbe essere perdere i coralli con il nostro intervento, perché poi purtroppo è anche l'uomo, no, a incidere sul riscaldamento globale con diciamo pratiche che non hanno a che vedere con la tutela, sarebbe veramente una grossissima perdita.
2: Esatto, hanno resistito ben a 5 estinzioni di massa, quindi parliamo di animali antichissimi che noi purtroppo invece col nostro comportamento stiamo minacciando in maniera importante, perché ora stiamo parlando ovviamente del Mediterraneo, ma questo è un problema
1: globale,
2: mondiale,
1: certo,
2: globale, e quindi bisogna tenerne conto insomma dell'importanza che hanno questi animali proprio per l'equilibrio di tutto l'ecosistema del mare.
1: Continuiamo a parlarne fra pochissimo, quindi rimanga con noi Raffaella, perché ci piace immergerci con lei in questo, ma nel frattempo cominciamo a sentire un po' di musica. È stata l'estate dei mondiali, ma noi vogliamo portarvi al mondiale di qualche anno fa, ed era quello del 2010 con Shakira.

0: quei mondiali di qualche anno fa, quando forse anche i coralli stavano un po' meglio. Di coralli e dintorni, di biodiversità stiamo parlando con Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo, e anche di quelle tutele che siamo in grado di mettere in campo noi cittadini per tutelare il mare e per tutelare l'ambiente. Ci stava parlando poco fa Raffaella di un progetto che coinvolge anche i cittadini, ma nella conoscenza sono coinvolti anche i più piccoli, anche i bambini, anzi forse proprio da loro, in loro bisogna investire per creare un futuro diverso.
1: Sì, assolutamente, i bambini sono importantissimi, più che altro la conoscenza,
0: esatto.
1: dobbiamo fare in modo che questa nuova generazione di giovani sia a conoscenza del perché dobbiamo tutelare il nostro pianeta, dobbiamo tutelare il nostro mare, però non è una scusa, nel senso che non dobbiamo lasciare a loro un pianeta da salvare, ma lo dobbiamo fare noi e lo dobbiamo fare adesso, quindi è importante chiaramente educarli e farli capire come funziona il nostro pianeta e il mare, però dobbiamo agire subito, non possiamo lasciare a loro questo compito.
0: Come si crea una cultura di rispetto del nostro ambiente? Noi stiamo parlando, il nostro è un programma estivo, quindi parliamo di mete di viaggio molto spesso, oggi stiamo parlando ad esempio di mari e spiagge, ed è un periodo dell'anno in cui vengono molte volte anche prese d'assalto e si pensa più al divertimento che non alla tutela della natura. Come possiamo allora creare giorno dopo giorno una cultura di rispetto?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo pensare al pianeta, alle spiagge, al mare come se fossimo nella nostra casa, e quindi dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo lasciare rifiuti, dobbiamo avere appunto rispetto per questi ambienti, e poi dobbiamo fare delle piccole scelte quotidiane e magari un po' più sagge. Uno dei temi fondamentali è quello per esempio della riduzione dell'utilizzo della plastica monouso, tante volte ne possiamo fare a meno, facciamo perché questo ha un impatto alla fine sui nostri ecosistemi, e come questo appunto dicevamo prima, non portiamo via niente dalle spiagge, niente di naturale, non togliamo niente dal mare, tirare fuori una stella marina tanto per guardarla un po' meglio piuttosto che uccidere una medusa perché ci dà fastidio, sono tutti gesti che possiamo tranquillamente evitare e che avrebbero un impatto molto positivo sul nostro ecosistema marino. Quindi direi che la parola giusta è attenzione e rispetto, ognuno di noi lo può fare come lo fa nella sua vita per altre cose, facciamolo anche per il nostro pianeta perché poi alla fine è la nostra casa.
0: Assolutamente, e Mare Vivo lo fa dal 1985, sono passati ormai tanti anni, in questi 40 anni cosa è cambiato in meglio e in peggio rispetto al vostro tipo di osservatorio, al modo in cui monitorate lo stato dell'ambiente?
1: Allora, sicuramente c'è più conoscenza sia dal punto di vista scientifico che culturale rispetto all'importanza della tutela del mare. Questo, ogni giorno si scoprono cose nuove sul perché lo dobbiamo proteggere. Non ci dimentichiamo che il mare produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, quindi ha una funzione vitale proprio per l'uomo sul pianeta. Assorbe l'anidride carbonica e mantiene l'equilibrio proprio di tutto il pianeta. Del resto, il 70% del nostro pianeta è mare e acqua, quindi tutta questa conoscenza sicuramente ci aiuta a capire cosa possiamo fare meglio. Purtroppo dall'altra parte invece di migliorare la situazione, diciamo, un po' sta peggiorando, perché i consumi, l'abbiamo detto, insomma lo sappiamo, il riscaldamento globale che impatta sul mare dipende dalle nostre azioni, così come la dispersione dei rifiuti, della plastica nell'ambiente, quindi diciamo che non abbiamo grandi miglioramenti, però abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare e quindi dobbiamo farlo, non abbiamo scuse, sappiamo l'importanza per noi e sappiamo anche come si potrebbe fare, quindi partiamo dalle piccole azioni che ognuno di noi può fare, sperando appunto sempre che vada meglio.
0: Esatto, allora per chi sta per partire magari in vacanza, per chi magari sta proprio per andare al mare nelle nostre splendide spiagge italiane, un consiglio su tutti che possa accompagnare le persone in vacanza?
1: Godersi la natura, godersi il mare rispettandolo.
0: Raffaella Giugni, grazie per essere stata con noi, segretaria generale di Mare Vivo, grazie infinite, e non so se lei abbia già fatto vacanze o meno, ma comunque buona estate sicuramente.
1: Grazie, grazie mille, buona estate a tutti voi.
0: Grazie mille, grazie ancora. E questo ci insegna che l'occhio alle vacanze va bene, divertirsi va bene, ma bisogna farlo sempre con responsabilità, con attenzione all'ambiente, senza abbassare la nostra guardia. Quindi lo dico anche a Emiliano Ciarduli: quando andiamo in spiaggia non lasciamo in giro nulla, cerchiamo di raccattare tutto quanto quello che ci portiamo e di lasciare i nostri mari, le nostre spiagge intatte, in modo tale che i nostri figli, i nostri nipoti possano goderne, ma forse anche un pochino noi. Noi riemergiamo da questi panorami stupendi, abbiamo imparato oggi tanto sull'ambiente, sulla nostra responsabilità, è meglio che la nostra coscienza non vada in vacanza quando noi ci andiamo. Emiliano Ciarduli è rimerso dalle immersioni di quest'oggi, ha appeso la muta da sub al chiodo ed è già pronto per un altro viaggio. Allora noi lo pianifichiamo insieme, intanto voi godetevi il vostro aperitivo e mi raccomando, restate in Italia.
2: Restate in Italia.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il miracolo di San Pio X. Raccontata da Don Francesco Riccio, Teleclub Italia.
2: Cari amici, vi portiamo a vedere la comunità di San Pio X in Giuliano, una parrocchia sorta in un territorio periferico allora della città alla fine degli anni 60. Il racconto di questa parrocchia inizia con un aneddoto molto particolare, perché una signora che era andata a vivere da giovane sposa in quel territorio, soffrendo un po' la solitudine di chi viveva ai margini di un piccolo paese di provincia, si recò presso il santuario del Volto Santo sito nella città di Napoli. Parlando con Madre Flora, che era una suora molto conosciuta a quei tempi in città a Napoli, raccontando un po' il suo malumore per vivere in una zona periferica e priva di popolazione, questa suora le preannunciò che appresso sarebbe sorta una parrocchia e che addirittura donò a questa signora un quadro del Volto Santo unico nel suo genere, perché fu dipinto apposta, e chiese proprio a questa signora di collocare il Volto Santo all'interno della chiesa nel momento in cui la chiesa sarebbe sorta. Sicuramente la vediamo come una profezia questa di Madre Flora, e soprattutto un dono che rimane ancora nel cuore della comunità. La parrocchia di San Pio X ancora oggi è periferica, per quanto ormai si appoggi letteralmente alla città. È una parrocchia dove vivono circa 26.000 abitanti, quindi numerosissima in un piccolo spazio territoriale, con tutte le difficoltà e soprattutto anche le ricchezze che questo comporta. Quello che vi portiamo a vedere è innanzitutto una Caritas sorta circa 8 anni fa e che tutte le sere serve, fa mensa per le famiglie del territorio disagiato e soprattutto per tanti immigrati che vivono all'interno del territorio parrocchiale. Mena, che ci racconterà un po' ciò che tutti i giorni, il miracolo del pane che tutti i giorni si realizza in questa comunità. E insieme a Mena, Rosaria, che ha tutti i giorni la custodia del guardaroba della parrocchia, una piccola boutique dove chiunque ha bisogno, da grandi a piccoli, di un abitino, lo trova appunto come se fosse all'interno di una boutique. La comunità parrocchiale fondamentalmente nelle attività educative e pastorali è animata dall'Azione Cattolica, con Don Antonio che ci racconterà un po' l'esperienza dell'ACR, mentre con Francesco Portolano andremo ad incontrare i ragazzi, i giovani della parrocchia, la parrocchia appunto periferica con le sue problematiche, ma anche con una gioventù molto frizzante che animano anche la squadra del calcio del Giuliano, insomma un po' il territorio nel migliore dei modi. Il parroco proverà a raccontarci un po' invece in generale qual è la vita della parrocchia. Ecco, ancora una volta una comunità che in un territorio particolare come quello della città di Giuliano, vasta nelle sue grandi problematiche, prova tutti i giorni a raccogliere la sfida del Vangelo, appunto fatto di esperienza di carità, esperienza di preghiera, esperienza di pastorale. Va anche ricordato, sicuramente va detto, che questa parrocchia, che abbraccia un territorio così piccolo eppure con un'intensità di popolazione così ampia, tutti i giorni è chiamata sul territorio anche ad essere un po' un luogo di condivisione con tutte le altre agenzie educative che ci sono, a partire dalla scuola, a partire anche dal comune, dai servizi sociali, perché sempre di più performa proprio come un luogo dove tante agenzie trovano uno spazio per realizzare progetti e soprattutto dove tanta gente può bussare per avere una risposta alle proprie difficoltà. È anche bella da raccontare l'esperienza nata col SERD, perché tutte le sere alla mensa della parrocchia, ma possono usufruire anche della doccia, ci vanno tanti giovani ragazzi dipendenti da droga o da altro, che insomma a volte vivono anche per strada, invece trovano nella parrocchia appunto e soprattutto negli operatori parrocchiali un punto di riferimento per le loro vite. Ecco, vi consegniamo quindi ancora una volta una parrocchia, una comunità sperando di farvi vedere non solo quello che fanno le persone, ma soprattutto quello che fa Dio attraverso l'agire delle persone, quindi il modo provvidenziale con cui Dio riesce a stare vicino ancora una volta agli umili, e soprattutto il modo con cui il Signore prova a costruire una comunità di bene, una comunità unita in un territorio spesso sgretolato anche da tante difficoltà.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Senatore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: un'estate fa.
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Un'estate fa. Oggi, con Samira Rocchetti che è regia, viaggiamo indietro nel tempo verso un anno sospeso tra il sapore nostalgico degli anni 90 e l'inizio di un'era del tutto nuova, ipertecnologica e globalizzata, il 1994. L'estate è ricordata come una delle più calde del decennio, un luglio infuocato spinge tutti al mare mentre nelle case iniziano a fare la loro comparsa i primissimi condizionatori domestici. Ci si mette in viaggio sulle autostrade a bordo delle nuovissime Fiat Punto, delle storiche Fiat Uno con l'adesivo bebè a bordo, delle Lancia Y10 e delle coloratissime Renault Twingo. Niente navigatori o smartphone, la guida è affidata al mitico tutto città cartaceo, mentre la coda al casello si paga rigorosamente in contanti o con la Via Card. In spiaggia il look è inconfondibile, le ragazze continuano a sfoggiare costumi interi sgambatissimi alla Baywatch, elastici in spugna colorata e bandane. I ragazzi portano pantaloncini lunghi da surfer, canottiere oversize, occhiali da sole da ciclista con lenti iridescenti e cominciano, soprattutto tra i più giovani, i tatuaggi trasferelli trovati nelle patatine. La tecnologia da borsa mare è dominata dal Game Boy grigio con Tetris e dal Walkman impermeabile giallo della Sony, caricato ovviamente con le audiocassette registrate dalla radio. A far ballare le spiagge e i club questa estate è una traccia dance italiana destinata a diventare un successo mondiale da oltre 10 milioni di copie. This is-

0: Mentre la musica dance domina la radio, il paese attraversa una profonda trasformazione politica. Il 1994 segna la fine definitiva della Prima Repubblica e la scomparsa dei partiti storici come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, spazzati via dalle inchieste di Tangentopoli. A riempire quel vuoto politico arriva un evento che cambia la storia d'Italia. A gennaio, un noto imprenditore televisivo decide di fondare un partito e fare il suo ingresso nella scena pubblica.
1: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
0: A marzo la coalizione guidata da Berlusconi vince le elezioni politiche e il 10 maggio giura il primo governo Berlusconi, è l'inizio della Seconda Repubblica. Ma il 1994 è anche l'anno in cui l'inchiesta a Mani Pulite vive le sue fasi più incandescenti. Ad aprile Cesare Romiti, numero 2 della Fiat, ammette il pagamento di tangenti in una lettera al Corriere della Sera e Sergio Cusani viene condannato per lo scandalo Enimont. A luglio esplodono forti scontri tra politica e magistratura per il cosiddetto decreto Biondi, ribattezzato Salva Ladri, che porta alla temporanea scarcerazione di molti imputati eccellenti, fino al clamoroso epilogo di fine anno perché ad arresti e polemiche si aggiungono le dimissioni irrevocabili del magistrato simbolo del Pool di Milano.
2: Buon pomeriggio. Antonio Di Pietro si è dimesso dalla magistratura. Lo ha fatto scrivendo una lunga lettera, una lettera molto coinvolgente, al suo superiore diretto, il procuratore capo della Repubblica di Milano, Borrelli. Una lettera che si conclude: lascio la magistratura con spirito di servizio e con la morte nel cuore per riportare serenità e fiducia nelle istituzioni e spersonalizzare l'inchiesta Mani Pulite.
0: In TV il 1994 è il momento di massima consacrazione di Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Una 17enne Ambra Angiolini diventa il fenomeno di costume dell'anno, guidando le ragazze del programma con il famoso auricolare e lanciando brani come questo.

0: Io ci tengo, e se prometto, poi mantengo. Ma appartieni, e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni.
1: La TV estiva regala programmi iconici. Il Festival Bar, condotto proprio da Ambra e Fiorello, Un disco per l'estate con Claudio Cecchetto, Beato tra le donne su Rai 1, e per la TV dei ragazzi il debutto di Solletico. Anche la pubblicità diventa un fenomeno culturale travolgente.
2: Vai tu che sai le lingue.
3: The best del mondo. Very mythic. Mythic? Yes. Granel, stracciatel, tu gusti snake one.
1: Lo spot che avete riconosciuto ha lanciato un giovanissimo Stefano Accorsi. Ma la primavera del 1994 porta con sé anche una delle più grandi tragedie dello sport mondiale. Durante il weekend del Gran Premio di San Marino a Imola, il 30 aprile, muore in prova il pilota Roland Ratzenberger. Il giorno dopo, il 1 maggio, la Williams del tricampione del mondo Ayrton Senna impatta tragicamente alla curva del Tamburello.
4: Buonasera, ancora una tragedia nel mondo della Formula 1. Ayrton Senna, per 3 volte campione del mondo, è morto in un drammatico incidente avvenuto subito dopo l'avvio del Gran Premio di San Marino sulla pista di Imola. Alla curva del Tamburello la sua Williams Renault si è schiantata a 300 km all'ora contro un muro di recinzione. Inutili tentativi di soccorso. Senna è morto 3 ore dopo il ricovero all'ospedale di Bologna.
5: Che estate fa?

0: Il 1994 è stato in effetti un anno straordinario anche per la musica italiana. Sanremo debuttava nella sezione giovani, Giorgia con E poi, questo brano meraviglioso che abbiamo ascoltato, si affermava anche Laura Pausini con Strani amori. Negli Stati Uniti il grunge perde il suo simbolo con la scomparsa di Kurt Cobain a Seattle il 5 aprile.
1: Cobain è stato trovato morto in una stanza al primo piano della sua casa a Seattle, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Era morto probabilmente da almeno 24 ore, un suicidio, si direbbe, anche dal biglietto trovato al fianco del cadavere. All'inizio di marzo Kurt Cobain aveva già sfiorato la morte a Roma, a causa di un micidiale cocktail di alcol e droga che lo aveva spedito in un coma dal quale era rientrato dopo poche ore. La magia è morta, dicono questi ragazzi, e con la morte di Kurt Cobain si chiude forse un'epoca, quella del grunge rock, che per una stagione aveva fatto di Seattle il centro del mondo musicale.
0: Il 1994 è in effetti un anno di grandi addi musicali. Ci lasciano artisti leggendari come Harry Nilsson, Harry Mancini, Cab Calloway, Antonio Carlos Jobim. E il 6 agosto a Lampedusa l'immenso Domenico Modugno, autore di oltre 230 canzoni e icona globale della nostra musica.
2: Buonasera. Arriverà tra poco a Roma con un aereo privato la salma di Domenico Modugno. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa di San Sebastiano fuori le mura. Modugno, che aveva 66 anni, verrà sepolto nel cimitero di Prima Porta. Oggi pomeriggio, con una cerimonia semplice e suggestiva voluta dai familiari, il cantante è stato ricordato per l'ultima volta nella sua Lampedusa. Composto e raccolto il dolore della moglie e dei tre figli, accanto a loro numerosissimi amici. Nella bara del cantante, per sua espressa volontà, i familiari hanno messo due boccette contenenti la sabbia e il mare di Lampedusa e una della spiaggia dell'isola dei Conigli.
0: Per il cinema italiano il dolore più profondo arriva il 4 giugno. A soli 41 anni, appena 12 ore aver concluso le riprese del film Il Postino, che conquisterà 5 nomination agli Oscar, ci lascia il grande Massimo Troisi. Questo è un frammento della sua ultima intervista.
3: L'attesa nei tuoi confronti è un po' come quella di Maradona quando gioca, cioè ogni film che fai la gente si aspetta che tu faccia gol, che riesca. Questa cosa ti piace o ti angoscia un pochino?
4: Io mi divertirei di più a giocare a pallone, sinceramente, però se fornisce prima poi, che chiaramente è una cosa che lo sport presuppone, una forza fisica, una cosa che poi finisce prima, e che può essere la creatività del lavoro artistico. A me mi è piaciuto l'aspettativa di Maradona fino all'età di adesso, che cioè poi comincia a fare cinema.
0: Il 1994 al cinema è un'annata irripetibile in tutto il mondo. Nelle sale escono capolavori come Forrest Gump, Le ali della libertà, The Mask con Jim Carrey e il colosso Disney Il Re Leone, la cui colonna sonora risuona ovunque. A maggio, al Festival di Cannes, un giovane regista rivoluziona la grammatica del cinema moderno conquistando la Palma d'Oro.
5: Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta?
6: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
0: E Quentin Tarantino con il suo Pulp Fiction. Torniamo alla musica. C'è una canzone di Marie-Claire Dubaldo che diventa uno dei tormentoni dell'estate e poi troverà nuova vita nella celebre scena del flamenco del film Il Ciclone.

0: c'è la musica e poi c'è lo sport. Con un'estate dominata dai mondiali di calcio giocati per la prima volta negli Stati Uniti, partite giocate a mezzogiorno sotto un sole rovente per favorire la prima serata europea, stadi pieni e maglie coloratissime. L'Italia di Arrigo Sacchi parte male, ma viene trascinata fino alla finale di Pasadena dalle magie indimenticabili del divin codino Roberto Baggio. Il 17 luglio proprio a Pasadena si gioca Italia-Brasile. Dopo lo 0-0 ai supplementari si va ai rigori. Sbagliano Baresi e Massaro fino all'ultimo drammatico tiro dal dischetto.
1: Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile.
0: L'immagine di Baggio a testa bassa resta l'icona più malinconica di quell'estate. Ma il 1994 sportivo regala anche la nascita del mito del pirata. Al Giro d'Italia esplode il talento di Marco Pantani, che vince le tappe leggendarie di Merano e Aprica e arriva terzo al Tour de France. Sul fronte internazionale il 1994 è un anno di svolte epocali. Il 10 maggio Nelson Mandela giura come primo presidente nero del Sudafrica dopo la fine dell'apartheid. Contemporaneamente, l'Africa centrale viene scossa dal drammatico genocidio in Ruanda. A Londra si incontrano per la prima volta le future Spice Girls e a Roma riapre dopo il restauro la Cappella Sistina. E persino la tecnologia muove passi decisivi. Il 18 novembre i Rolling Stones trasmettono in diretta internet 20 minuti del loro concerto a Dallas, mentre la Sony presenta in Giappone la prima PlayStation. In Italia, l'anno si chiuderà a novembre con il drammatico straripamento del fiume Tanaro e la devastante alluvione del Piemonte.
2: Buonasera dalla TG2, edizione straordinaria per aggiornarvi sulla drammatica situazione creata dal maltempo in larga parte dell'Italia del Nord. La zona più colpita con un pesante bilancio di vittime è, come sapete, il Piemonte, ma la perturbazione si sta gradualmente spostando verso la Toscana e l'Emilia. Si può dire che l'intero nord e alcune parti del centro sono in preallarme. Subito la linea a Torino per gli aggiornamenti, Orlando Pereira.
3: Sì, eccoci, è veramente un panorama di lutti e distruzione, quello che grava sull'intero Piemonte in questa terribile serata di novembre. Sono 32 i morti finora ufficialmente accertati, ma la cifra purtroppo salirà certamente. Secondo gli esperti arriverà forse al centinaio di morti.
0: Un anno denso, il 1994, lungo e indimenticabile, che ha tracciato il solco per il mondo in cui viviamo oggi. Grazie per averlo rivissuto con noi in questa puntata di un'estate fa. Con Samira Rocchetti che è regia, vi lasciamo con la canzone che ha vinto il Festival Bar del 1994. Lui è Umberto Tozzi. Alla prossima puntata.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Ormai lo sapete, con Restate in Italia viaggiamo ogni giorno lungo tutto lo stivale, da Abbiategrasso a Lamezia, passando per le isole, alla scoperta del territorio italiano. Andare in vacanza non significa però essere meno responsabili, anzi, stare a contatto con i luoghi, con la natura, con gli ecosistemi, dovrebbe sensibilizzarci a custodirli, a trattarli sempre con rispetto. Questo è vero per tutto e particolarmente per l'ecosistema marino. Ed è per questo che oggi io ed Emiliano Ciardulli in regia ci mettiamo pinne ed occhiali, senza fucile, e ci immergiamo alla scoperta del nostro Mediterraneo, e lo facciamo con chi lo tutela ogni giorno. Buonasera a Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, innanzitutto, Mare Vivo, di cui ho appena detto, che cos'è, di che cosa si tratta e che cosa fa?
2: Allora, Mare Vivo è una fondazione che da oltre 40 anni si occupa della tutela del mare, e lo facciamo in tanti modi, prima di tutto creando conoscenza, consapevolezza sui temi legati alla bellezza del nostro mare, ma anche ai suoi problemi, facendo educazione nelle scuole e tante attività operative sul territorio, quindi attività di pulizia della spiaggia, rimozione delle reti abbandonate sui fondali, ma anche progetti per la tutela della biodiversità. Adesso abbiamo lavorato molto sulla tutela della posidonia oceanica, dei coralli, quindi Mare Vivo si occupa proprio di fare tutte le azioni possibili per tutelare il mare, e anche, non ultime, azioni di advocacy, perché è importante poi avere delle leggi che lo tutelino a lungo termine.
1: Voi siete una sentinella, possiamo dire, del nostro mare, del mar Mediterraneo. In che stato è il nostro mare? Come sta? Si sente dire che c'è un riscaldamento che incide naturalmente anche sul mare stesso.
2: Sì, in questo momento il nostro mare non sta molto bene, lo sappiamo, tante sono le minacce che lo colpiscono, e in questo momento il problema del riscaldamento del mare sta, appunto, lo abbiamo sentito, già in questi giorni siamo arrivati in alcuni punti a 29 gradi. Se continua così, purtroppo, se continua a riscaldarsi, avremo un impatto importante ovviamente sull'equilibrio dell'ecosistema e quindi sulla sua funzionalità. Quindi è un problema da non sottovalutare, questo del riscaldamento globale, che ovviamente impatta su ognuno di noi e poi
1: assolutamente
2: anche sul mare.
1: Uno dei vostri progetti, lo accennava poco fa, riguarda i coralli. Ci dice di che cosa si tratta?
2: Sì, abbiamo lanciato 2 anni fa un progetto, Med Coral Guardians, per la protezione dei coralli del Mediterraneo. Infatti sentiamo sempre parlare dei coralli tropicali, ma il Mediterraneo anche è ricco di coralli, conosciamo tutti il corallo rosso, ma esistono anche altre tipologie. La cladocora, nel caso specifico, è un corallo, una madrepora a cuscino, che crea proprio delle piccole barriere subacquee. E non ci dimentichiamo che l'importanza del corallo è per tutta la biodiversità. Infatti intorno al corallo si sviluppa più del 25% della biodiversità del nostro mare. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se noi perdiamo il corallo, perdiamo la biodiversità. È per questo che Mare Vivo ha lanciato questo progetto, intanto per creare conoscenza e consapevolezza di questa ricchezza che abbiamo, e poi per cercare di tutelarlo. E questo si può fare in tanti modi, si può fare intanto facendo ricerca, studiando lo stato di conservazione. Per esempio, il riscaldamento del mare è un elemento molto negativo, perché porta alla morte del corallo, e quindi noi sentiamo parlare di sbiancamento, e questo poi porta alla morte del corallo. E poi facciamo appunto attività di tutela, mettendo ad esempio dove è necessario delle boe per evitare gli ancoraggi, oppure in alcuni punti fare delle azioni di restauro proprio per reimpiantare in alcune zone dove il corallo è maggiormente in regressione, di cercare di ricostruire le colonie. Quindi questo progetto tocca tanti aspetti, ma prima di tutto ovviamente quello della tutela, e si può tutelare solo con la conoscenza. È per questo che vogliamo coinvolgere i cittadini, i turisti e i bambini, ovviamente, delle scuole, proprio per far conoscere questa ricchezza.
1: E in che modo i cittadini possono essere partecipi in modo attivo a questa tutela?
2: Innanzitutto non toccandolo, quando lo
1: è una cosa banale,
2: guardare.
1: Ma è giusto sì. Ripeterla, è giusto dirla, esatto. Perché magari non ci si pensa.
2: Non toccandolo, e questo noi lo diciamo specialmente ai subacquei, ci sono tanti subacquei che giustamente vanno a vedere i fondali marini, ecco, quindi di non danneggiarlo, quello prima di tutto. E poi chiaramente quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana purtroppo non è tantissimo rispetto a questo, perché come vi ho detto, cioè il problema del corallo, della perdita insomma del corallo, dipende molto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, da anche tanti altri fattori. Quindi direi che noi possiamo sicuramente non toccarlo e non ancorarci sopra quando andiamo per mare, perché anche quello distrugge le colonie.
1: È interessante pensare che noi stiamo parlando di coralli, parliamo di uno fra gli organismi più antichi del pianeta, e se è resistito fino ad oggi è proprio, immaginiamoci che perdita potrebbe essere perdere i coralli con il nostro intervento, perché poi purtroppo è anche l'uomo, no, a incidere sul riscaldamento globale con diciamo pratiche che non hanno a che vedere con la tutela, sarebbe veramente una grossissima perdita.
2: Esatto, hanno resistito ben a 5 estinzioni di massa, quindi parliamo di animali antichissimi che noi purtroppo invece col nostro comportamento stiamo minacciando in maniera importante, perché ora stiamo parlando ovviamente del Mediterraneo, ma questo è un problema
1: globale,
2: mondiale,
1: certo.
2: Globale, e quindi bisogna tenerne conto insomma dell'importanza che hanno questi animali per l'equilibrio di tutto l'ecosistema del mare.
1: Continuiamo a parlarne fra pochissimo, quindi rimanga con noi Raffaella, perché ci piace immergerci con lei in questo, ma nel frattempo cominciamo a sentire un po' di musica. È stata l'estate dei mondiali, ma noi vogliamo portarvi al mondiale di qualche anno fa, ed era quello del 2010 con Shakira.

0: 10 a quei mondiali di qualche anno fa, quando forse anche i coralli stavano un po' meglio. Di coralli e dintorni, di biodiversità stiamo parlando con Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo, e anche di quelle tutele che siamo in grado di mettere in campo noi cittadini per tutelare il mare e per tutelare l'ambiente. Ci stava parlando poco fa Raffaella di un progetto che coinvolge anche i cittadini, ma nella conoscenza sono coinvolti anche i più piccoli, anche i bambini, anzi forse proprio da loro, in loro bisogna investire per creare un futuro diverso.
1: Sì, assolutamente. I bambini sono importantissimi, più che altro la conoscenza.
0: Esatto.
1: Dobbiamo fare in modo che questa nuova generazione di giovani sia a conoscenza del perché dobbiamo tutelare il nostro pianeta, dobbiamo tutelare il nostro mare. Però non è una scusa, nel senso che non dobbiamo lasciare a loro un pianeta da salvare, ma lo dobbiamo fare noi e lo dobbiamo fare adesso. Quindi è importante chiaramente educarli e farli capire come funziona il nostro pianeta e il mare, però dobbiamo agire subito, non possiamo lasciare a loro questo compito.
0: Come si crea una cultura di rispetto del nostro ambiente? Noi stiamo parlando, il nostro è un programma estivo, quindi parliamo di mete di viaggio molto spesso. Oggi stiamo parlando ad esempio di mari e spiagge, ed è un periodo dell'anno in cui vengono molte volte anche prese d'assalto e si pensa più al divertimento che non alla tutela della natura. Come possiamo allora creare giorno dopo giorno una cultura di rispetto?
1: Innanzitutto dobbiamo pensare al pianeta, alle spiagge, al mare come se fossimo nella nostra casa, e quindi dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo lasciare rifiuti, dobbiamo avere appunto rispetto per questi ambienti, e poi dobbiamo fare delle piccole scelte quotidiane e magari un po' più sagge. Uno dei temi fondamentali è quello della, per esempio, della riduzione dell'utilizzo della plastica monouso. Tante volte ne possiamo fare a meno, facciamo perché questo ha un impatto alla fine sui nostri ecosistemi, e come questo appunto dicevamo prima, non portiamo via niente dalle spiagge, niente di naturale, non togliamo niente dal mare. Tirare fuori una stella marina tanto per guardarla un po' meglio, piuttosto che uccidere una medusa perché ci dà fastidio, sono tutti gesti che possiamo tranquillamente evitare e che avrebbero un impatto molto positivo sul nostro ecosistema marino. Quindi direi che la parola giusta è attenzione e rispetto. Ognuno di noi lo può fare, come lo fa nella sua vita per altre cose. Facciamolo anche per il nostro pianeta, perché poi alla fine è la nostra casa.
0: Assolutamente. E Mare Vivo lo fa dal 1985. Sono passati ormai tanti anni. In questi 40 anni cosa è cambiato in meglio e in peggio rispetto al vostro tipo di osservatorio, al modo in cui monitorate lo stato dell'ambiente?
1: Allora, sicuramente c'è più conoscenza, sia dal punto di vista scientifico che culturale, rispetto all'importanza della tutela del mare. Questo, ogni giorno si scoprono cose nuove sul perché lo dobbiamo proteggere. Noi ci dimentichiamo che il mare produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, quindi ha una funzione vitale proprio per l'uomo sul pianeta. Assorbe l'anidride carbonica e mantiene l'equilibrio proprio di tutto il pianeta. Del resto il 70% del nostro pianeta è mare e acqua, quindi tutta questa conoscenza sicuramente ci aiuta a capire cosa possiamo fare meglio. Purtroppo dall'altra parte invece di migliorare, la situazione diciamo un po' sta peggiorando, perché i consumi, l'abbiamo detto, insomma lo sappiamo, il riscaldamento globale che impatta sul mare dipende dalle nostre azioni, così come la dispersione dei rifiuti, della plastica nell'ambiente. Quindi diciamo che non abbiamo grandi miglioramenti, però abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, e quindi dobbiamo farlo, non abbiamo scuse, sappiamo l'importanza per noi e sappiamo anche come si potrebbe fare. Quindi partiamo dalle piccole azioni che ognuno di noi può fare, sperando appunto sempre che vada meglio.
0: Esatto. Allora, per chi sta per partire magari in vacanza, per chi magari sta proprio per andare al mare nelle nostre splendide spiagge italiane, un consiglio su tutti che possa accompagnare le persone in vacanza?
1: Godersi la natura, godersi il mare rispettandolo.
0: Raffaella Giugni, grazie per essere stata con noi, segretario generale di Mare Vivo. Grazie infinite, e non so se lei abbia già fatto vacanze o meno, ma comunque buona estate sicuramente.
1: Grazie, grazie mille, buona estate a tutti voi.
0: Grazie mille, grazie ancora. E questo ci insegna che l'occhio alle vacanze va bene, divertirsi va bene, ma bisogna farlo sempre con responsabilità, con attenzione all'ambiente, senza abbassare la nostra guardia. Quindi lo dico anche a Emiliano Ciarduli: quando andiamo in spiaggia non lasciamo in giro nulla, cerchiamo di raccattare tutto quanto quello che ci portiamo e di lasciare i nostri mari, le nostre spiagge intatte, in modo tale che i nostri figli, i nostri nipoti possano goderne, ma forse anche un pochino noi. Noi riemergiamo da questi panorami stupendi, abbiamo imparato oggi tanto sull'ambiente, sulla nostra responsabilità, è meglio che la nostra coscienza non vada in vacanza quando noi ci andiamo. Emiliano Ciarduli è rimerso dalle immersioni di quest'oggi, ha appeso la muta da sub al chiodo ed è già pronto per un altro viaggio, allora noi lo pianifichiamo insieme, intanto voi godetevi il vostro aperitivo e mi raccomando, restate in Italia.
2: Restate in Italia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 4 settembre, l'informazione della Radio Vaticana delle 14. Questi i titoli. La formazione cristiana si è basata su dignità umana e servizio al bene comune, lo ha ribadito il Papa ricevendo una delegazione dell'Università di Oxford. Anche fonti russe confermano che i negoziatori statunitensi nei prossimi giorni si recheranno prima a Mosca e poi a Kiev. La Chiesa in Giordania lavora per la pace in Terra Santa, lo afferma Monsignor Tual, vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini e vicario patriarcale di Amman. Sono le 14:44 secondi, ben trovati all'ascolto da Eugenio Bonanata. Cercare con coraggio la verità e promuovere la visione antropologica integrale di St. John Henry Newman, basata sulla dignità umana, la giustizia e la capacità di servire il bene comune. È l'invito che Leone XIV ha rivolto ad una delegazione dell'Oriel College dell'Università di Oxford, ricevuta in udienza stamattina nell'ambito del pellegrinaggio a Roma per commemorare i 700 anni di fondazione. Per il Papa il pensiero del santo londinese oggi è particolarmente pertinente nell'ambito educativo. Il servizio è di Tiziana Campisi.
2: Guardare con fiducia ai contributi passati come solide fondamenta e guida per il futuro. Così per il Papa, l'Oriel College deve proseguire il suo cammino, ispirandosi a John Henry Newman, che ha saputo conciliare fede e ragione. Leone ne evidenzia le idee caratterizzate da una grande concretezza e la sua attività accademica, sublime e pratica allo stesso tempo, e sottolinea l'importanza oggi delle vedute del cardinale inglese, dottore della Chiesa e compatrono della missione educativa della Chiesa dallo scorso novembre.
3: In the context of today's challenges, Newman's own thought on education is particularly relevant.
2: Nel contesto delle sfide odierne, il pensiero di Newman sull'educazione è particolarmente pertinente, poiché propone una formazione cristiana che abbracci l'intera persona e misuri il valore dell'educazione sull'asse della dignità umana, della giustizia e della capacità di servire il bene comune. Nelle attività accademiche, attraverso gli ideali di Newman, per il Papa è possibile favorire un incontro cuore a cuore con gli altri e con Gesù Cristo. Da qui l'incoraggiamento ai membri dell'Oriel College ad affidarsi a Dio, luce imperitura del mondo, per rifletterne la gloria.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS dopo che ieri anche il presidente ucraino Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione della guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Il servizio di Marina Tomarro.
4: Il 5-6 settembre potrebbe ripartire la macchina negoziale che accende una speranza di pace tra Russia e Ucraina. E proprio il presidente russo Putin, dal Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha annunciato che ci possa essere la possibilità di risolvere il conflitto. Putin ha inoltre affermato che sono ancora in corso i contatti tra i servizi segreti delle due parti. Intanto attacchi russi hanno causato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. A Kiev, che da oltre una settimana è bersaglio di continui raid di droni russi, 13 persone sono rimaste ferite. Bersagliata nella notte dalla contraerea ucraina la località di Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio di un deposito di petrolio, secondo le autorità russe nella regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Il Papa ha ricevuto ieri la conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe, invitandoli a non temere di essere una piccola presenza, perché la fecondità della Chiesa non si misura nei numeri, nelle strutture o nelle risorse, ma nella fedeltà al Vangelo. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, ha incontrato Monsignor Yad Tual, vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini e vicario patriarcale di Amman in Giordania. Sentiamo.
5: Geograficamente la Giordania è in mezzo e purtroppo non era facile per noi, però con il governo, con il re abbiamo cercato di mantenere la vita quotidiana pure quasi tranquilla. Non abbiamo chiuso per esempio le scuole, l'università, il lavoro, abbiamo continuato tutto, però questa realtà di essere al centro anche ci aiuta a mantenere un rapporto di moderazione con tutti.
6: La guerra che è in corso corso ha avuto delle conseguenze concrete nella vita della popolazione? O...
5: Ma praticamente quasi no, a parte di un po' i prezzi sono alzati, non solo a noi ma a tutto il mondo, a causa della chiusura di Hormuz.
6: E la sofferenza del popolo palestinese in questo momento?
5: Tutto il movimento del turismo religioso, pellegrinaggi, sì, a causa della guerra la gente non viene come prima, non soltanto da noi in Giordania ma anche nella parte di Gerusalemme e Betlemme, certo. E questo anche sì, un'altra realtà a causa della guerra.
1: Ci spostiamo in Sudan, dove un attacco aereo su due camion umanitari avvenuto ieri nello stato del Kordofan meridionale nel sud del paese ha preso di mira mezzi che trasportavano aiuti alimentari. Sono andate distrutte oltre 50 tonnellate di cibo sufficienti a fornire assistenza salvavita a 5.000 persone per un mese, secondo la denuncia del programma mondiale dell'ONU. Francesco De Remigis ha chiesto un'analisi sul conflitto nel paese all'africanista Matteo Giusti.
7: Dopo 3 anni e mezzo di guerra civile, una delle peggiori degli ultimi 25 anni, i due grandi contendenti, quelli che potremmo definire come i governativi del generale Abdel Fattah al-Burhan, che ha preso il potere in Sudan con la forza, e i ribelli, un gruppo paramilitare chiamato Forze di Supporto Rapido, stanno continuando a dilaniare il paese, occupando zone diverse, il Darfur che è totalmente nelle mani di questi ribelli, delle Forze di Supporto Rapido, che sono gli eredi dei genocidiari del Darfur di 25 anni fa, Janjaweed, cioè i diavoli a cavallo. Stessa cosa lo fanno dal confine a sud con l'Etiopia.
8: Hanno anche attaccato un convoglio di aiuti umanitari dell'ONU proprio nel Kordofan meridionale?
7: Sì, perché loro vogliono prendere il controllo della zona e quindi la fame è un classico modo di presa del potere, e hanno attaccato, sembra, con i droni, perché le forze di supporto rapido non hanno aviazione, l'aviazione sudanese è rimasta fedele ai governativi. Ci sono troppi soldi in ballo, ci sono le miniere d'oro del Darfur, del Kordofan, che i ribelli stanno sfruttando molto rapidamente e che questo autoalimenta la guerra.
1: Cambiamo argomento, si conclude stasera ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News è media partner. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Shervin Aravi, analista geopolitica, esperta di diritti umani, tra le relatrici del festival.
9: Se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono, l'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste. Di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
10: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
9: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto, quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
1: Coltivare l'anima e l'intelletto come sfida del nostro secolo è uno degli interrogativi al centro della 5ª edizione del Festival della Filosofia, in programma dal 3 al 5 settembre a Raiano in Abruzzo, nel quadro delle iniziative legate all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Sentiamo Paolo Ondarza.
11: Cultura, una dialettica attraverso il cammino umano. È il tema della 5ª edizione del Festival della Filosofia di Raiano, promosso dal Circolo Culturale Crociano. 3 giornate di incontri per riflettere sul sapere e sulla sua trasmissione come strumenti capaci di costruire consapevolezza e futuro. La prima giornata dei lavori, ieri, è stata incentrata sul legame con l'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, e poi sulla necessità di coltivare anima e intelletto, una vera e propria sfida per i tempi odierni. Oggi e domani si prosegue con i lavori, al centro il ruolo della cultura nei tempi difficili che attraversiamo e il confronto sul rapporto tra cultura e pensiero umano. Filosofi, docenti, psicologi, antropologi, giornalisti e studiosi animano gli incontri, tutti a ingresso gratuito.

E con questo è tutto da Gabriele Di Domenico in regia ed Eugenio Bonanata al microfono. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Sapete bene quanto ci sta al cuore il cinema e adesso naturalmente non possiamo che parlare dell'83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. E ne parliamo con un ospite che anche lui ci sta molto a cuore perché è veramente un amico e una persona che ha seguito il cinema per tutta quanta la sua vita e naturalmente anche tutte le mostre e i festival più importanti del mondo. Stiamo parlando di Tonino Pinto che è con noi al telefono. Buongiorno Tonino, benvenuto.
2: Buongiorno Rosario e bene, soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori alla tua bella trasmissione. E beh, grazie. Eccoci dopo Cannes, dopo l'esperienza fatta insieme sul Festival di Cannes, ci
1: Venezia,
2: ritroviamo con quello
1: mancare.
2: Di Venezia, sì. Altro grande evento come tu avrai seguito sicuramente all'insegna, sì. Questa volta per fortuna di una mostra all'italiana, come titolava qualche giorno fa un importante quotidiano. Perché? Perché c'è un grande assente è il cinema americano delle grandi major, cioè vale a dire la scelta di Warner, Paramount, Metro, di una Hollywood che sta nettamente cambiando proprio registro e che incomincia a rifiutare le passerelle blasonate tipo Cannes, è successa la stessa cosa, e adesso anche Venezia. Quindi diciamo che mancano anche a Venezia i grandi marchi di questa Hollywood, ma ci sarà anche tantissimo cinema indipendente. Alberto Barbera, che dirige da 15 anni con grande professionalità questo festival, sì. Ha detto non ci sarà Hollywood, ma punteremo sul rinnovamento, ed è così, perché ci sarà, come dicevo, tanto cinema indipendente. Diciamo subito che il glamour per l'inaugurazione è stato garantito, come avrete seguito dai telegiornali e anche dai giornali, da George Clooney, che ha ricevuto un importantissimo Leone d'Oro alla carriera, che lo ha emozionato non poco, ma anche le sue dichiarazioni sono state molto ma molto politiche e anche presenti. Uh-huh. Cambieremo l'America, ha detto, e non si nasconde su quel che sono le sue idee a proposito dell'attuale America. Uh-huh. Viviamo momenti di catixcrozi, così l'ha definita, cioè incapacità di gestionare, e credo comunque che in un cinema verità. Dopo Clooney arriveranno John Malkovich, Penelope Cruz, Javier Bardem, Russell Crowe, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Orlando Bloom, ma anche Tony Servillo, Valerio Golino, Borghi, Valerio Mastandrea. Insomma, questo cinema italiano, come dicevo, è presente con ben 5 film in concorso, che non è una cosetta da poco. Succederà questa notte, che vede il ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni in gara a Venezia. Mm-hmm. Questo film è interpretato da Jasmine Trinca e Luis Garrel. Poi c'è Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella. Poi c'è L'estranea di Paolo Strippoli con Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi. Poi c'è The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, di cui si parla un gran bene, tratto da un copione inedito di Bernardo Bertolucci, con Luca Marinelli e Alicia Vikander. Poi c'è Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis. Io ho visto questo film già, perché l'ho visto a Roma, e devo dirti la verità che Adriano Giannini meriterebbe veramente un premio, perché è una storia difficile, la storia di un italiano pronto a testimoniare nel 2008, dopo 33 anni trascorsi in Italia, contro gli ex militari suoi torturatori in Argentina, dove sono ripresi i processi contro quella cattiveria terribile. Insomma, diciamo che c'è una grande attesa per gli Oasis e soprattutto per il cinema nuovo. Sì. Gli ultimi film visti in competizione sono stati questi film molto ma molto intensi. Uno è di Martin McDonagh, Wild Horse 9, con John Malkovich, come dicevo prima, una storia di due agenti dei servizi segreti americani, ambientato nel 1973 in Cile, poco prima del colpo di Stato, ma in effetti è un'analisi su una colpa storica di quegli agenti, fra rimorsi, fragilità, e soprattutto fragilità umane. Poi c'è Bucking Fastard di Werner Herzog, tratto da una storia vera con Orlando Bloom, ispirato alla storia delle gemelle monozicote Freda e Greta Chaplin, diventate famose per avere accusato di stalking un camionista perché poi alla fine erano attratte da lui in modo ossessivo, fra lapsus e l'amore per lo stesso uomo. L'ultimo film aggiunto al concorso, e non poteva mancare, è NASA, girato dai giornalisti di The Guardian, di notte sui tetti di Tel Aviv, sull'uccisione di massa dei civili palestinesi. E il festival è anche pieno di sorprese, come fra tante cose, devo dirti la verità, abbiamo rivisto un film di Tinto Brass del 1969, a cui è stato consegnato anche una targa bianca, lui non è potuto venire perché sta molto male, però ci ha riportato in luce un regista trasgressivo, ma che invece ha firmato opere di varia natura e non soltanto quelle che lo hanno reso ultimamente famoso con un certo cinema appunto trasgressivo. Sì. Poi fra i tanti film col cuore in gola, questo è il film di Tinto Brass che è stato restaurato. E poi naturalmente c'è stato il film dell'apertura, che è un film interessante, che si chiama Ink, il titolo è Ink, di Danny Boyle, ispirato all'omonima opera teatrale del drammaturgo James Graham, interpretato da Jack O'Connell. L'ascesa dell'editore miliardario nel 1969, l'anno del primo uomo sulla Luna, giusto per ricordare il periodo, l'ascesa dell'editore miliardario Rupert Murdoch e del giornalista che lo spalleggiava Larry Lamb, che quando acquistarono da un fallimento il tabloid londinese The Sun, che trasformandolo in un successo editoriale senza precedenti, perché inaugurò in un certo senso, assai prima di internet e di Facebook, un modo scandalistico a livello giornalistico di fare informazione, e che dura ancora oggi. Fin di chiusura di questa 83esima mostra di Venezia, che si concluderà il 12 settembre, caro Rosario, sarà Dio ride di Giovanni Veronesi, ancora un film italiano, ambientato nella Toscana del 1600, attorno alle gesta di Leopoldo Casanicchia, un monaco contestato dalle gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, che raccontava, pensa, il Vangelo con il sorriso, cantando. Insomma, il cerimoniale di apertura è stato garantito dalla presenza di Greta Scarano e Nicolas Maupas, questo nuovo divo che si è fermato con una serie televisiva, Mare Fuori, e che secondo me avrà una lunga carriera. Bel ragazzo e soprattutto molto intelligente. Della giuria internazionale presieduta dall'attrice americana Maggie Gillen fa parte anche Francesco Casetti, critico italiano, ancorché sceneggiatore. Sì. Nella Venezia Classics, fra le tante curiosità, la copia restaurata del film Lo zio di Brooklyn, diretto da Cipri e Maresco, ambientato in una apocalittica Palermo post-atomica, insomma un successo dell'epoca, un successo di nicchia, che pensa Enrico Ghezzi, l'inventore di Blob, fece diventare per immagini una sorta di manifesto epocale. No, certo, non mancheranno le altre sorprese.
1: Certo, però avremo poi modo anche di ritrovarci, naturalmente, di parlarne anche nelle prossime puntate, ma mi fa piacere che tu abbia così appunto concluso questo discorso parlando di Venezia Classics, perché il resto della nostra trasmissione sarà dedicato appunto ad un altro grande classico del cinema italiano, cioè Viaggio in Italia, che viene riproposto anche quello in omaggio ai 120 anni della nascita di Roberto
2: Rossellini. Ed è bene che si faccia questo riferimento costantemente, perché se è venuto fuori che ogni volta che c'è una rassegna, una manifestazione o qualcosa che riporti in luce il cinema classico, il cinema del passato, il cinema che ha fatto il cinema, il pubblico giovane va a vederlo.
1: Sì.
2: Le sale sono affollatissime, anche i festival di tanti giovani. Evidentemente questa è una vera necessità e fate bene a farlo.
1: Eh sì, lo scopre e lo ama, infatti. Grazie, allora, grazie a Tonino Pinto, ci ritroviamo lunedì, naturalmente avremo modo di vedere anche come è andato il weekend a Venezia.
2: Esatto.
1: Bene.
2: Allora, Rosario caro.
1: Grazie
2: a
1: allora.
2: Te e ai tuoi ascoltatori un saluto cordiale.
1: E buona visione a te, esatto. Ciao Tonino, grazie.
2: Ciao.
1: E dunque abbiamo detto, per i 120 anni dalla nascita di Roberto Rossellini, la mostra d'arte cinematografica di Venezia propone nella sezione Venezia Classici Viaggio in Italia, uno dei grandi capolavori di Roberto Rossellini, girato nel 1953, uscito nel 1954, accolto malissimo in Italia, ma poi invece immediatamente riabilitato dalla critica francese e oggi considerato in assoluto uno dei grandi capolavori del cinema italiano, in qualche modo il precursore di quello che sarà il cinema di autori come Chabrol, Godard, Romère, Rivette in Francia, Antonioni qui in Italia e in generale di tutto il cinema moderno. Oltre ad essere 120 anni dalla nascita di Roberto Rossellini, pochi giorni fa, il 29 agosto, ricorreva anche l'anniversario della nascita e della morte di Ingrid Bergman, che era moglie di Roberto Rossellini e che di quel film fu l'interprete. La sceneggiatura originale di Viaggio in Italia venne scritta in pochi minuti nella camera dell'Hotel Excelsior di Napoli che Roberto Rossellini occupava con la Bergman su ordine improrogabile di Marcello D'Amico, che era il direttore di produzione del film, il quale, preso il coraggio a due mani e presi anche due fogli ripiegati strappati dal registro dei conti della produzione, era salito in camera del regista obbligandolo a scrivere che cosa si sarebbe fatto l'indomani. La produzione era assolutamente disorientata, gli attori erano a Napoli ormai da giorni, i tecnici erano pronti. Ancora non esisteva però la benché minima traccia di uno scritto che permettesse l'inizio delle riprese. Rossellini riempì rapidamente i due fogli ripiegati, badando a scrivere però solo sul recto di ogni foglio, dopo essersi reso conto, scrivendo la seconda pagina sul verso della prima, che così facendo le pagine da scrivere sarebbero diventate 8, per un totale quindi alla fine di 5 pagine e di 340 parole, che andavano riducendosi dalle 105 della prima pagina alle 26 dell'ultima. D'Amico, che non sperava di ottenere tanto, non pretese altro, né altro fu scritto fino al termine delle riprese, a parte alcune battute del dialogo che veniva improvvisato giorno per giorno e appuntato dove capitava, cosa che faceva impazzire George Sanders, il protagonista maschile del film. Quando aveva ricevuto l'offerta di lavorare per Rossellini, l'aveva accolta con entusiasmo, avrebbe lavorato col regista di Roma Città Aperta. Poi sul set avrebbe ritrovato Ingrid Bergman, con la quale aveva interpretato nel 1941, quindi 12 anni prima, Rage in Heaven, in italiano si intitolava Follia. L'aveva interpretato a Hollywood, naturalmente. Inoltre gli era stato riferito che Rossellini lo ammirava moltissimo, che lo trovava perfetto per il ruolo del marito nella riduzione cinematografica del romanzo Duo di Colette, che appunto Rossellini intendeva girare in Italia nella primavera del 1953. Al suo arrivo in Italia però aveva scoperto che il progetto era naufragato perché i diritti del romanzo di Colette erano già stati venduti, che Rossellini stava lavorando ad un nuovo progetto, che non esisteva ancora una sceneggiatura e che con ogni probabilità non ve ne sarebbe stata alcuna perché non è l'abitudine del maestro servirsene. Sanders trovò inusuali ma comunque interessanti le prime riprese del film che si svolsero nel Museo Archeologico di Napoli. Ogni giorno, benché non fosse direttamente implicato in quelle scene girate, si recava al museo ad osservare una vecchia guida che illustrava i capolavori dell'arte classica ad Ingrid Bergman, appunto nel ruolo della protagonista femminile, la quale però si limitava ad assentire in segno di approvazione. Due settimane dopo, la curiosità aveva lasciato il posto ad uno stato di profonda prostrazione. La Bergman ricordava, George era al telefono ogni notte che parlava con il suo psichiatra a Hollywood e Roberto non riusciva a crederci. Diceva $50 all'ora soltanto per parlare con uno psichiatra. In Italia vai a confessarti, il prete ti dice 25 Ave Maria e vai pure in pace. Roberto non sapeva se sarebbe stato meglio appunto chiamare lo psichiatra per George o far venire invece in Italia Zsa Zsa Gabor, cioè la moglie di George Sanders, per tirarlo un po' su. Alla fine decise di chiamare sua moglie, appunto Zsa Zsa. Ma neanche questo servì a migliorare l'umore dell'attore, che rilasciò in seguito delle dichiarazioni piuttosto velenose alla stampa. Per esempio, ho sentito dire che il film si chiamerà New Wine, cioè appunto vino nuovo, era il titolo provvisorio per l'edizione inglese del film. È il titolo che gli conviene, proseguiva George Sanders, il vino nuovo è sempre cattivo. Tuttavia, alla fine delle riprese, George Sanders finì con l'ammettere che l'esperienza, per quanto difficile ed insolita, in fondo gli era piaciuta. Nessun altro regista gli aveva mai detto, così riferisce lui, con aria paterna: amico mio, non è il primo brutto film che hai fatto, né sarà l'ultimo, perciò non preoccuparti. L'attrice francese Marie Mauban non se la passava molto meglio. Era stata scritturata per il ruolo dell'amante del personaggio interpretato da George Sanders e, a detta del produttore, il suo ruolo sarebbe dovuto essere altrettanto importante che quello dei due protagonisti. Ora, anche lei si trovava in uno degli alberghi più lussuosi di Napoli ad annoiarsi in attesa che Rossellini decidesse che cosa fare di lei. Finalmente, dopo 3 settimane di paziente riflessione, Rossellini le fece sapere che avrebbe dovuto ingessarsi una gamba. Quello che a Marie Mauban, dicevamo, era sembrato soltanto un pretesto così per tenerla occupata, cioè un modo di farle credere che ci si stesse occupando di lei, quindi l'ingessatura della gamba, si rivela essere invece poi nel film, quando lo si vede alla fine, una sorta di costante che percorre discretamente l'intero film. E il gesso, infatti, è proprio quello che attira l'attenzione di Alex, il ruolo di George Sanders, sul personaggio interpretato dalla Mauban, che la rende cioè visibile ai suoi occhi, così come verso la fine del film il gesso renderà visibile la coppia dei due amanti negli scavi di Pompei, la prima volta attirando l'attenzione su ciò che cela, la seconda volta rendendo manifesto ciò che era celato, vuoto, invisibile dopo l'eruzione. E accanto al tema del gesso corre lungo l'intero film anche proprio il tema della gamba come organo che permette il cammino. In Viaggio in Italia, come del resto in tutti i film che interpretò per Roberto Rossellini, la Bergman è soprattutto un personaggio deambulatorio e percorre il film con il suo passo rapido e deciso di nordica. Rossellini stesso ha raccontato di come la Bergman si sentisse piuttosto disorientata all'inizio della loro collaborazione artistica. Tu mi dici sempre di camminare, si stupiva Ingrid. Proprio così, rispondeva lui, cammina, perché se tu cammini io posso seguirti con la cinepresa. E in effetti, diceva Rossellini, era questo che mi interessava del personaggio. Il personaggio doveva vivere in un certo ambiente che io volevo scoprire con lui. E questo, per la povera Ingrid, si traduceva in lunghe, lunghe ore di cammino. Il personaggio di Alex, invece, è descritto piuttosto come un personaggio lento, un po' pigro. Cammina soltanto quando Marie, appunto il ruolo interpretato da Marie Mauban, gli propone una passeggiata per un viottolo di capri, dicendo: farà bene alla mia gamba. E una gamba sembra essere ciò che la terra smossa lascia intravedere nella scena a cui facevo cenno prima del ritrovamento dei calchi di gesso a Pompei. E sebbene si tratti invece di un braccio, è poco lontana la scena in cui un uomo, nel finale del film, durante una processione religiosa, solleverà, agitando le due stampelle ormai inutili. Il film stesso, a ben guardare, sembra seguire un percorso piuttosto che una trama e sembra offrire, invece che soluzioni drammatiche e colpi di scena, le faticose tappe di un cammino interiore. Dall'hotel Excelsior alla Bersagliera, dalla villa di Torre del Greco al palazzo del Duca di Lipoli, dal museo all'antro della Sibilla Cumana, alla Solfatara, al cimitero delle Fontanelle, per arrivare finalmente a Pompei e a Maiori, dove il viaggio si interrompe, bloccato dalla folla, da questa immensa, pesante presenza umana. O meglio, da una sorta di presenza divina incarnata, carnale, immanente, così come poco prima a Pompei la morte aveva preso corpo davanti ai loro occhi, l'invisibile si era reso visibile, il passato si era fatto presente. Le prime tappe di questo viaggio sono incerte, rallentate. Il film si apre, noi siamo nell'automobile insieme ai protagonisti, vediamo in soggettiva appunto la strada che si snoda davanti a loro. Ma il film non è cominciato che da 4 minuti e già c'è una prima fermata per permettere ad Alex, che sonnecchiava, di scambiarsi di posto con Catherine, la quale, ceduto il volante, prende invece a sfogliare distrattamente una guida turistica. I due parlano poco, sembrano annoiati, un po' stanchi. Il lento passaggio di una mandria di bufali li costringe ad un'ulteriore fermata. La macchina riprende velocità, ma nuovamente rallenta, incerta, nei pressi di un bivio. La vettura prosegue poi per Napoli, verso sinistra, ma lo sguardo della protagonista indugia nell'altra direzione, quasi a sottolineare il senso della contingenza, quasi a suggerire che il percorso non

è ancora stabilito che il film, cioè il viaggio, non è ancora cominciato. Simmetricamente verso la fine del film, i protagonisti si ritroveranno di nuovo di fronte ad un bivio, ma questa volta il loro percorso è deciso. La macchina da presa, vale a dire il loro sguardo, si volge risolutamente verso sinistra, cioè verso la processione, quindi verso il miracolo. Si percepisce spesso nel film una sorta di simmetria, qualcosa come uno scambio di ruoli che consiste talvolta nel far vivere alternativamente ai personaggi la stessa situazione emotiva. Catherine, per esempio, è gelosa delle attenzioni che suo marito rivolge a Judy nel ristorante e Alex sarà geloso, la sera successiva, della civetteria con la quale Catherine accetta i complimenti galanti degli ospiti del Duca di Lipoli e che si risolve, altrove, in altri momenti del film, in un più semplice avvicendarsi fisico. A parte l'alternarsi al volante, che appunto abbiamo visto sin dall'inizio del film, succede spesso, per esempio, che un personaggio esca dall'inquadratura che rimane ferma, mentre l'altro vi entra e ne prende il posto. Tuttavia, questa simmetria strutturale non ci impedisce di osservare che Rossellini privilegia di gran lunga nella coppia il personaggio femminile, l'unico veramente in grado di soffrire. Come Stromboli, come Europa 51, come ancora Giovanna d'Arco al Rogo, come La paura, anche Viaggio in Italia è la registrazione di una sofferenza, il racconto quasi dell'espiazione di una colpa. È colpa tua, è tutta colpa tua, dirà, senza ulteriori giustificazioni e con una veemenza che non gli è propria, il placido, educatissimo Alex a sua moglie in occasione del loro primo vero litigio, al ritorno dal ricevimento in casa del Duca di Lipoli. E per Rossellini l'espiazione della colpa femminile, una colpa quasi ontologica, passa attraverso la sofferenza. Ingrid Bergman, così dice Alain Bergalà, in una stupenda monografia dedicata appunto al film Viaggio in Italia, è stata per lui la superficie sensibile, sofferente, ideale. Si ha l'impressione, guardando alcune sequenze del film, che la direzione della Bergman sia quasi più coniugale che professionale, che si fondi, cioè, più sulla conoscenza intima della donna che dell'attrice. Talvolta sembra quasi di assistere ad una sorta di regolamento di conti tra il regista più significativo del neorealismo, l'inventore del non attore, e la luminosa diva nordica che, contro ogni aspettativa, era diventata sua moglie e l'interprete dei suoi film. L'ammirazione innamorata con la quale la riprende abitualmente cede talvolta al gusto di riprenderla in una posa priva di grazia, un po' ridicola, come quando, impacciata dalla severità del suo elegante tailleur, deve chinarsi verso il suolo della solfatara, con in mano una sigaretta accesa. Enzo Serafin, sempre in quell'intervista raccolta da Nick Bouleau, ricordava inoltre di aver suggerito l'uso delle lenti a diffusione per i primi piani dell'attrice, che cominciava ad avere delle leggere rughe sul collo, ma Rossellini non gliel'aveva permesso. E la Bergman era d'accordo? Chiese appunto la Bouleau e Enzo Serafini ha risposto: assolutamente d'accordo, tutto quello che diceva Roberto per lei andava bene perché era innamoratissima. Molti sostengono che nei film interpretati sotto la direzione di Rossellini la Bergman si sia trovata a tratteggiare dei personaggi che, pur non potendo essere propriamente definiti autobiografici, avevano comunque molto in comune con lei. Come Karin in Stromboli, la Bergman era una straniera. Come Irene in Europa 51 poteva avere dei sensi di colpa nei confronti di sua figlia. Come Catherine in Viaggio in Italia aveva avuto l'esperienza di un matrimonio fallito. E che nelle crisi coniugali dei suoi personaggi Rossellini riflettesse in qualche modo la crisi dei suoi rapporti con l'attrice. Ma naturalmente, se elementi autobiografici vi sono, certo questi superano la cronaca dozzinale per porsi come modelli di comportamento, come elementi di un discorso globale. Importa però notare che di sicuro Rossellini non si identifica, quando descrive la coppia, con la figura maschile, benché questa in qualche modo lo rappresenti nella struttura del racconto. I mariti cinematografici della Bergman nei film di Rossellini in genere sono degli uomini concreti, un po' ottusi, chiusi nei valori rassicuranti del loro stato sociale, la famiglia, il lavoro, la reputazione. Sono incapaci di provare inquietudini, angosce esistenziali, sofferenze profonde. E la donna invece, che è apprensiva, sentimentale, ipersensibile. All'inizio del film assistiamo ad uno scambio di battute rivelatore. «Cos'è? Una macchia di sangue?» chiede la donna indicando qualcosa davanti a sé. Tra il divertito e l'annoiato, lui le risponde «No, è solo un insetto schiacciato contro il vetro. L'aria qui è piena di insetti». E
E il dialogo continua sui rischi di contrarre la malaria, ma più che la patofobia di questi due anglosassoni che si sentono in pericolo appena si allontanano dalle loro asettiche stanze da bagno, questo dialogo serve a sottolineare che ciascuno di loro focalizza in modo diverso la realtà. Quella che per Catherine è una macchia di sangue, presentimento forse un po' eccessivo della sofferenza che l'attende, per Alex è solo un incidente di infima importanza, tanto banale da non meritare neppure di essere rilevato. Il pomeriggio del giorno seguente, sulla terrazza della villa, Alex si prenderà nuovamente gioco del sentimentalismo della donna che rievoca pigramente i versi del giovane poeta romantico, innamorato senza speranza di lei, morto di tubercolosi. Tempio dello spirito, non più corpi, ma pure ascetiche immagini, al cui confronto persino il pensiero appare grave, pesante, oscuro. Buona parte del dialogo di questa scena è tratto dal racconto I morti, compreso in Gente di Dublino di James Joyce. E non è un caso che il cognome dei due coniugi nel film sia appunto Joyce. Irritata dal sarcasmo del marito, Catherine andrà alla ricerca proprio del tempio dello spirito, di quelle pure ascetiche immagini che avevano ispirato lo sfortunato poeta, e si recherà perciò al Museo Nazionale, a Cuma, a Pozzuoli. Ma nella sua austerità, nel suo costante difendersi dalle sollecitazioni esterne, impreviste e quindi pericolose per il suo già fragile equilibrio, la donna sembra dimenticare che il percorso in automobile è già un momento della visita, che le vie di Napoli sono già l'Italia. Nella sua grande limousine protetta dalla doppia barriera del parabrezza e dei suoi occhiali da sole, Catherine si crede immune dal pericolo di essere toccata da ciò che non ha deciso di vedere e si ostina a considerare solo come freno ed ostacolo la realtà inimmaginata che le si para davanti. Rossellini ha sempre dichiarato di trovare supremamente fastidiosi i passaggi cinematografici che sono soltanto utili alla narrazione, ma non decisivi per lo scioglimento di essa. E certamente Viaggio in Italia è il film in cui maggiormente si avverte un processo di spoliazione, di semplificazione cui il regista tendeva. E tuttavia, in questo processo di semplificazione, ci mostra tutti i percorsi automobilistici della protagonista in direzione delle sue mete turistiche. E nessuno, badate, di questi percorsi assomiglia al precedente. La prima volta, mentre sta dirigendosi al Museo di Napoli, protetta dai suoi occhiali scuri, la donna non vede granché delle vie che attraversa. Le immagini sono come prive di un soggetto centrale. Ella non focalizza che frammenti di strade affollate e disordinate. Già durante il secondo percorso, in direzione dell'antro della Sibilla di Cuma, invece, intanto non ha messo gli occhiali. Ha il viso stanco, tirato, come dopo una notte insonne. La sentiamo immediatamente più fragile, più vulnerabile del solito, persino meno bella. Il suo sguardo sorpreso e contrariato incontra immagini sature, impossibili da attraversare. Un corteo funebre le sbarra la strada e la visuale. Una donna incinta provoca il suo stupore e un breve gesto del capo come di rifiuto di fronte a quella realtà che le si para dinanzi con sfacciata evidenza. Altro che pure ascetiche immagini. La vita, la morte, l'amore, il dolore non sono più dei concetti astratti, ma dei corpi fatti di carne, di sangue, dei suoni, fatti di canto e di lacrime. Nel terzo percorso, verso la solfatara, la donna non vede che immagini preselezionate, quelle che ha scelto di vedere, quelle che riguardano più da vicino la sua situazione di moglie in crisi e di madre mancata. Sembra infatti che per quella strada non passino che coppie di innamorati e madri felici, focalizzate con insistenza ossessiva e quasi invidiosa. C'è poi un quarto percorso in automobile in direzione del cimitero delle Fontanelle, ma questa volta Catherine ha preso la precauzione di non essere da sola e può esorcizzare attraverso un dialogo solo apparentemente distratto e divertito proprio quelle stesse visioni che l'avevano turbata precedentemente. Inavvertitamente la sua attenzione viene attirata da un'immagine della Madonna, ossia dell'unica maternità il cui corpo femminile diviene esso stesso tempio dello spirito, l'unica maternità che non ha bisogno di un'unione carnale. Ma appena dietro l'angolo, sei donne incinte, un asino carico fino all'inverosimile, il suo stesso desiderio di maternità, le riportano fatica, dolore, mancanza, rimorsi, rimpianti.
Ma se i percorsi che la conducono ai templi dello spirito la disorientano e la turbano suo malgrado, nemmeno la visita a quei templi vale rassicurarla. La sensualità esibita della Venere e del fauno ubriaco nel museo archeologico, la fatica sovrumana di Atlante, la morte dipinta negli occhi di Dirce legata al toro farnese, la possenza delle membra di Ercole, la fissità, la decisione degli occhi del giovane atleta che le restituisce lo sguardo attirandola e turbandola al contempo, non hanno nulla di puro, di ascetico. Sembrano dirle invece che la sofferenza umana non è cambiata, che la fatica, il dolore, l'amore, la morte sono gli stessi di allora e che la somiglianza che la guida ravvisa tra la quarta statua del gruppo delle danzatrici di Ercolano e sua figlia Mariannina è del tutto legittima. L'antro della Sibilla Cumana, con le sue suggestioni, i suoi echi, con la sua austerità astratta, le permette in un primo tempo di restaurare in lei la fede nella purezza, nell'ascetismo descritti dal poeta. Ma disgraziatamente la vecchia guida sceglie proprio questo momento per spingerla contro il muro al fine di mostrarle come i saraceni avrebbero legato una bella donna come lei. Con un po' di indignazione, Catherine si libera dallo sguardo del vecchio Ganimede che, attraverso il fantasma della bella prigioniera incatenata, vede ancora in lei una donna desiderabile, mentre suo marito, dall'inizio del film, non l'ha toccata che una volta, la sera del suo ritorno dalla visita al museo e con la punta delle dita. Catherine dimostra l'intenzione di visitare il tempio d'Apollo, ma la guida si rifiuta ad accompagnarla e si limita ad indicare l'antica scala scavata nella roccia che conduce alle rovine. Per la prima volta la donna si ritrova completamente sola, senza nessuna delle mediazioni che ha sempre avuto cura di porre tra sé e quei resti di un mondo sconosciuto, tra sé e quella realtà che la turba. In collera con l'intero genere maschile, nel quale Allenberg là, appunto, nel suo saggio comprende lo stesso Rossellini, quasi che la collera del personaggio rifletta il risentimento dell'attrice contro quel suo marito regista che non le ha saputo proporre nulla di meglio dall'inizio del film che di seguire una guida turistica, Catherine si ritrova su quella piattaforma desolata, completamente esposta al vuoto e al vento, sospesa in una dimensione atemporale, privata della possibilità di sfogare la sua collera e il suo orgoglio. In un ultimo tentativo istintivo e commovente di autodifesa, la donna inforca gli occhiali scuri, estremo baluardo difensivo contro quel vuoto angoscioso. Ormai Catherine non ha più nulla che possa giustificarla come personaggio, ed è l'attrice, infaticabile, sempre piena di buona volontà, che si ritrova abbandonata alla pura ripresa cinematografica, in un momento magico e non privo di tenerezza, grazie a quell'improvvisa inermità che intuiamo in quella donna forte e che ci commuove. Per alcuni secondi di rarefatta emozione non c'è più né finzione né personaggio, ma solo il vento che soffia, un regista che guarda sua moglie e una cinepresa in azione. Un po' come se Ingrid Bergman a metà strada avesse dovuto umiliare il suo orgoglio d'attrice perché Catherine, tre quarti d'ora più tardi, possa umiliare invece il suo orgoglio di personaggio. Alla prova del fotogramma, continua Allenberg là, Ingrid Bergman si rivela, senza dubbio, una grande attrice moderna, vale a dire una superficie riflettente e ipersensibile. Fotogramma dopo fotogramma, sembra quasi che il mondo si imprima nello sguardo di quella che fu una star classica e protetta, prima di divenire invece questa sorta di fremito inquieto, offerto allo sguardo dall'impassibilità quasi documentaria della macchina da presa. E Alex? Il cammino del personaggio maschile verso la verità è tratteggiato da Rossellini con grande economia di situazioni e non senza anche una malcelata ironia. Il suo percorso si snoda attraverso tre incontri: con Judy, un'amica di famiglia, con Marie, appunto a Capri, e con una prostituta. L'incontro con Judy provoca la gelosia di Catherine la sera stessa del loro arrivo a Napoli, e il mattino dopo Alex non si cura di dissipare i dubbi di sua moglie, anzi li rinfocola cambiando argomento quando lei gli chiede con intenzione se la conosca bene la seducente Judy. Ma quella gelosia è senza motivo, perché Alex si interessa invece di Marie, che incontra appunto a Capri, la quale, dopo averlo
involontariamente forse illuso, dicendogli mi sento così sola, la casa sembra vuota, senza quel disordine che un uomo lascia sempre dietro di sé. Tutto a un tratto invece lo delude completamente, partecipandogli la sua riconciliazione col marito, l'arrivo di quest'ultimo la sera stessa. Il terzo incontro avviene appunto con una prostituta, invece vi dicevo, davanti all'albergo, lo Chelsea di Napoli, è interpretata da Anna Proclemer, che però non ha nulla della donnina allegra e che contro ogni aspettativa si mette a parlargli della morte, quella di una sua amica, morta d'infarto due sere prima, e della sua intenzione di uccidersi. È veramente troppo in una sola giornata per quest'uomo così semplice e razionale. E non c'è da stupirsi se, ritornato a casa, dimostri tanta freddezza a Catherine, che finge di essersi appena svegliata, mentre invece non ha fatto altro che solitari, aspettando appunto suo marito, colpevole in quel momento, prima ancora che delle sue irritanti ipocrisie, del semplice fatto di appartenere al genere femminile. La prostituta inoltre aveva avuto un gesto tenero, aveva posato la testa sulla spalla dell'uomo in una richiesta semplice e commovente di comprensione, mentre gli diceva che se lui non l'avesse fatta salire in macchina si sarebbe gettata in mare. E l'uomo, col suo solito calore umano, non aveva trovato niente di meglio che dirle, che non le sembra di esagerare. Catherine avrà un gesto assai simile e subirà la stessa frustrazione nella sequenza finale, quando la macchina rimane bloccata dalla folla della processione a Maiori. Non volendo ammettere che la causa del fallimento del suo matrimonio non dipenda da un fattore esterno, la donna si crea un ultimo alibi, domandandosi se il loro errore non sia stato quello di non avere figli. Vale a dire, la frattura non è in noi, sono le circostanze che ci hanno condotti a questo. Nel momento stesso in cui Catherine dice queste cose, un bambino, che lei non vede, si staglia alle sue spalle attraverso il finestrino aperto. La donna sta parlando di un bambino immaginario, ma lì, accanto a lei, a portata di mano, c'è un bambino vero che lei non vede nemmeno, chiusa nel suo recinto di autogiustificazioni, isolata ancora una volta dalla realtà, grazie all'illusoria protezione della sua limousine. Però questa è l'ultima volta. Contrariamente a Karin, la protagonista di Stromboli, e a Irene, la protagonista di Europa 51, Catherine, e l'assonanza dei nomi non è casuale, trincerata dietro i suoi occhiali scuri, barricata nella sua grande automobile, rigida nei suoi severi tailleur, è stata protetta dal suo stesso stato di turista da qualunque implicazione personale con quella comunità umana alla quale si era portata finora attraverso la costante mediazione di una guida. All'improvviso, in questo finale, Rossellini getta Catherine nella folla, come si getta qualcuno in acqua per obbligarlo a nuotare. Niente l'aveva preparata ad un tale bagno di folla. Ella sembra letteralmente annegare, trascinata dall'enorme massa di gente. Anche qui, come già in Stromboli, il terrore ancestrale di fronte all'immenso, all'irrazionale, all'incontrollabile, ha una funzione catartica. Alex e Catherine, spogliati delle loro maschere di conformismo, privati del loro piccolo egoismo, si ritrovano vuoti, soli, disperati. Come già con la protagonista di Stromboli, anche qui Rossellini costringe i suoi personaggi a guardare dentro se stessi, strappa loro la maschera, li obbliga a vedersi, ne registra l'angoscia, la miseria, ma forse ne risolve anche l'esistenza, perché la verità è la base di un cammino. Jacques Rivette, scrivendo a proposito di Roberto Rossellini e scrivendo a proposito di Viaggio in Italia, scrisse: «Vi avrei voluto dire ben altre cose ancora. Una basterà. La novità sorprendente della recitazione, che è qui come spenta, uccisa sempre di più da un'esigenza più alta. Tutti i gesti, gli slanci, tutti gli sfavillii devono cedere a questa costrizione intima che li obbliga a cancellarsi e a scorrere via nella stessa umiltà affrettata, come pressata di arrivare al termine e di finirla. Questa maniera di svuotare gli attori deve spesso farli ribellare, ma c'è un tempo per ascoltarli e un tempo per farli tacere. Se volete la mia opinione, credo che sia questa la vera recitazione del cinema di domani. Eppure, quanto abbiamo amato la commedia americana e tanti piccoli film, il cui fascino era quasi del tutto nell'invenzione continua dei movimenti e degli atteggiamenti, le trovate spontanee d'un attore, le smorfie graziose, gli abbassamenti di palpebra d'un'attrice svelta e piacente. Che uno dei fini del cinema sia questa ricerca deliziosa del gesto, questo che era vero ieri, che lo era ancora fino a due minuti fa, non lo è forse più dopo questo film. Vi è in esso un'assenza di ricerca superiore ad ogni riuscita. C'è un abbandono
più bello di qualsiasi slancio, uno scioglimento ispirato più alto della più sconvolgente performance di qualsiasi diva. Questa andatura stanca, questa abitudine così profonda di tutti i gesti che il corpo non li esalta più, ma li trattiene e li conserva in sé. Dopo quest'acre sapore, ogni gentilezza è ormai scialba e senza memoria. Continuiamo anche in questa seconda parte, questa musicale, il

dagli schermi hollywoodiani e dopo aver anche ripreso poi il lavoro per le grandi case di produzione americane con Anastasia, quindi a partire dal 1956 in poi, la Bergman aveva però sempre e soltanto lavorato in Europa, nelle produzioni anche americane, ma soltanto quelle che venivano girate appunto a Londra, a Parigi o a Roma. Nel 1969 invece ritornò con un contratto per la Columbia per 2 film a lavorare proprio a Hollywood. Il primo progetto che avrebbe dovuto girare è proprio questo, di cui vi ho portato la colonna sonora. In realtà per questioni produttive, l'attesa di uno degli interpreti, girò prima un altro film che era Fiore di Cactus, che uscì appunto nel 1969, e finalmente poi questo film al quale teneva particolarmente. Era tratto da un romanzo di Rachel Maddox ed era un film che andava un po' contro la tendenza del cinema di quegli anni, che tendeva ad essere particolarmente esplicito nella descrizione anche dei rapporti d'amore. Questa invece era una storia delicatissima che la Bergman trovava somigliasse molto a Breve incontro, il film che David Lean aveva tratto da una commedia di Noel Coward, Still Life, e che racconta appunto un amore che nasce tra 2 persone di mezza età. Accanto a lei nel film c'è Anthony Quinn. Il film venne diretto da Guy Green e la colonna sonora venne affidata ad Elmer Bernstein. Ascoltiamone i titoli di testa.

Tutto il film è raccontato come un lungo flashback in cui la protagonista, Libby, sorpresa da uno scroscio di pioggia in primavera, appunto, ritorna con la memoria all'anno precedente, in cui suo marito, un professore universitario, ha preso un anno sabbatico per dedicarsi alla scrittura di un libro e si sono trasferiti nelle montagne del Tennessee. Il brano che ascoltiamo è Restaurant Bossa, che accompagna la scena in cui i due coniugi parlano della loro decisione alla figlia maggiore.

nel finale del film ci ritroviamo appunto nella New York bagnata di pioggia dell'inizio, si chiude questo momento di ricordo della protagonista accompagnato dalla musica dei titoli di coda.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e dall'altra parte oggi abbiamo niente meno che due grandi don. Uno si chiama Don Daniele, l'altro è Don Bruno, insomma, meglio della sessione tecnica non potevamo non avere questa mattina. E anche direi per una persona che sta dall'altra parte, anche lì, da Milano, insomma, un carissimo amico, un fratello, devo dire. Lui si chiama Domingos Braia, è africano di origine bissau-guineense come me, ma soprattutto un grande artista, un infermiere ovviamente, ma è in modo particolare un social attivista molto, ma veramente molto impegnato nella causa del suo paese, la Guinea-Bissau in modo particolare, ma non solo, io direi quasi di tutto il continente. Oggi è qui per parlarci di un evento che si prepara a celebrare non solo nel suo paese, ma in tutto il continente e in modo particolare nei paesi africani di lingua ufficiale portoghese. Mi riferisco al 70° geniatliaco del Partito Africano dell'Indipendenza della Guinea e Capo Verde, PAIGC, lo storico partito di Amilcar Cabral, che fu il secondo maggior leader del secolo XX. Ecco, lui ci parlerà di questo, per questo siamo qua, questo è l'argomento nostro oggi. E grazie di cuore a Domingos per la disponibilità.
1: Buongiorno Filomeno, ringrazio tutti voi per l'invito. E siamo qui per dare il minimo di contributo che possiamo sulla storia della Guinea sui 70 anni della fondazione del PAIGC. Quindi sono qui a vostra disposizione.
0: Come abitudini, Domingos ci parlerà prima un po' di lui e delle sue immense attività, anche quelle artistiche. Dopo questa breve pausa musicale dedicata a Cabral e a tutti coloro che con lui sono rimasti nel campo di battaglia, in lotta per la libertà e liberazione dei popoli africani e paesi africani e non solo.

0: Che bella musica che abbiamo dedicato a Cabral, tutti coloro che hanno lottato con lui, ma anche le generazioni precedenti e quelle posteriori, e in questo includiamo anche i nuovi combattenti per questa libertà, di cui fa anche parte, diciamo, il nostro caro ospite Domingos. E qui chiediamo allora un po' così di raccontarci un po', prima di entrare nell'argomento, un po' di se stesso e delle sue attività.
1: Allora, io sono un infermiere, sono arrivato in Italia tramite padre Davide Sciocco, la sua famiglia mi ha ospitato qua, ho studiato qui, e dopodiché ovviamente uno qui in Europa si trova la comodità, e spesso so che la gente non pensa che qualsiasi individuo che arriva qua, la comodità che trova qua non è mai abbastanza finché gli altri che sono indietro stanno male, per cui avrei potuto benissimo continuare a fare la mia vita senza importarmene della Guinea-Bissau e pensare a me stesso, ma trovo ingiusto sia per la mia educazione, sia per l'educazione dei genitori, sia di quella cristiana, vedere che nel mio paese ci sono certi individui che calpestano i diritti degli altri e stare in silenzio. Penso che questo sia un dovere di qualsiasi cittadino, non girarsi da d'altra parte quando ci sono troppe ingiustizie. E poi ovviamente io già in Guinea facevo musicista all'epoca quando ero là. Sono arrivato qua, ho potuto continuare perché ho avuto degli amici che facevano musica con me giù, ci siamo ritrovati sempre qua in Italia a studiare. Abbiamo iniziato a fare musica insieme, inclusivo con Filomeno Lopez. Abbiamo lavorato insieme, collaborato insieme, tuttora io continuo a fare sia la parte musicale sia quella dell'attivismo in difesa dei diritti della democrazia in Guinea-Bissau, ma non solo, vedendo anche ciò che succede in altra parte dell'Africa. Alla fine è tutto un riflesso di ciò che succede in Guinea, succede anche dall'altra parte, per cui cerco sempre di dare la mia contribuzione come posso tramite i social, scrivo i post, faccio del video e collaboro, così questo a un certo punto mi ha portato ad essere persona non grata nel mio paese, sì, in Guinea, sì. Diciamo, quindi penso che sono quasi una apolide che non ha quasi,
0: sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Questo in poche parole ciò che faccio.
0: Però devo dire che sì, già che hai evocato questi lavori che facevi, io devo dire che prima ti impegnavi anche musicalmente per tentare di portare ad una riflessione vera sui temi della pace, della riconciliazione, eccetera, eccetera. Ma al vedere dell'acuirsi di tutti questi problemi così, quanto lontano ancora c'è da lavorare da questo punto di vista?
1: Io credo che c'è tanto, tanto, tanto da lavorare. Cioè, c'è una cosa di base qua che Cabral cercava di evitare all'epoca, che è la sostituzione delle elite portoghesi con quello guineano.
0: Sì, sì.
1: Adesso noi ci troviamo, spesso parlo dall'epoca, perché parlare dei paesi, per esempio, bisogna dividere il periodo, perché c'è il paese dell'indipendenza, c'è il paese, sì, paese stato e il paese, sì, post. Era del pluralismo democratico.
0: Sì, sì.
1: All'epoca, già durante l'indipendenza, prima dell'indipendenza, non c'era solo la guerra in sé, prima di tutto c'era il fatto che bisognava lottare culturalmente, convincere le persone, veniva circa 30 etnie, convincerle di mettersi insieme, non è una cosa facile.
0: Sì, sì.
1: Infatti, è passato un bel po', credo sia circa 7 anni, così, per convincere, è una guerra culturale, per convincersi che bisogna lottare per una causa, perché ogni etnia ha il suo modo di pensare, le sue tradizioni, le sue scarpe, eccetera, eccetera. Per cui convincere questa gente a mettersi insieme, a fare una guerra, a prendere l'indipendenza. L'indipendenza non era intesa solo come cacciare i portoghesi e rimanere così, no. Cabral già preparava, infatti all'epoca già c'erano delle scuole che facevano, già costruivano delle scuole, ci sono le scuole nelle parti liberate,
0: sì, sì.
1: Hanno creato un po' di sistema administrativo per poter sostituire quando
0: le istituzioni
1: vanno,
0: sì,
1: sì. Sì, avere già gente preparata, ma non voleva creare elite che arrivava al potere come sostituzione dei portoghesi, ma quelli che servivano il popolo con l'ambizione del popolo. Invece noi cosa ci troviamo poi dopo? Ci troviamo dopo l'indipendenza, pare che la gente ha già dimenticato tutto l'obiettivo
0: della lotta per l'indipendenza,
1: e ci troviamo che la gente che si sente quasi in diritto di dover essere ministri, in diritto di dover beneficiare di qualsiasi cosa dello Stato, e il popolo continua a guardare. Io già all'epoca io ero critico forte di Pegice. Adesso io appoggio la lideranza di questo partito, perché è cambiato. Ovviamente col cambiamento la gente, anche solo gli stupidi non cambiano opinione,
0: cambia
1: la dinamica. Io cambio opinione su anche chi criticava una volta, perché dicono che anche l'orologio rotto può segnare l'ora al giorno, quindi non vedo perché non poter cambiare.
0: Sì.
1: E adesso noi ci troviamo nella situazione in cui c'è troppa gente che si era alimentata dal partito Stato, che fatalità o fortunatamente sono andate in altre parti, ma continuano ancora con questa cultura di Guiliano dice macho.
0: Macciondari,
1: per cui
0: il macismo.
1: Esatto, governano in questa maniera qua. Se loro non sono al potere, allora nulla può funzionare in Guinea, devono creare complotti, devono far cadere i governi, colpo di Stato. Di qui anche un altro fattore importante che abbiamo difficoltà di separare è il militare e la politica. Abbiamo questa grossa difficoltà dove il militare praticamente fanno anziché essere il braccio armato del popolo come Cabral l'aveva creato, sono diventato praticamente braccio armato di chi governa, di chi comanda. Maltrattano il popolo. Questa cosa non porta da nessuna parte. Io non vedo nessun paese che è arrivato allo sviluppo concreto avendo i militari in politica o militarizzando la politica. Non l'ho mai visto.
0: Ok. Allora, però questi 70 anni del PAIGC, stiamo ovviamente parlando di PAIGC di Cabral, cioè coloro che hanno iniziato in poche persone, che avevano un progetto, come hai ben detto, e soprattutto erano disponibili addirittura anche a morire per questa causa, e sono morti. Perché oggi noi potessimo avere un paese, una bandiera, un inno, un'identità. Ritorniamo un po' a quel PAIGC. Quando si parla della sua nascita, che cosa in questi 70 anni, secondo te, cosa bisogna di più ritenere pensando al futuro?
1: Sa, Filomeno, una cosa che io credo che manca. Noi spesso parliamo di Cabral. No, noi celebriamo Cabral, ma è poca gente che ha effettivamente o voglia o che abbia letto il suo programma maggiore.
0: Sì,
1: se avessimo...
0: Che probabilmente lui non vuole essere celebrato, ma il progetto che deve andare avanti.
1: È il progetto che bisogna celebrare, in modo che possa funzionare, ma effettivamente abbiamo passato tanti anni a celebrare la nascita di Cabral, il compleanno di Cabral, a fare tutto. Possiamo fare 50.000 monumenti di Cabral, però se non prendiamo le sue idee, le idee che aveva del paese, non stiamo facendo praticamente niente. Non serve niente il monumento, non serve tutte queste celebrazioni se noi non applichiamo, non dico totalmente, ma in parte, il minimo possibile l'idea di Cabral. Ciò che manca in Guinea finora. Poi la cosa peggiore che io noto adesso in Guinea è che la gente cerca non solo di banalizzare Cabral, ma di banalizzare totalmente la storia.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
2: sì.
1: Tanti guineani ultimamente pensano che ci hanno dato indipendenza, ma alla fine hanno fatto casino. Perché pensi se l'errore fatale che ha fatto è quando è diventato, ha avuto legittimità per l'indipendenza e l'ha sprecato con personaggi dell'ora nel paese che è stato.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Questo ha rovinato un po' del lavoro fatto, ma è tutto recuperabile, bastava solo un po' di educazione, conoscere, andare a fondo per conoscere le idee di Cabral. Ciò che manca fino adesso, ti dico fino adesso, manca purtroppo, se vai a chiedere, penso che il 70-90% delle persone non sanno cosa pensava Cabral per post indipendenza, sanno solo che ha organizzato la guerra indipendenza, eccetera, eccetera, eccetera, che abbiamo avuto questa indipendenza, poi finito lì. Ma Cabral aveva una lungimiranza tale da poter progettare tutte le fasi che noi non stiamo applicando assolutamente. Cabral non pensava che il militare doveva essere un braccio armato dei potenti, no, quelli dovevano difendere il territorio, soprattutto il popolo. Invece quello non succede. Non pensava che i politici dovevano stare là per diventare ricchi, cioè, aveva tutta un'idea, tutto talmente avanzato per pensare nell'epoca, cioè, aveva un'idea talmente brillante che lo stiamo sprecando. Maggior parte delle elite politiche della Guinea non sa o non ha mai letto Cabral.
2: Sì, sì, sì,
1: e questo il risultato si vede, perché uno si trova poi dopo l'indipendenza, trova tutto il piatto, ma se non lo sa, trova quasi tutti gli ingredienti, perché Guinea ha tutto.
2: Sì,
1: però
2: sì,
1: nessuno
2: sì.
1: sa gestire niente, perché abbiamo banalizzato tutto.
2: Sì,
1: e alla
2: sì,
1: fine ci troviamo in questa situazione dove non è la Costituzione il problema, perché il problema è la legge. Se tu metti che Domingo non può fare quattro passi, io mi abito a non fare quattro passi, non lo farò, non diventa un problema.
2: Sì,
1: il problema è quando io decido che devo fare più di quello che la legge mi permette. Una volta che lo faccio due, tre, quattro volte, quasi diventa una normalità, perché in Guinea l'abuso di potere è diventato praticamente
2: normalità.
1: Una normalità.
2: Sì.
1: Manca l'applicazione di idee di Cabral e questo non si porterà da nessuna parte, perché io non vedo di queste eliti politiche così talmente con idee brillanti al di fuori di quello di Cabral che aveva all'epoca. Mi dispiace dirlo, che siamo nell'era moderna, che la gente ha avuto possibilità di studiare tutto il resto, ma io non vedo qualcuno che ha, o almeno ce ne sono, ma talmente poco, sono quelli che anzi vengono trattati come nemici, perché io dicevo giorni fa ai miei amici, guarda che c'è un problema in Guinea molto grave, che l'intelligenza non riceve like, perché l'era moderna c'è stato like,
2: se
1: tu parli di cose, temi seri, la gente non c'è, tu parli di bagianata, la gente vede un sacco di pubblico, è come dire che l'intelligenza non riceve
2: like. Anche l'attuale Papa Leone XIV con la sua ultima enciclica Magnificat Humanitas de facto affronta questo problema dell'intelligenza artificiale. Mi ricordo per esempio Cabral nel 67 parlando a nome dei cinque movimenti: Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, San Tomé e Principe, Mozambico. Diceva: noi rispetto al futuro non vogliamo essere giudicati a partire dal principio che siamo stati capaci di lottare, liberare i nostri territori, avere una bandiera. Non è questo. Vogliamo essere giudicati se saremo in grado di fare tre cose: la costruzione della pace, il progresso e la felicità dei nostri popoli. Il programma maggiore si basa su questo. E però non pensi che bisognerà iniziare a cominciare a insegnarle nelle scuole, perché molti di noi, se non la curiosità personale, difficilmente viene a conoscenza di queste cose.
1: Esattamente. Sai cosa, filomeno, è che all'epoca in Guinea c'era formazione militante, non so se tu lo ricordi.
2: Sì, sì, sì.
1: A un certo punto la gente è stato poi dopo, ovviamente quell'insegnamento poteva essere fatto di forma e molto diversa, perché sembrava per tante persone esaltazione, che è anche bello, esaltazione della lotta, però l'hanno più collegato a pesi. Poteva essere fatto diversamente. Studiare per esempio il programma maggiore poteva essere un buon modo di fare formazione militante. Ciò che spesso manca, io penso che noi guineani siamo adagiati troppo, perché la gente pensa che l'indipendenza significa subito avere la libertà, cioè, e tutto finisce lì. L'indipendenza politica è una conquista.
2: È una conquista,
1: ma la libertà non finisce con l'indipendenza. Noi non abbiamo buone scuole, non abbiamo buona sanità, non abbiamo buone infrastrutture, abbiamo troppa corruzione, non abbiamo una buona giustizia, quella è diventata tutto politico. Anche queste sono forme di indipendenza che un paese dovrebbe costruire. Spesso a noi manca, non abbiamo nulla che funziona correttamente, nulla. Io spesso parlo con ragazzi, dico guarda, io vado a volte in un villaggio, in un paesino qua in Italia, e vedo qua delle strutture amministrative superiori con tutta la Guinea di Sao.
2: È assurdo.
1: Eppure vedo dei capi responsabili di governi che camminano con un italiano qua che fa a volte si mette in chiesa a dare volantini per avere dei soldi per aiutare una orfanotrofia in Guinea. Mi dice cavolo, a volte io sono andato in Guinea, per a volte mi costa tanto credere che non ho niente, quelle cose che vedo che i governanti hanno. Mi metto qua nella porta della chiesa a distribuire volantini, il controsenso. Nessuno si preoccupa più della gente, ognuno pensa che governare è diventare ricco, lo sviluppo è avere le condizioni a casa mia, e fuori non interessa niente. Ma il sviluppo di un paese non funziona così. Noi abbiamo tante cose ancora da fare, sembra che siamo paralizzati in tutto, perché nulla funziona, nulla va a parte.
2: Come avrebbe dovuto andare, sì.
1: Nessuno, non c'è minima cosa.
2: Ok. Ma per questi 70 anni, se tu dovessi dire ai giovani, incoraggiarli in 1, 2, 3 cose, cosa gli diresti?
1: Studiare la storia del proprio paese, perché conoscersi è la cosa migliore che uno può, è l'arma migliore per difendersi. Conoscere la storia di Cabral, conoscere le sue idee. Dopodiché possiamo discutere tutto il resto, puoi scegliere qualsiasi partito che vuoi, avrai l'idea di cosa si pensava di fare all'epoca per la Guinea. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, il senso di giustizia. I giovani non possono pensare che finché la cosa non tocca a me, tocca agli altri, gli avversari, non frega niente, non mi interessa, perché prima o poi toccherà anche a te. Quando cominciano a togliere libertà agli altri e tu applaudi, pian piano quella libertà viene tolta anche a te.
2: Girerai
1: indietro per trovare qualcuno che ti aiuta, ma non troverai più nessuno. Questa è una cosa. L'altra cosa è il senso di democrazia. I giochi devono valere per tutti, le stesse regole devono valere per tutti, e difendere che tutti abbiano lo stesso diritto, indipendentemente che sia dalla mia parte o non dalla mia parte. Questo purtroppo per ora manca, perché la politica delle ultime decenni ha diviso tutti in fazioni, e nessuno difende più il bene comune, nessuno difende la base comune e le regole comuni che devono valere per tutti.
2: Sì. Guarda, di Guinea se possiamo parlare ad infinito, la fa con tanta passione, ma comunque grazie davvero di cuore, Domingos, per quel poco che ci hai potuto dirci. Quindi per oggi è tutto, e ringraziamo di cuore Domingos Braia, sperando di averlo ancora con noi nelle nostre prossime puntate, per dirci poi magari dopo come sono andate le efemeridi.
1: Ah, ok. Va bene, ringrazio Filomeno Lopez, ringrazio Radio Vaticano e auguro ogni bene.
0: Ok, grazie. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Ale!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN per le canzoni più belle degli anni 60. Le canzoni d'amore, le canzoni che ci hanno fatto sognare, insomma, le canzoni che ci ricordiamo meglio. Bene, partiamo subito alla grande con una canzone di Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani. Il titolo è La gatta.

Bene, davvero molto bella questa canzone di Gino Paoli, La Gatta. Bene, rimaniamo allora in ambiente di grandi cantautori. Parliamo di Tenco, lo sapete tutti, morto tragicamente, purtroppo, e uno dei grandi precursori della musica, dei testi soprattutto, che tuttora vengono fatti. Sentiamo quindi una canzone di Tenco dal titolo Quando?

E beh, una canzone davvero commovente questa di Tenco, dal titolo Quando. Bene, rimaniamo in ambiente di autori, cantautori. Qui addirittura passiamo a un Giorgio Gaber, quindi addirittura al teatro, con una canzone di Pennati, Gaber e Monti, dal titolo Non arrossire. No.

ed è davvero difficile pensare che questa canzone la cantasse Gaber, così seria d'altronde. Infatti penso che sia decisamente migliore quando l'ho vista, pensate, a teatro, e l'aveva fatta decisamente con un tono molto ma molto più ironico. Bene, passiamo a un'altra canzone, sempre d'amore, siamo in tema di sorrisi, di lacrime, allora passiamo a Domenico Modugno con una canzone di Verde Modugno, e vabbè, la ricordiamo tutti chiaramente, è Piove.

Beh, ed è davvero inconfondibile la voce di Domenico Modugno, la canzone, insomma, davvero un mito degli anni 60 e non solo degli anni 60. Bene, vogliamo continuare a farci del male? Allora continuiamo a farci del male. Abbiamo sentito tutte voci maschili, adesso passiamo a una voce femminile. E che voce? Ornella Vanoni con una canzone dal titolo Cercami.

Bene, davvero molto bella questa canzone di Ornella Vanoni. Forse non tutti sanno che Ornella Vanoni aveva cominciato come attrice, infatti è diplomata a una nota accademia milanese. E quindi, se vogliamo rimanere in ambito teatrale, passiamo a un'altra voce femminile, famosissima anche lei, Milva. Chi più di lei non ha a che fare col teatro, ha lavorato con Streller, fa dei recital in tutto il mondo e quindi sentiamo questa canzone di Milva interpretata con grande furore, dal titolo Milord.

E Allez venez Milord era una canzone francese tradotta appunto in italiano per la grande Milva. E allora abbiamo fatto due, cioè abbiamo sentito prima l'Ornella Vanoni, subito dopo Milva, e allora perché non finire con Mina? Allora ascoltiamocela con questa versione di Tintarella di Luna.

Ed era Tintarella di Luna con la bellissima voce di Mina. Oh, ma mi dicono dalla regia che il nostro tempo a disposizione purtroppo è terminato, dunque abbiamo decisamente finito in bellezza. Dunque abbiamo ascoltato queste belle canzoni degli anni 60, ci risentiamo comunque alla prossima, mi raccomando, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi, sempre comunque in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di maschere, che spesso ci riconducono al tema del teatro e al sottile confine che separa palcoscenico da platea. Lo percorriamo con l'ospite di oggi, regista, attore e cofondatore della Compagnia dei Piccoli, che proprio recentemente ha compiuto 10 anni. Oggi Riflessi incontra Mattia Cabrini. Ben trovato!
2: Grazie!
1: E grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, insomma, dell'invito.
1: Tanto buon anniversario, visto che siete freschi freschi.
2: Sì, è vero, è una sorta di traguardo. Quando uno raggiunge, come dire, un compleanno, ha l'occasione di fermarsi e guardare dietro. Poi ha sempre la mente impegnata in quello che vuole fare, desidera fare, il futuro, eccetera. Però devo dire che fermarsi permette di accorgersi che si è fatto molto. Non tutto bene, non tutto con successo, non tutto perfettamente, anzi, però è sempre un tempo di bilanci e i bilanci sono dolorosi ma molto utili.
1: Ecco, facciamo un passo indietro anche nel tuo passato e nella storia che ti porta fino a qua.
2: Sì.